Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: notte. Vola!
1: Yo everybody!
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: mari adriatici.
1: Non mi voglio
0: più
1: lamentare.
0: Più di un adriatico, ma più un mare abbandonato.
1: Non mi voglio lamentare, ma ora mi ci vorrebbe una vera vacanza. Fatta di relax,
2: basta,
1: di spa.
0: Ma sei fatto vacanza che non sei venuta. Sabato, non sei venuta domenica, sei venuta lunedì.
1: Tu sei venuto sabato
0: martedì.
1: E domenica, veramente?
0: Sì, io sono
1: poverino.

0: Allora, eccoci qua. Non so perché improvvisamente c'è qualche interfono. Improvvisamente sento bassissimo.
1: Sì,
0: forse
1: sì.
0: Peppino. Sì, sì, sì.
1: Forse perché Peppino, la regia TV ha voglia di comunicare con noi.
0: Ah,
1: capito?
0: Vedi? Aveva non voglia di parlare con noi. Forse Anna Chiara, non lo so. Qualcuno aveva schiacciato un interfono. Non sentivamo niente.
1: Allora,
0: va bene.
1: Oggi si torna un po' alla normalità perché c'è stato questo ponte lungo. Però sentivo.
0: No, ricordiamo le vacanze di Adriana. Domenica. Vabbè, sabato sera abbiamo fatto il Kiss Way a Torino.
1: Da
0: poi,
1: Torino sono schizzata.
0: Domenica. Lunedì, martedì, c'è una giornata interminabile di nati che bagnate nel mare e adesso vorrebbe le vacanze per rilassarsi.
2: Si lamenta pure.
0: Si lamenta pure.
1: Allora, posso dirvi? Non ho estratto. Non ho estratto dalla valigia, la seconda valigia che avevo preparato per Pescara. Non ho estratto neanche il costume. Ti dico solo questo.
3: Piacere, sì.
2: Ah, hai pagato l'eccedenza?
1: No, fortunatamente no, ma valigie proprio esagerate. Vabbè.
0: Andiamo avanti, vai. Fortunatamente ho avuto Lucilla con me lunedì.
1: La tua dea?
0: La
1: sei andato
0: dea.
1: In venerazione con la tua dea?
0: Ma ovviamente
1: dovete
0: sì.
1: Dovete sapere che Pippo venera Lucilla.
0: Allora, si chiama gelosia di mestiere quella di Adriana.
1: Allo stesso rango sociale.
0: Adriana è andata nel panico.
1: No,
0: ha usato
1: io...
0: una bamba. Ieri un mio amico
1: io
0: mi ha fatto un messaggio.
1: Nel panico,
0: ma
1: per
0: veramente
1: queste cose
0: Adriana
1: qua.
0: Aveva la bambola voodoo, sì, aveva la bambola sì, voodoo sì. Di Lucilla e metteva gli spilli nelle varie location del corpo di Lucilla.
1: Sono felice che abbiamo trovato una persona disponibile a svegliarsi all'alba e ad andare in venerazione con te. Siamo molto contenti.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: Saluto e ringrazio Lucilla. Allora, ordinati versus disordinati. Siamo tornati, chi ha fatto vacanza, chi ha fatto il ponte, siamo tornati dalle vacanze e sicuramente le valigie in molte case degli italiani giacciono sul pavimento stamattina, lo sai Pippo?
0: Assolutamente sì. Perché
1: la tua è già messa a posto? Quella di Torino?
0: Questa volta sì. Sono tornato a casa subito il giorno dopo la sera stessa della domenica. Siamo tornati non tardissimo.
1: Poi siete tornati la domenica?
0: Sì, per cui verso le 8 di sera già la valigia già era a posto.
1: Hai fatto già le lavatrici.
0: Hai fatto due lavatrici.
1: io sono tornato stanotte e già ho cominciato a far funzionare la mia lavatrice.
0: Ricordiamo che ieri sera al canale 158 è andata in onda la serata di Torino. Tu l'hai vista? Io l'ho vista.
1: No, ero in auto, ero in viaggio.
0: Io mi imbarazzo quando mi guardo in TV.
1: Com'è andata? Ti sei piaciuto?
0: No, secondo me tu sei stata fantastica.
1: Ma grazie,
0: sì,
1: Cesc.
0: Sì, sì. Riesco a giudicare.
3: Brava.
0: Sei stata proprio brava, sai?
1: Io
0: brava.
1: Pensavo di essere troppo ingessata perché, c'era la TV e quindi avevamo dei tempi molto stretti.
0: Anche io mi sentivo totalmente ingessata. Tant'è che ho fatto la call to action di tutti i miei amici che dovevano guardare per dirmi se insomma io fossi o meno ingessato. Qualcuno mi ha detto non sei il Pippo Pelo che conosciamo.
1: Vabbè, sì.
0: Però va benissimo perché
1: questo succede quando abbiamo tutta la produzione TV,
0: sì, sì,
1: abbiamo
0: sì.
1: Diciamo dei tempi molto
0: c'erano
1: stretti.
0: I nostri colleghi Alfio e Ciro e Marco Raff e devo dire che è stata una serata molto bella, lo spettacolo stupendo, la piazza di Torino vista in TV
1: Mamma
0: è meravigliosa
1: mia.
0: Ma anche vista dal vivo, piazza Castello è bellissima con quei palazzi,
1: Fantastico. Sia dal vivo che a livello video. Allora, ordinati versus disordinati. Oggi vogliamo dividervi proprio in due categorie. Pippo, noi ci dividiamo in quale categoria? Io sono ordinata a periodi, disordinata a periodi.
0: Io sono ordinato una volta a settimana.
1: Perché poi,
0: cioè, quando raggiungo l'apice del disordine sono ordinatissimo e mi sento meglio.
1: Sì.
0: Quando vedo che nell'armadio è tutto messo a posto, in cucina c'è tutto tranquillo.
1: La mente è in pace.
0: Ma perché finché non metto a posto io non sono in pace.
3: Allora vedo tantissimo vicino.
0: Ma che c'entra?
1: Vicino, uno ordinato.
0: La signora sta sempre pronta a mettermi vicino a lei. Ma
1: allora,
0: è picca, signora, non si offenda.
1: 347-490-0042. Siete ordinati o siete disordinati? Facile facile, poi parliamo anche delle persone che vi stanno intorno, quelli che condividono con voi la scrivania o comunque anche la vita.
0: Però siate sinceri, perché noi nelle case degli italiani ci entriamo spesso e volentieri, ci capita di andare in casa delle persone dove troviamo il delirio, però poi magari non hanno il coraggio di dire che sono disordinate. Quindi 347-490-0042. Grazie.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: E adesso spogliati come sai fare tu.
1: Bella, struggente, ci piace molto.
0: Lo amavo Cucciante che ai concerti cantava questa canzone senza microfono. E la gente era una cosa bellissima, emozionante da brividi.
1: Beh, stiamo parlando di un pezzo del 1974. Noi siamo felici quando ci segnalate le canzoni, le canticchiate negli appuntamenti, appunto con i pezzi cantati sotto la doccia. E questo è un successo senza tempo. Si chiama Bella senza anima. È un po' una dedica ad
0: e
1: una donna.
0: Spogliati!
1: Come sai fare tu?
0: Esatto.
1: Riccardo Conciat su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
6: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ma quando Cocciante in questa canzone dice quando a letto lui ti chiederà di più, tu glielo concederai, cosa vuole dire? Ti chiederà di più in che senso? In che senso?
1: Beh, qualche fantasia. Ognuno ha la sua fantasia. Ami una persona.
2: Fantasia.
0: Luca, fantasia. Ti ha chiesto di più qualche volta?
1: Quando ti ami e quando c'è passione chimica, diciamo, il di più arriva anche spontaneamente.
0: Ah,
1: no?
0: Vedi, Camilla mi diceva, la moglie di Peppino, sì? Che lui chiede sempre di più. Vuole sempre delle novità.
1: Ma chi vuole di più? Lui?
0: Peppino,
1: ma
0: sì.
1: Non ci credo, ma l'hai visto vuole come sta ridotto, sì, come è conciato quello.
0: Sentiamo.
2: Lui piace essere dominato.
0: Ecco, questa è una novità. Questa
1: io
0: è una
1: vedo.
0: Novità che chiede sempre, ogni volta con una dominazione diversa. Diciamo. Ha avuto quella normanna, ha avuta quella dei Borbone, ne ha avute varie, Peppino.
1: È stato dominato e conquistato e anche saccheggiato, sì, in più punti.
0: La dominazione spagnola, sulla spagnola Peppino, diciamo, lì è stato super domato.
1: Sì. Allora, stamattina abbiamo cominciato col chiedervi, ma siete ordinati oppure disordinati? Perché poi è bello, è anche facile dividerci in due categorie, però ci sono quelli mediamente ordinati, mediamente disordinati, però sappiamo dalla scienza, Pippo, dagli psicologi, che l'ordine, quello esterno, appartiene anche all'ordine interno.
0: Ah,
1: quando vediamo gli spazi intorno a noi puliti, ordinati e con pochissimi oggetti, anche noi ci sentiamo più in pace.
3: Sono la massimità.
1: È invece vero.
0: No, io per esempio detesto, e non sto scherzando, entrare nelle auto e vedere un disordine clamoroso. È una cosa che proprio non mi piace, quando le persone hanno le auto piene di robe, buttate lì bottiglie vuote.
1: Molto spesso le auto fungono un po' da case
0: da
1: ambulanti.
0: Deposito. Sì, l'auto di Adriana è così.
1: Allora,
0: abbiamo Marco da Campobasso. Buongiorno Marco. No, non è Marco,
1: no,
0: da Campobasso.
1: È Giovanna.
0: È Giovanna. Giovanna, buongiorno. No? Ordinatissima.
1: Ciao
0: Giovanna.
1: Giovanna.
3: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno. Sai perché Pippo si è confuso? Perché anche noi sul desk abbiamo un certo disordine.
0: In questo momento
1: abbiamo il desk,
0: sì,
1: disordinato.
0: Il desk disordinato. Allora, tornando a te, Giovanna, tu ti dichiari ordinatissima, lo dichiarano anche agli altri, anche a quelli che ti sono intorno?
3: Sì, lo dichiarano anche gli altri.
0: Ah, vedi, tutti
1: sei,
0: ti...
1: Allora, sei ordinatissima, ai limiti della mania, della maniacalità?
3: Allora, no, maniacalità no,
1: no,
3: però ogni cosa ha un suo posto,
1: ha la sua
3: anche
1: collocazione,
3: perché così è più facile trovarlo.
1: Hai ragione,
3: quindi...
1: hai ragione, si perde molto meno tempo.
3: A casa mia le valigie appena arrivano devono essere disfatte.
0: Se tu disinfetti le valigie quando entrano in casa, tantissimi lo fanno, io non l'ho mai fatto.
3: No, le disinfetto prima di metterle a posto.
0: Ah, prima di metterle,
1: sì,
0: a posto.
1: Quello sì,
0: sì, sì. Molti appena prima di farle entrare in casa proprio. Magari lo fanno anche davanti alla porta di casa.
3: Cioè,
0: sì.
3: No, lavare le ruote, no, anche perché comunque a casa abbiamo il robottino, alla
0: Avete
3: fine
0: il robottino.
3: Tutto lui.
1: Ah, c'hai il robottino a casa.
0: Senti Giovanna, ma sì, tu quando sei sposata?
3: Sì, sono sposata.
0: Con figli, quanti siete in famiglia?
3: Siamo in cinque, di cui tre adolescenti.
0: E tu sei la detta all'ordine di tutti, per tutti?
3: No, assolutamente no. Ognuno deve pensare al suo ordine.
1: Allora spiegaci come fai con tre figli adolescenti, tutti maschi?
3: No, sono tutte sei, uno deve pensare al suo ordine.
1: Allora spiegaci come fai con tre figli adolescenti, tutti maschi?
3: No, sono tutte femmine.
1: Ah, ok, sono ordinate.

0: andavano col fidanzato, mettevano gli abiti a posto?
1: No,
0: a me è capitato di trovare quelle che sì, che non tolgono la camicia ma la tolgono così, la appendono alla sedia.
2: Oddio.
0: Sì, no, perché no, si maltratta.
1: Sicuramente no, quello.
0: No, va bene, ok.
2: Si dice dalle nostre parti, mangiati un'emozione,
0: sì.
2: Esatto. Giovanna, grazie, stai sempre in nostra compagnia, va bene?
1: Grazie mille a voi e

0: bella questa coppia, perché in realtà Alfa è un po' un cantore della felicità anche lui, no? Insieme a Lorenzo Jovanotti, che è sempre cantore della vita, insieme fanno
1: e
0: proprio una bella coppia.
1: È veramente
0: coppia.
1: Un inno alla gioia, ancora bello. Una volta, quindi bellissimo. Molto, si chiama Buon Vento.
0: Esattamente, su Radio Kiss Kiss, dove sarà alle 7:39 anche questa mattina, come sempre, da lunedì al venerdì c'è il Pippo per lo show e ci sono i nostri ascoltatori, questa volta Claudio da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Claudio, come stai?
2: Tutto a posto. Tutto
1: buongiorno. A posto. Allora.
0: Hai abbassato il tono di mille rispetto a me. Io ero partito. Questi ascoltatori, Claudio da Roma. Buongiorno, buongiorno.
2: Sono tornato da quattro giorni in moto, oggi al lavoro.
0: Quattro giorni in moto.
1: Sei ancora intontito, Claudio?
2: Intontito, stanco. Stanco.
1: Sì, sì, sì. Quando fai un weekend, quando fai le vacanze, non è che ci vogliamo lamentare. Poi dopo avremo bisogno almeno di 24 ore a letto, senza fare niente, è vero?
0: Adriano, tu avresti bisogno di 24 ore a letto.
2: Confermo.
1: Sì, sì.
2: Confermo.
0: Ma non a dormire, però. Secondo me.
1: No,
2: a riposarsi sul
0: divano.
1: A fare niente, a contemplare il soffitto.
0: Allora, io ho un amico carissimo che anche Adriana conosce, che si chiama Antonio, che fa la stessa cosa tua.
1: Ma cubitosi?
0: Sì.
1: Ah.
0: Lui mette le sue camicie nell'armadio, sono per ordine cromatico.
1: Vedi?
0: Come fai tu, giusto Claudio?
2: È una questione di praticità, sì. Tempi pre-Covid ci si metteva giacca e cravatta. Mm-hmm.
0: Quindi si parte dal bianco.
2: E prendi occhi chiusi.
0: Si parte
2: bianco,
0: dal bianco.
2: Bianco, azzurro, blu, nero.
0: Bianco, azzurro, blu, nero. Ce l'ha
1: quindi,
0: sistemate così.
1: Per colore e sfumature, ma anche per tessuto?
2: No, cotone.
0: No. L'unico ordine che io posso riconoscere in me da questo punto di vista è che le camicie bianche ce le ho tutte in un armadio.
1: Sì.
0: Lì ce le ho tutte, ogni volta ne scelgo una diversa, insomma. Però le camicie bianche le ho messe tutte insieme. E anche un po' quelle di jeans,
1: però,
0: tipo tela, no?
1: Questo rigore ti aiuta tanto a non perdere tempo, per esempio, la mattina o quando ti vesti, è vero?
2: Era una questione di praticità. Adesso metto una camicia a settimana forse, quindi è inutile. Però ho mantenuto il ritmo.
0: Perché porti molte t-shirt adesso?
2: Ormai lavorando da casa, la felpa.
1: Ok. Sei smart working.
2: La felpa. Potrei dire che ho le felpe per colore nell'armadio.
0: Beh, le felpe d'inverno, d'estate vai in t-shirt. Perché
2: maglietta.
0: Felpa adesso sarebbe grave.
1: Però Claudio, tutto sommato sei uno proprio molto ordinato in tutto, al di là diciamo dell'armadio.
2: Anche i calzini, in effetti, grigi, bianchi e neri.
0: Bianchi e neri.
1: Va bene,
0: grazie Claudio.
1: Chi schissa a te,
0: buona giornata. Ciao. Stanco, ma in smart working a casa. Tranquillo.
1: È anche quello, perché quando sei smart working non ti dai alla vita e quindi sei un po' più sottotono.
0: Abbiamo Antonietta che scrive che quando toglie gli slip li lascia a terra per casa. È vero, Antonietta?
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Io sono tendenzialmente molto disordinata.
0: Molto disordinata, sì.
3: Tendo a pensare che quando devo mettere in ordine c'è sempre qualcosa di più importante da fare.
0: Ah, vedi, cioè rispetto all'ordine tutte le cose secondo te hanno una priorità.
3: Esatto. Poi succede che quando non so più dove mettere gli occhi, allora lì due giorni sono solo per l'ordine. E lì quando poi metto tutto in ordine diventa proprio un ordine paranoico che dura, se no, 5 giorni.
0: Cinque giorni l'ordine.
1: Quindi alterni l'ordine, diciamo, paranoico al disordine, quello proprio da accumulatrice seriale.
3: Esatto.
1: Vedi?
3: Poi però quando metto in ordine proprio mi veo, è una sensazione, è una gioia infinita.
1: È vero, è un sollievo.
3: Che bello, si bea. Tutto profumato. Mi veo.
0: Allora, senti,
3: veo.
0: Perdonami, tu vivi sola? Con chi vivi, Antonietta?
3: Vivevo fino a qualche anno fa con il mio cane, adesso vivo da sola.
0: Adesso vivi da sola, quindi le mutande quando te le togli le lasci dove vuoi, non devi dar conto a nessuno.
3: Non esageriamo.
0: Tu l'hai dichiarato, io l'ho letto qua, c'è scritto che dichiaravi.
3: No, non è vero, è una bugia, non l'ho dichiarato.
0: Dichiarato, va bene.
3: Non arriviamo.
1: Allora è stata romanzata la tua bio.
0: Anna Chiara
1: esatto.
0: Romanza le bio.
1: È stata romanzata.
0: Allora, diciamo che però tu sei una che arriva a casa, si sposta. Allora, su 30 giorni diciamo che 5 giorni al mese sono ordinati, a casa tua gli altri 25 un po' meno, giusto?
3: Sì, succede così.
0: Più o meno.
3: Però poi mi succede un'altra cosa bella, che dopo un esame, dopo un concerto, perché sono musicista, dopo una cosa stressante, il giorno dopo è dedicato all'ordine, come un po' per mettere ordine nella mia mente.
1: Hai detto, vedi? Beh, lo sai che ci ho riflettuto proprio ieri sera? su questa cosa. Ah, sì. Io sono tornata molto tardi, molto stanca, ma ho deciso di rimettere già tutto a posto perché stamattina la stanchezza avrebbe preso il sopravvento. Sì, e io avevo voglia di vedere intorno a me tutto pulito e sistemato.
0: Ma piacere.
1: Hai ragione.
0: Sì,
1: scusami, ha ragione Antonietta.
0: Antonietta, cosa, che strumento suoni?
3: Il violoncello.
0: Il violoncello, che bello.
1: Oh, meraviglia.
0: Io sono bravissimo col violoncello, ho fatto un concerto con Anna Chiara, sempre in la minore e sempre a gambe aperte. Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Gli altri se la sono date a gambe levate invece, diciamo il pubblico.
0: Ecco. Esattamente. Allora, grazie Antonietta, un bacio.
3: Grazie a voi, ciao ciao.
0: Kiss
3: kiss
0: a te.
1: Ciao.
0: Stiamo facendo ordinati versus disordinati. Adriana, tu vorresti accanto una persona super ordinata? Luca com'è? Ordinato?
1: Maniacale.
0: Maniacale. È ordinato maniacale.
1: Sì, sì. E pesci, segno pesci.
0: Noi
1: come
0: uomini
1: mio padre.
0: Siamo così, o siamo maniacali o siamo un po' disordinati.
1: Luca è, sì, forse a volte molto maniacale. Sì, sì,
0: è
1: sì,
0: difficile
1: sì,
0: la via di mezzo per
1: sì,
0: l'uomo.
1: Sì, è sì, ordinato, sì. Però chiaramente quando hai un uomo accanto così, diciamo, fai meno lavoro, meno fatica, perché lui. Io non ho mai messo mani nelle sue cose.
0: Ricordiamo che Pippino non ha mai messo mano in un armadio per ordinarlo perché ritiene siano cose da donna, sono cose femmine. Guarda, sta facendo con la mano così, lui nell'armadio non mette ordine perché
1: tipo.
0: Altrimenti può essere disonorevole per lui.
3: A stare a casa.
0: Ecco, per lui può essere un disonore se qualcuno lo dovesse vedere dalla casa di fronte.
1: Ricordiamo che gli mette la parrucca quando quella volta ogni tanto
0: stende
1: va a stendere il bucato.
0: I momenti fuori il bucato fuori sul balcone.
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io mi dichiaro ordinata, ordinatissima. Adesso diciamo meno di quando ero ragazzina perché sicuramente teneva capa più fresca e meno pensieri e quindi potevo fare tutte le cose che con precisione massima.
1: I rituali.
4: Un amico di mia sorella mi chiamava Dustin, da Dustin Hoffman.
1: Sì, sì, ok. Sì.
0: Va bene, okay, grazie. Allora 347 490 0042. Adesso facciamo versus ordinati versus disordinati e vediamo chi vince. Mandate solo un messaggio ordinata, ordinato o disordinata, disordinato. Vediamo se abbiamo più ascoltatori ordinati o più ascoltatori disordinati nelle dichiarazioni di intenti, ovviamente, perché poi le persone spesso dicono una cosa ma in realtà ne sono
1: perché
0: un'altra.
1: Perché poi ammettere il disordine è sempre un po' strano, no? Ti vergogni un po' a dire di essere disordinato.
0: Assolutamente.

0: Che tra l'altro ha legato molto al tour con Vera e Viola.
1: Molto
0: che ha definito
1: simpatiche.
0: Molto simpatiche, sì, ci teneva
1: molto,
0: a dire.
1: Molto simpatiche e carine, sono state con noi già nell'avventura sanremese, sono tornate anche in questa del tour del Kiss Kiss Way.
0: Allora, siamo andati nel Museo Egizio, te l'ho detto?
1: No, non ho visto foto.
0: Sì, hanno fatto una bellissima visita.
1: Ma non si potevano fare le foto?
0: Non si potevano fare, ma eravamo tutti presi dalla bellezza.
1: Com'è stato, bello?
0: Molto, molto bello e devo dire abbiamo trovato anche la tomba, diciamo, di tanti animali, c'era la tomba del gatto, dell'uccello, del pesce, del coccodrillo, c'erano le varie tombe con i sarcofagi, proprio le mummie di questi animali. Sarcofagi? Sì, non sarcofagi. Ficami. Sarcofagi, ho detto bene. Fica, mi sta guardando come se avessi sbagliato.
1: Fica, la smetti.
0: Vengo di là, ti do una testata in bocca.
1: Oh, allora, mettiti il separé, dai.
0: Allora, e abbiamo visto tutti. Poi a un certo punto c'era proprio il sarcofago tuo, Adriana.
1: Pure.
0: La mummia di Adriana, e c'era la tomba della radio. C'era una tomba con dentro la radio. E c'era il tuo sarcofago mummificato.
1: Grazie.
0: Bellino da vedere.
1: Adriana
0: Petro. Adriana Petro 2026 dopo Cristo.
1: La morte della radio?
2: Va bene, via. Un ordine molto complesso che visto dall'esterno sembrerebbe un disordine.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: È vero, stiamo parlando di disordinati.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mimma da Felice. Vi seguo tutti i giorni.
0: Grazie Mimma.
3: Io ordinatissima, anzi mi piace quando è in disordine, tipo il mio compagno mette in disordine e io devo mettere tutto in ordine.
0: Allora io devo fare una domanda seria.
1: Ti piace mettere in ordine?
0: Il cassetto delle mutande, come lo tenete? Mutande e calzini, io non riesco a mettere, ci provo a mettere ordine ma puntualmente diventa un delirio.
1: Io lì reggiseni, mi piace vantarmi dei reggiseni che compro, Pippo.
0: Sì.
1: Ne ho comprati altri due per il tour e li ho
0: Coppa C, ricordiamo.
1: Quelli che si possono mettere anche sotto giacca, sì. Uno ce l'avevo durante l'outfit. Nel cassetto, tutti selezionati per colore.
0: Mamma mia.
1: E ieri
0: mia.
1: Sera non vedevo l'ora di inserire il nero.
0: Pensate
1: tra i neri
0: che Adriana
1: e il bianco tra i bianchi.
0: Per tenerli in forma, cioè per mantenere le forme, ha comprato delle bocce. Proprio le bocce,
1: no,
0: quelle che servono.
1: Non bocciofila. Hai detto una cavolata.
0: Ha messo delle bocce nel cassetto e appoggia.
1: Tipo, se vuoi le bocce te le posso prestare, le metti dove meglio credi.
0: Sì, ce ne sono due.
1: Dove preferisci.
0: Adriana ha comprato queste bocce e appoggia. Sì. Come dire, in qualche modo
1: le coppe
0: sulle bocce.
1: Però che soddisfazione, apri quel cassetto e vedi mutande selezionate
0: voi
1: colore.
0: Come ce le avete per le mutande, reggiseni, i calzini, le calze agli uomini,
4: a tratti maniacale. Buona giornata da Gino.
1: Ciao Gino, sei a tratti maniacale con l'ordine, però vogliamo anche i disordinati.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del team disordinatissimi.
0: Vedi.
5: E convivo con un ordinato maniaco.
1: Oh, vedi.
5: E facciamo di quelle litigate per il mio disordine.
1: Immagino.
5: Però io non lo capisco tutta questa mania dell'ordine.
1: È un fatto anche ansioso, cioè le persone che hanno necessità di mettere a posto tutto maniacalmente fuori perché hanno bisogno di un ordine interiore.
0: Adriana, mi scrivono: per avere l'intimo in ordine devi prendere dei divisori e piegare bene i calzini.
1: Gli organizer ora si portano
0: perché
1: tantissimi.
0: Perché sono quei cosi con tutti i quadratini?
1: Sì.
0: Che tu metti in ogni quadratino un paio di calzini?
1: Io quelli ho.
0: No.
1: Funzionano benissimo.
0: Poi allora sono dei calzini da uomo che quando li giri io li metto risvoltati uno dentro l'altro.
1: No, non si mettono così.
0: Io li metto sempre così. Quando li giri dentro, fuori, dentro sono blu e fuori hanno le fantasie. Poi tu li vedi tutti blu, ma in realtà sono con delle fantasie.
1: No, ma non si piegano così i calzini, Pippo.
0: Io li piego così.
5: Pippo, quello dell'ordine dei reggiseni delle mutande della nostra Adriana è l'ordine tipico di chi non ha nulla da fare.
1: Beh, certo.
5: E che può perdere tempo in queste sciocchezze, a differenza delle persone che vanno a lavorare.
1: Allora, mi è stato riferito che le sorelle
0: Viviana
1: di Torino sono andate in adorazione con Lucilla lunedì.
0: Sì.
1: Quindi tutta un'adorazione lunedì.
0: Hanno inviato messaggi bellissimi anche, quasi chiedevano anche a Lucilla l'oroscopo, perché dicevano se lo facessi tu sarebbe sicuramente più interessante.
1: Ah, vedi.
0: Tra
1: poco
0: Adriana
1: vanno punite queste sorelle.
0: Torna con l'oroscopo Petro.
1: Sì, per fortuna.
0: Esattamente.
1: Per
0: oggi voglio fare una domanda generica. Voglio chiedere agli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss di che segno si e vedremo quanti ne accontenterà Adriana. 347 490 0042. Mandateci solo proprio un messaggio anche di testo con il segno zodiacale, il vostro segno zodiacale.
1: Facile.

0: Buongiorno, segno zodiacale Bilancia. Ciao da Francesco da Sciacca.
1: Oh, ciao Francesco da Sciacca,
2: provincia Agrigento, parola Bilancia?
1: Parola Bilancia!
2: Allora, che... attenzione, devo farti una presentazione come si deve, visto che sei mancata lunedì.
1: Sì.
2: Ti faccio la presentazione. Signori, vai. Sta per arrivare l'oroscopetro, l'oroscopo di una donna che ha fatto più volte rinascere la radio dopo averla uccisa.
1: Meno
2: già
1: male,
2: milioni
1: però.
2: Di volte. Adriana Petro, prego.
1: Però è come l'araba finisce, muore e rinasce. Vai con la sigla.
3: Oroscopetro.
4: Oroscopetro.
1: Ecco.
4: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oggi prestiamo particolare attenzione,
2: capire?
1: Pippo, perché il nostro editore.
2: Io devo prestare attenzione.
1: No, il nostro editore, Antonio Niespolo, è Bilancia.
2: Ah, è Bilancia.
1: Dobbiamo prestare attenzione, cerchiamo di capire se.
2: Se stamattina ci fracassa o meno, quindi sentiamo.
1: Vediamo se corrisponde. Allora, Bilancia, siete ossessionati dall'estetica, ma applicate un ordine puramente geometrico e di facciata. Lavoro, siete i diplomatici dell'ufficio o del vostro contesto. Passereste ore a mediare tra i colleghi che litigano, dimenticando di fare il vostro lavoro. Se il capo vi urla contro, voi rispondete criticando il font orribile che ha usato nelle slide della presentazione.
2: Perdonami, Antonio non ha un capo, è lui il capo.
1: Appunto.
2: Appunto. E quindi chi è che gli deve urlare?
1: Però è diplomatico.
2: Ah, è diplomatico.
1: È diplomatico e riesce a mediare. Secondo me sì, ce l'ha come caratteristica. Poi soldi. Spendete tutto in profumi, vestiti firmati e candele profumate per l'ambiente. Siete capaci di rimanere senza soldi per la cena pur di comprare quel copriletto di lino grezzo che fa molta armonia nella stanza. Anche questo, il gusto per l'estetica c'è.
2: Ce l'ha.
1: Secondo me sì,
2: sì,
1: ce l'ha.
2: Sì,
1: ce l'ha.
2: Sì, sì.
1: Poi amore e sesso, voi non cercate un partner, cercate un modello per un servizio fotografico. Sotto il lenzuolo tutto deve essere perfetto.
2: Ma lo dice per caso che ce l'ha qua? Lo dice?
1: Però
2: l'oroscopo.
1: La passione
2: lo fa capire.
1: Lo fa capire, sì. La luce soffusa, la musica giusta, le lenzuola coordinate. Se il partner fa un movimento goffo o peggio ancora un calzino bucato, per voi l'erotismo muore all'istante e siete capaci di risentirvi dicendo: manca l'equilibrio cosmico stasera, riproviamo martedì.
2: Adriana, qua ci stanno dicendo tutti che ci hai azzeccato.
1: Hai
2: di
1: visto
2: brutto.
1: Hai visto Pedro
2: Petro. Allora, attenzione, se avete trovato, diciamo, delle, come dire, delle cose giuste,
1: delle affinità.
2: Delle affinità con quello che vi ha detto Adriana, fateci sapere 347-490-0042, ovviamente se siete di questo segno, ovvero della Bilancia.
1: Dopo devo dire una cosa a una mia hater.
2: Ah sì?
1: Sì sì, glielo dico dopo. Aspettami.
2: Ti ha scritto
1: eh?
2: Un messaggio?
1: Sì.
2: Va bene, vai.
1: Sempre. Intanto ci ritorniamo indietro nel tempo, 1997, ce la vede Palo con

0: anche solo uno fuera. Arabe De Palo, la flaca era del 1997. Allora, grazie ad Alessandra Aprea che è stata con noi sabato, è venuta a trovarci al Kiss Kiss Way.
1: Perché anche, lei vive a Torino.
0: Anche venerdì che abbiamo fatto il Pippo Pelo Show dal vivo, era lì con noi, quindi la salutiamo e la abbracciamo e le auguriamo una bella giornata. Grazie per essere sempre puntuale con le news. Stiamo parlando di ordine verso il disordine, ma stiamo parlando anche dell'oroscopetro di Adriana che ormai fa discutere l'intero paese. Tutti ne parlano nel bene e male.
1: Nel male.
0: L'importante è che se ne parli.
1: L'importante è che se ne parli. Ci trovate in diretta anche in TV al canale 158.
0: Abbiamo dei commenti su quanto è andato in onda poco fa su Radio Kiss Kiss. Prego.
1: E abbiamo, diciamo, oggi dato caratteristico comunque alla settimana del segno della bilancia, ok?
2: Ma è incredibile, io ho due amiche della bilancia descritte alla perfezione.
1: Hai visto?
0: Descritte alla perfezione, vedi?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Giovanni, ho 11 anni e il mio simbolo è la bilancia.
0: Il suo simbolo?
3: Non ci ha azzeccato tanto.
0: Non ci ha azzeccato tanto.
1: Non ci ha azzeccato tanto, vabbè, sei piccolo.
0: Il nostro 11 contro. Prego, vai.
4: Buongiorno, credo di schifo, sono Matteo, 11 anni.
0: Pure tu 11
4: anni. E comunque
0: anni.
4: L'oroscopo del bilancia ci avete azzeccato di brutto.
0: Cioè, hai azzeccato di brutto.
4: Riesco anche a mettere in difficoltà con le tue profumi.
0: Ah, vedi?
1: Mettere in difficoltà con i profumi.
4: A mettere in difficoltà con le tue profumi.
0: Quelli dei profumi?
1: Quelli dei profumi?
4: A mettere in difficoltà con le tue profumi.
0: Quelli dei profumi.
1: Beh, perché abbiamo parlato di profumi, di candele. Sì, evidentemente anche questo bambino ha il senso del bello.
5: Pippo, buongiorno,
1: buongiorno.
5: Io sono una bilancia.
0: Una bilancia.
5: Ha sbagliato completamente.
0: Non ha azzeccato una.
5: Io sono un arruffone che non ce n'è uguale. Quindi per me va bene tutto. Non sono amante dell'estetica, niente.
1: Anche ce n'è uguale. Si sente dalla
0: voce. È un arruffone che non ce n'è uguale.
4: Ha messo in difficoltà con le profumi.
6: Due volte che fa il mio segno e due volte che mi identifico.
1: Vedi?
6: Ma come fa? Con quelli seri, cosiddetti seri, non si trova mai.
1: Hai visto?
6: Con lei sì.
1: Mamma,
6: ma
1: che
6: è un
1: soddisfazione.
6: Caso,
0: bravissimo, hai detto. Allora, praticamente ha detto che il tuo oroscopo è una pagliacciata.
6: Ah, ciao a tutti da Gianni.
0: Allora, lui ha detto quelli seri, gli oroscopi seri non si trovano mai. La pagliacciata invece lui si trova nella tua pagliacciata.
1: Quelli che lo fanno di lavoro e lui non si riscontra, invece con l'oroscopetro si
0: andiamo
1: grazie,
0: avanti.
4: Ha messo in difficoltà con le profumi.
7: Pippo, ciao Adriana. Devo dire che è perfettamente la descrizione di me. Bilancia, Paola D'Arezzo.
0: Ciao Paola D'Arezzo.
1: Paola,
0: ciao, ti schissa a te, buona giornata.
4: Ha messo in difficoltà con le profumi.
1: Devo provare la cucina.
8: Ciao Gianluca della provincia di Vercelli.
0: Ciao Gianluca.
8: Sono della bilancia e non ci ha azzeccato niente.
0: Non ci ha azzeccato niente.
1: Ah, Gianluca,
0: vedi?
1: Ma cambia segno.
0: Chi schissa te. Allora, saluti a tutti voi. Grazie per esserci stati per l'oroscopo. Ma torniamo a bomba sul nostro ordinati versus disordinati. Stiamo parlando di questa mattina. Le notizie cosa dicono, Adriana? Cosa dicono le notizie sul disordine? Che il disordine,
1: allora,
0: una
1: il
0: volta
1: disordine,
0: diventato ordine, ti fa sentire meglio?
1: Il disordine danneggia la salute e ti fa perdere anche molto tempo, perché quando devi uscire al mattino oppure quando devi fare una cosa velocemente non trovi le cose. Invece l'ordine ti aiuterebbe anche a perdere meno tempo nella vestizione, Pippo.
0: La vestizione, esatto, prego.
9: Buongiorno, Enzina disordinata.
0: Ciao Enzina, buongiorno.
9: Buongiorno a
1: Enzina.
9: Tutti, io sono ordinata maniacale,
1: okay.
9: Ma cerco di contenermi perché mi do fastidio da sola a volte.
0: Ti dà fastidio da sola, vedi?
1: Prego. L'ordine.
10: Buongiorno Kiss Kiss, disordinata, ma ordinata nel mio disordine.
0: Sì, perché il disordine quando lo crei nessuno te lo deve toccare, perché tu lo conosci. Allora io se so che una maglia blu, faccio per dire, è sotto un monte di maglie bianche, gialle,
1: la montagnella
0: verdi.
1: Famosa.
0: Sì, esatto. Io so che è lì e la vado a cercare lì. Se viene Marina a casa e me la toglie perché ritiene che si debba lavare, esatto. Io mi nervosisco.
1: Certo.
0: Dico, ma chi mi ha tolto la maglia da qua? Ma chi è stato? Sono stata io, Cesare.
1: Mari.
0: No, poi me ne vado. Nervosisco e me ne vado.
1: Poi se ne va. No, ma cioè, non ti sei mai arrabbiato sul serio con Marina?
0: Chiediglielo, mai una volta nella vita.
1: Marina.
0: Anzi, una volta mi
11: Sei te.
0: Sì. Una volta mi ha rovinato un divano perché ha spaccato una bottiglia di vino.
1: Ah, è ancora viva Marina?
0: Sì, il divano azzurro, quello della cucina, ha delle, adesso se vedi ha delle piccole chiazze bianche perché lei con una certa facilità per togliere il vino dal divano ha usato uno sgrassatore.
1: Ecco.
0: Lo sgrassatore ovviamente ha tolto il colore dal divano.
1: E quindi adesso?
0: E adesso il divano ha sul lato.
1: Ci sono tutte e due, sia il divano che Marina?
0: Ci sono sia lei che io. E io le ho detto okay, non ti preoccupare, sono cose che capitano.
1: Non ci crediamo!
0: Allora, ve lo giuro!
1: Non ci crediamo!
0: Ve lo giuro sulle cose più care del mondo. Le ho detto, ma state per lei, era agitatissima, no? L'altra volta mi ha rotto la Sai che ha fatto? Mi ha rotto la pigna che era sulla quella rossa.
1: Quello lo so.
0: Quella
1: pure
0: di Caltagirone.
1: La pigna gli ha rotto.
0: Mi ha rotto la pigna. Io non ho trovato la pigna e la pigna non c'era.
1: Te l'ha ricomprata e l'ha sostituita?
0: No, ha provato ad incollarla.
1: Amore.
0: Me la voleva dare incollata, però mancavano dei pezzi che si erano frantumati in mille minuscoli pezzettini.
1: Volevo riprendere le parole di Gian Alfonso, amico storico di Cesare Falcone, in arte Pippo Pelo. È un lavoro logorante essere suo amico.
0: Andiamo
1: ma
0: avanti,
1: anche lavorare per lui. Andiamo
0: 347 490 0042 siete ordinati o disordinati?
12: Ah,
0: prego.
12: Ma in difficoltà con le
13: le canzoni sotto la doccia.

0: Vediamo che Pippa, allora, sente la forza della pia, ma
1: ha molte difficoltà con le microfono.
0: Esattamente. Con questa canzone io qualche anno fa ho vinto il premio al karaoke. Lo dico sempre.
2: E partecipava lui da solo.
0: Grazie a Paolo Vallesi.

0: della vita di Paolo Vallesi e Adriana, canzone che io ricordo a memoria perché, ripeto, mi ha dato la possibilità di vincere un importante premio al karaoke del ristorante Concord,
1: che
0: una volta esisteva nella mia città, non so se c'è ancora, ma tipo 30 anni
1: e
0: fa.
1: E quindi hai pensato di partecipare, ovviamente, ricordiamo che era l'unico concorrente. Quindi
0: non ero l'unico concorrente.
1: È l'unico che partecipava.
0: Eravamo almeno 16 e io sono arrivato primo.
1: Mamma mia!
0: C'erano certi stonatoni che Dio lo sa. Ma...
1: E il premio karaoke qual era? Un microfono tipo di bronzo?
0: No, il premio era un attestato.
2: Brava!
1: L'hai messo in cornice l'attestato?
0: No, non l'ho messo in cornice, ma ce l'ho a casa avvolto con un nastro intorno, il premio karaoke.
1: Tra le skill di Pippo Pelo esiste questa,
0: allora,
1: questo attestato, questo riconoscimento karaoke.
0: Se tu dovessi dirmi una canzone, Adriana, però sii sincera, perché la verità, che conosci, di cui conosci a memoria il testo. Ce l'hai una che conosci proprio dall'A alla Z, tutta la canzone a memoria?
1: Ce ne ho un paio.
0: Dimmene una.
1: È inutile cercare un perché, non c'è mai stato niente di spiegabile.
0: Meg.
1: Tutto doveva succedere, niente sembrava possibile. Esatto, 99
0: Meg.
1: Posse.
0: Meg con i 99 Posse, bellissima.
1: Io l'amavo quella canzone.

0: Un ricordo bellissimo, perché quando facevo i Corrieri di Kiss Kiss insieme a Francesco Facchinetti, Angela, la sorella di Meg, è stata nostra redattrice.
1: Quindi
0: la saluto, Angela, che
1: non lo sapevo
0: da un bel po' di tempo. Questa canzone è stupenda.
1: Io amo Meg,
0: Meg ancora incide canzoni e lo fa in modo perfetto. È un'artista per me straordinaria, bravissima.
1: E ha fatto anche una canzone, non vorrei sbagliare, ma sì, con il Tiro Mancino e con Elisa. Nessuna certezza.
0: Ha voglia, ma
1: vai,
0: ne ha fatte
1: via
0: tante.
1: Da qui e là. Vabbè, comunque, bello. Apriamo il capitolo karaoke, meraviglioso. Tu invece quale conosci a memoria?
0: Io conosco a memoria
1: La
0: forza della vita, Ebony and Ivory di di Paul McCartney.
1: Paul McCartney e Stevie Wonder. E quella è difficile, non è facile.

0: Amo mi, bellissima questa canzone.
1: Va bene, dai, andiamo.
0: Elena,
1: da Elena,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Ma
2: ciao,
0: benvenuta Elena. Grazie. Tu te le ricordi le canzoni a memoria, Elena?
2: Abbastanza.
0: Cioè,
2: direi
0: tipo
2: abbastanza.
0: Una che ti ricordi a memoria intera?
2: Tipo le canzoni di Antonello Venditti.
0: A quale, per esempio? Grazie Roma, che ne so.
2: Le conosco praticamente tutte a memoria.
0: Veramente? Sotto il segno dei pesci, per esempio?
2: Anche, anche.
0: Ah, sì. Bello, brava.
1: Natos, bella,
0: nata
1: quella che
0: sotto
1: mi ha fatto
0: il
1: ricordare.
0: Segno dei pesci. Okay. Elena da Ferrara, ordinatissima,
2: esatto.
0: Ordina tutto per forma e per colore.
2: Esatto.
1: Ma sei nata sotto il segno dei pesci?
2: No, sotto il segno del cancro.
1: Del cancro, quindi cancro, sì. Molto, sì, è tra i segni più ordinati, è vero, vero?
2: Sì. Esatto.
1: Mm-hmm. Come
2: tutto
1: picca.
2: Mutande, calze, diviso per colore, diviso per pantaloni, tutti in ordine di colore.
1: Vedi?
2: Per lunghezza.
1: Vedi?
2: Per tutto.
1: No, perché un'ascoltatrice Silvana mi ha detto che io sono povera d'animo perché ordino i,
0: sì,
1: reggiseni per colore.
0: Allora no, sei povera d'animo perché hai comprato le bocce. È un po' volgare. Adriana, scusami Elena, ma Adriana ha comprato delle bocce che ha messo nel cassetto, sì. Sulle quali adagia i suoi reggiseni.
2: Perché
0: a lei piace che gli uomini, Adriana piace che gli uomini in giro le dicano: oh, che bocce che c'hai.
1: Gli uomini, sì, sì. Gli uomini che vengono, diciamo, a fare una visita al mio cassetto, diciamo, dell'intimo.
2: Certo.
0: Sì, esatto.
1: Allora, però, bello, apri l'armadio, sì. È una cabina armadio, cos'hai?
2: Io sì, ho due armadi, uno a piano terra e uno a piano di sopra, e sono divisi per ovviamente per i miei vestiti, ma anche quelli di mio figlio lì vengono posizionati, tutti piegati per
0: qua. Senti, Elena, visto che sei una, diciamo, quasi malata per quest'ordine,
2: sì,
0: no?
2: Sì, certo.
0: Sì, quelle così come te si chiamano malati e malatte per,
2: sì,
0: l'ordine.
2: Certo, esatto. È vero, me ne rendo conto.
0: Ti sei resa anche conto, come me, che quando hai comprato il secondo armadio ti sentivi felice perché avevi tanto spazio e adesso non ne hai più manco nel secondo?
2: È vero.
0: No, sì, ragazzi, io non ce la faccio. Io ho fatto fare una stanza che è quasi tutto armadio.
1: Ma più compri, cioè, è più accumuli.
0: E adesso, certo, è già stracolmo, io non so dove mettere la roba. E mi dispiace perché ho delle cose proprio nuove che tipo ho messo una volta, mi piacciono ancora. Non me ne posso disfare.
1: Eh no, ti devi disfare delle cose che non metti più, vero Elena?
2: Sì, dovresti fare un po' di decluttering.
1: E tu lo fai? Sicuro?
2: Io sì, lo faccio.
0: Ah, vedi,
2: lo fa.
1: Ma perché chi è ordinata nel DNA, chi è ordinato nel DNA, in realtà è ordinato proprio perché riesce a disfarsi molto più facilmente delle cose.
2: È vero.
1: Allora,
2: l'ordine, ma anche sul lavoro sono molto ordinata, precisa, quindi non è solo in casa.
0: Ma era una domanda così al volo, vediamo se rispondi, se è preparata. L'amaranto nell'ordine cromatico va prima o dopo il rosso?
2: Secondo me va dopo.
0: Dopo il rosso, brava! Hai vinto!
1: Grande!
0: L'amaranto nell'ordine cromatico va prima o dopo il rosso?
2: Secondo me va dopo.
0: Dopo il rosso, brava! Hai vinto!
1: Grande!
0: Te ne puoi andare, Elena, grazie!

Kiss a te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Kiss a te, che ami così tanto fare la turista, che oggi hai visitato la tua città. La tua città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: quadro perfetto che si verifica ogni giorno.
1: Tutti
0: verso
1: i giorni.
0: Le 10:30 quando Adriana torna al suo paese.
1: Yeah.
0: Ci sono le signore sulle
1: sedie
0: davanti ai portoni.
1: Le madonne nelle chiese.
0: Le madonne che i panni stesi.
2: Sì, le luci sempre accese.
0: Le luci sempre accese. Adriana che saluta tutto l'agro. Mm. Passa. Buongiorno signor! Ti puoi far vedere questa scena perché è bellissima? Di te che passi sotto i balconi. Ce la fai un attimo? Vai.
1: Uè Mari, ciao, come stai?
0: Dai, passa, poi vai. Saluta.
1: Concetta, mi hai messo da parte un pane.
0: Aspetta, poi ci sono due che parlano.
1: Sì.
0: Quella non saluta più, quella si è montata a capo, mo sta alla radio, sta in coppa radio, se credi essere chissà chi. Vai.
1: Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come state? Bene?
1: Molto bene, ma sono tornata dalla radio in città.
0: E dove state andando?
1: È la cosa che mi domandano sempre, sai qual è? È vero. Ma non si trova la radio. Si trova in città. A Napoli.
0: Adriana, grazie per questo quadretto.
1: Prego, Pippo.
0: Rupestre che ci hai regalato.
1: Che ci piace assai.
0: È proprio rupestre,
1: è colore.
0: Bellissimo.
1: Allora dai, andiamo da Giacinto che è con noi, buongiorno.
0: Ciao Giacinto. Giacinto,
1: ci sei?
3: Giacinto, sì, da Margherita di Savoia.
0: Da Margherita di Savoia.
1: Okay, ok.
0: Tra l'altro noi dovremmo venire a Margherita di Savoia più avanti.
1: Sì, veniamo,
0: veniamo a trovare.
1: Veniamo
0: presto.
1: A luglio. Sì, sì,
0: sì.
3: Allora, l'ho saputo.
0: Allora, Giacinto,
3: ti aspettiamo con ansia.
0: Con ansia. Tornando a te invece, Giacinto, sì. tu che cosa sei? Una persona molto disordinata.
3: Io sono disordinato, ma nel mio disordine...
1: Sì.
3: Ho il mio ordine, infatti io ho un mio studio, ho la mia scrivania piena di carte, non comando nessuno, perché se qualcuno deve andare sulla mia scrivania per trovare un documento, non si trovano i documenti, arrivo io,
0: vedi?
3: Eccolo là, perché nel mio disordine io ho il mio ordine.
0: E guai a chi ti mette ordine senza avvisarti, giusto?
3: Sì, no, perché giustamente mi darebbe molto fastidio e non troverei le mie cose, i miei documenti, oppure anche a casa il mio abbigliamento, le mie scarpe, qualsiasi cosa.
1: Allora,
3: che
1: però,
3: io
1: Giacinto, da persona disordinata, dacci soddisfazione. A che punto, in che angolo della casa o della camera si trova la sedia con la montagnella di panni?
3: Accanto al mio letto.
1: Ah, accanto al letto. Che c'hai, una sedia, una poltrona? Che c'hai?
3: Un uomo morto, 1,50 m, dove appoggio tutto. Il weekend mi organizzo.
1: Che ci sta su questa montagnella? Che ci sta? Racconta.
3: Vabbè, abbiamo
1: di tutto, un po' di tutto.
3: La felpa. Il pantalone.
1: Quelli invernali ancora, giusto, che sono in fondo.
3: No, già fortunatamente abbiamo già tolto. Ora abbiamo già qualche 100 grammi che va avanti e dietro ancora in questo periodo. Però
0: tu ti chiami Giacinto perché qualcuno in famiglia è fedele, diciamo, a Fatima, quella roba lì?
3: No, assolutamente. Mio nonno
0: si
3: chiamava Giacinto. Mio padre ha voluto mettere il nome di mio nonno.
1: Ok, perfetto. Va bene. Allora, okay. Giacinto c'ha la montagnella, però, di indumenti.
0: Hai sentito?
1: Sulla sedia.
0: Hai sentito che Adriana usa le bocce per, diciamo, adagiare i reggiseni?
3: Sì, ho sentito.
0: Ok, ricordiamo che gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20 hanno due bocce importanti per riporre le proprie mutande quando le mettono a casa, per farle stare comode come Adriana fa stare comodi i reggiseni.
1: Ve le do io le bocce, ve le fornisco sempre io.
0: Va
1: ogni
0: bene.
1: Sabato.
0: Vabbè. Grazie mille Giacinto.
3: Un abbraccio a voi, siete fantastici, ci vediamo presto.
0: Presto,
1: bene.
0: grazie davvero con tutto il cuore. Francesca da Roma è ordinata per il minimo indispensabile. Buongiorno.
4: Complimenti Francesca.
5: Ciao. Buongiorno ragazzi, buongiorno Kiss Kiss.
0: Allora, ciao Francesca, tu ordinata il minimo indispensabile, che significa? Se io entrassi adesso a casa tua,
5: sì,
0: ecco, cosa troverei fuori posto? Dimmelo sinceramente.
5: Allora, fuori posto probabilmente troveresti le mie scarpe.
0: Sì? Le tue?
1: Le scarpe.
0: Le scarpe, okay. Stanno buttate in giro per casa?
5: No, in camera, io pongo di solito le scarpe.
0: Ma
5: però
0: quando ti togli le scarpe, le metti una accanto all'altro o le lasci così, una a destra, una a sinistra?
5: No. Quello sì, una accanto all'altro sicuramente.
0: Ok, va bene. Poi?
1: Poi?
5: Però, Allora, sempre come disordine dentro casa, forse i cuscini del divano non stanno nella giusta posizione.
0: Sono un po' schiacciati perché ti sei riposata, sì, e non li hai, diciamo, non li
1: questa
0: hai ravvivati.
1: Questa cosa dei cuscini del divano che diventano come delle sottilette, mi dà troppo fastidio.
0: È vero.
1: Adagiare il sedere sui cuscini del divano dovrebbe essere vietato.
5: No, sottilette proprio no, però diciamo nella posizione non corretta, per avere un verso.
0: Francesca, continuiamo a fare il giro per casa tua. In bagno cosa c'è fuori posto, sinceramente, stamattina?
5: Gli asciugamani
0: stanno buttati là così a destra e manca?
5: No, non proprio buttati, però non messi in modo corretto.
1: Non ripiegati. Okay.
0: Bagno pulito, esatto. Tutto a posto?
5: Sì,
0: no, perché Adriana è conosciuta come la regina del water, lei lo fa bianco come nessun'altra. Poi abbiamo la cucina. Cosa c'è in cucina fuori ordine in questo momento?
5: Stamattina la tazza, io ho fatto colazione, quindi nel lavandino, il cucchiaio e basta, insomma.
0: La tazza?
5: La tazza del water?
0: No, della colazione, che del water? Che fa colazione?
5: Sì.
0: Che fai, colazione nel water? No, sì. Dico, la tazza come sta?
5: No, la tazza della colazione è sporca, ovviamente. Sta lì e poi
0: Allora ci sono milioni di donne, soprattutto, ma anche di uomini, che adesso, per quello che tu hai detto, stanno inorridendo perché dicono:
5: no,
0: mamma
5: dai,
0: mia, inorridisco all'idea di lasciare la tazza sporca e andare.
1: Sì, è vero, sono scene di tutti i giorni.
0: Senti, facciamo un sondaggio: 347-490-0042. Quanti di voi lasciano le cose sporche la mattina e vanno al lavoro fuori per tutta
1: o
0: la giornata?
1: O li parcheggio nel lavastoviglie, perché la lavastoviglie quello serve, oppure li adagiano sul fondo del lavandino.
0: Vai, dici.
5: No, vabbè, dai, quello sì, in casa forse un po'. Però quello che volevo dire, l'ascoltatore di prima che diceva nel suo disordine trova l'ordine, gli do perfettamente ragione. Perché anche io, quando lavoravo in ufficio e gestivo affari generali, ufficio acquisti, quindi avevo un bel da fare, io avevo due scrivanie, ho preteso due scrivanie perché diciamo nel mio disordine io avevo bisogno di avere tutto sotto mano. Addirittura io vietavo, cioè dicevo cortesemente a chi doveva fare le pulizie: non toccate assolutamente le mie scrivanie.
1: Altrimenti non capivi più nulla.
0: Allora Francesca, noi ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo tanto per essere stata con noi, ma tantissimi italiani stanno inviando messaggi vocali e ci stanno spiegando se anche loro lasciano al mattino la casa in disordine o non escono di casa se non è tutto a posto. Grazie mille a te per essere stata con noi. Kiss a te.
5: Un bacio, ragazzi. Vi voglio bene.
1: Anche noi.
0: Ciao.
2: Buongiorno Kiss. Vorrei sapere una cosa: ma queste bocce che misure su?
0: Allora, di Adriana dici una terza.
1: Una terza abbondante, qualche tempo fa, ma anche non una quarta.
0: Ma quelle che hai nel cassetto?
1: Devono essere come le coppe, Pippo.
0: Ma sono quelle per giocare a bocce. Che hai capito? Che bocce hai capito?
1: Quelle del reggiseno.

0: Noi eravamo così, ci crogiolavamo tra le note di Somber, questa canzone bellissima intitolata Potential. Attenzione, perché poco fa abbiamo parlato di quelli che la mattina non riescono ad uscire di casa se non è tutto in ordine, di quelli che invece lasciano la casa così per com'è e poi se ne parla la sera, semmai quando rientrano. C'è gente che odia di andare a tenere il lavandino sporco, io sono tra quelli.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: il lavabo della cucina dentro ha qualcosa di scucinato, di sporco, di insevato,
1: la pila poi, quella che sale di piatti, è una cosa fastidiosa.
0: Vado e sbatti totale, sentiamo, vai.
2: Piatti sporchi nel lavandino mai, né a mezzanotte della sera, né alle 6:30 della mattina. Le tazze prima di uscire si lavano, si sciacquano e si rimettono nelle credenze.
0: Ecco, bravo.
2: Chi schizza voi?
3: Appoggio nella lavastoviglie, chi schizza tutti.
1: Il parcheggio.
4: Scusa Adriana, allora io non le lascio sporche, faccio questo compromesso, non perdo tempo a insaponarle, ma magari apro la cannella e nella tazza lascio l'acqua.
5: Ok, Pippo, ma non ci pensare proprio. Io arrivo tardi al lavoro proprio perché devo togliere tutto da dentro al lavandino.
0: Al lavandino,
5: ma non esiste,
0: vedi?
5: Proprio, il lavandino deve essere limpido.
1: Limpido.
6: Buongiorno, Kiss. Si sciacqua la tazza e si adagia nella lavastoviglie che parte la sera.
0: Ah, okay.
7: Buongiorno Pippo,
1: sì,
7: buongiorno Adriana.
1: Ciao.
7: Stamattina a proposito di disordine, io vergine super ordinata, mio marito una capa di... le chiavi della sua macchina nella mia.
0: No!
8: Guarda, Kiss, buongiorno Massimo,
1: buongiorno.
8: San Giacomo di Schiamoni, Basso Molise. Io al mattino preparo la colazione per mia moglie, caffè, brioche, tutto quanto, e poi io lavo io le tazze perché mi piace uscire da casa che sia tutto in ordine.
0: Sì, è vero,
8: un abbraccio a tutti e buon ascolto.
0: Ciao, buon ascolto.
9: Ciao ragazzi, Nick da Milano. Per me, io sono cresciuto con mia madre, adesso con mia moglie è uguale. Prima di uscire di casa bisogna sistemare qualsiasi cosa. Metti caso che viene qualcuno, cosa fai?
0: Allora,
1: metti caso viene qualcuno.
0: Sì, sì, sì. È come quando ti dicono metti i calzini puliti quando esci.
1: Non si sa mai.
0: Allora, 347-490-0042, mi sembra troppo strano che tutti gli italiani escano di casa e lasciano tutto in ordine. Secondo me non è possibile.
1: Ma non è vero.
0: C'è qualcuno. Adriana, per esempio, la tazza la lascia.
1: Allora, Pippo, stamattina, ovviamente noi la mattina abbiamo i minuti contati, mi sono fatta una tisana e ho lasciato anche il filtrino nella tazza.
0: Che schifo.
1: E Luca poi si arrabbia
0: non
1: perché...
0: Non mi invitare mai a casa tua.
1: Ho lasciato... Perché andavo di fretta.
0: Che schifo,
1: poi
0: che schifo,
1: ho preso,
0: che indecenza.
1: Ho preso il tè matcha al cocco e
0: al
1: anche
0: cocco,
1: lì
0: ho preso il tè matcha
1: e anche lì ho lasciato il bicchiere adagiato sul fondo del lavandino.
10: Senza togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
0: Adriana,
1: però
0: bella
1: lascio
0: figa,
1: le tazze
0: però
1: sul fondo del lavandino.
0: Il filtro del tè che hai preso al cocco.
1: Allora ho preso la tisana, zenzero e limone.
0: Poi?
1: E poi dopo
0: io
1: mi sono lavata,
0: le cose
1: eccetera,
0: al
1: eccetera. Ho preso il tè matcha coconut.
0: Va piacere, sì.
1: È verde.
11: Ciao Pippo,
1: buonissimo.
11: Ciao Adriana, Marica da Rimini.
1: Ciao Marica.
11: Io in quanto vergine sono molto ordinata, molto pulita e non sopporto il disordine e purtroppo faccio le pulizie. E trovo delle case,
1: aiuto.
11: Da mettere le mani nei capelli. Ci sta il disordine tra virgolette normale, no? Ma il disordine accumulato, no.
0: Bisogna accumulato, no.
1: Adesso non è come un tempo.
0: Se lei come Nadia che veniva a casa mia prima. Nadia era uno che se gli facevi trovare la casa sporca era raro, si lamentava e diceva ma qua è tutto sporco. Ma scusa, ma che ti ho chiamato
1: a pulire?
0: Che ti ho chiamato a fare a te per trovare la casa pulita?
1: Però un tempo e i nostri genitori, magari i nonni, aspettavano le visite a casa improvvise, si citofonava e si saliva.
0: Perché
1: adesso
0: c'erano le visite.
1: Non esiste più che tu vai a casa di una persona.
0: Sta venendo la comare, la casa doveva essere linda, pulitissima, grazie.
1: È così.

0: Stamattina avete una bella parlantina, come dicono ad Adriana quando va nei negozi, che bella parlantina che ha.
1: Sì.
0: Stamattina volete parlare tutti, parlate, prego.
2: Buongiorno. Schifo, a me il disordine mi urta il sistema nervoso, vado in tilt. No, non ce la posso fare vivere così.
0: Non ce la posso fare vivere così.
1: Però certo, allora, mediamente le coppie litigano anche per questioni di ordine e di disordine, perché magari uno dei due è troppo disordinato o viceversa troppo ordinato.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Sono Manuela. Allora, io ho due ragazzi, uno di 20 anni che è disordinatissimo, non puoi entrare in stanza, rifà il letto dopo 2 secondi, guarda, una cosa impressionante. L'altro di 15, precisino, ordinato, e stanno tutte e due nella stessa stanza. Quindi non vi dico,
1: disastro.
3: Si vede la differenza.
1: Sì. E poi è un fatto proprio molto caratteriale. Cioè, non è un fatto che apprendi in famiglia.
0: Comunque, ci sono quelli, per esempio, no? Tipo mio fratello Gianni, che è uno che si toglie i calzini e li lascia là, no? E poi va, deve andare la moglie o chi per lei a prendere sti calzini. Io questa sensazione di libertà la vorrei provare a volte. Perché
1: però
0: deve
1: tu vivi
0: essere
1: da
0: bellissimo,
1: solo, potresti provarla.
0: Ti togli le mutande, fum,
1: e
0: le butti in un posto.
4: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Quando sei solo in casa, non lo sai. La vita coniugale, la moglie rompe i coglioni, cioè no, ma
1: tu vivi come se fossi coniugato, perché?
0: Perché sono ordinato di mio, non riesco. Io le mutande le tolgo, le devo andare a mettere nel cestino dove metto le mutande e poi bisogna lavare.
1: Non le butti a terra?
0: Non riesco a buttarle a terra.
1: Le butti,
0: mi dà fastidio,
1: da
0: perché sono
1: Maria, la tua vicina?
0: Una cosa intima, non riesco a
1: perché
0: metterle in
1: terra. Perché le butti nel terrazzino bello di Maria?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Ilaria della provincia di Milano.
1: Dai,
5: io sono una super ordinata, ma vivo con 3 uomini, mio marito e i miei 2 figli, che sono l'apoteosi del disordine. Quindi
0: vedi?
5: Oltre a fare il mio ordine, mi tocca fare il loro ordine.
1: Mamma mia.
5: E non vi dico, che tragedia.
1: È vero,
5: sono
1: c'hai
5: perennemente
1: ragione.
5: Sclerata.
1: Hai ragione.
5: Buona giornata a tutti.
1: Che fatica.
0: Ciao, kiss. A te, buona giornata.
1: Kiss a te, baci.
6: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il seppiolone con le mutande buttate nel pavimento o sul pavimento, oppure che ne so, l'ordine in casa o i piatti nel lavabo?
1: Vorrei strapparti un invito, vorrei venire a mangiare un seppiolone su quel terrazzino.
0: Vieni quando vuoi.
1: Invitami.
0: Sei invitata.
1: Domani.
0: Domani.
1: Eccomi il seppiolone.
0: Attenzione che hai detto che domani vieni.
1: È una pranzo a casa tua, ma sì, facciamo una cosa diversa. Sono le 8.53, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento ovviamente domani dalle 7 alle 9. Vi lasciamo con un pezzo bellissimo.
0: David Bowie con Heroes. Kiss, kiss a tutti.
1: Ciao,
0: a domani.
1: Domani.

0: David Bowie, Heroes. Letty, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei pronta?
1: Prontissima.
0: Sto facendo l'anteprima mattinieri, eh? Sei in forma stamattina? Dai, iniziamo. Sigla.

0: 5 in punto, precise. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno. Che c'è? Sei in ritardo?
0: Sì, sì, sto in ritardo. Sono in ritardo io. Buongiorno alla nostra regia. Vai.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: In diretta da Roma, anche in questo giovedì mattina, ci siamo i mattinieri, precisi e puntuali dalle 5 alle 7.
1: Ma pronta... sicuro che ci sei?
0: Sì, sì, pronta l'attualità, pronto tutto. E aspettiamo dunque i vostri messaggi e le vostre storie. Tra un po' iniziamo con le prime pagine. C'è la sigletta, dai. Radio.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, dai il numero, dai, dai, dai.
2: Sì, 347 490 0042.
1: Dai, aspettiamo i vostri vocali. Iniziamo con i pinguini tattici nucleari.

0: Sono sempre bravi sti ragazzi, pinguini tattici nucleari. Molto. Sorry, scusa, lo sento. Mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lady.
0: Pronti e vorremmo sentirvi l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Nome, città, mattinieri, come siete messi stamattina, con il maltempo che ha colpito dal nord, al centro, sta scendendo al sud, piogge, calo di temperatura repentino e adesso, insomma, un attimo di si sta un po' più freschetti, no?
1: Sì.
0: Rispetto alle ultime ore. Beh, poi non vale quello che proviamo noi, vi parliamo dalla capitale, la sede romana, Kiss Kiss. Beh, insomma, c'è tutta l'Italia che sta vivendo anche situazioni diverse, però devo dire la perturbazione è partita sì da con violente piogge nei giorni scorsi dal nord Italia, è passata al centro, poi si è estesa verso il sud. Insomma, tra poco vi aggiorniamo anche sulla situazione meteo, fatelo anche voi. Se volete vocali al nostro numero, dillo più lentamente.
1: Certo,
0: grazie.
1: 347-490-0042.
0: Sei piena di rinnovato entusiasmo.
1: Sì, ho dormito.
0: Ma hai dormito?
1: Sì, ho dormito.
0: Ma si dorme la notte, sai, quindi...
1: Beh, insomma, dipende, sai, per noi che facciamo un orario particolare, anche tanti ascoltatori, non è sempre facile andare a dormire presto, perché comunque ti vuoi godere un po' la vita, che ne so, quindi un film, un qualcosa, certo. E quindi non è sempre facile.
0: Per presto poi si intende, cioè,
1: 10:30, sentivo
0: un amico
1: 10,
0: che fa i nostri orari, che va a dormire, no, molto prima, alle 8:30 della sera.
1: No, lì proprio non ci riesco.
0: Io non ce la potrei mai fare, cioè, io mi sono messo a letto all'1, ho dormito 3 ore praticamente.
1: Io alle 10:30, 11.
0: 2:30, quindi vabbè. Poi so che state peggio di noi, c'è chi non dorme proprio, insomma, sì. I mattinieri doc lo sanno bene, chi ha lavoro a quest'ora del mattino, insomma, sì. Se ti alzi ora è complicato, figurati
1: è
0: prima.
1: Complicato. Vabbè.
0: Ma ci siamo, non molliamo.
1: No,
0: vabbè,
1: no.
0: Dai.
1: Ma perché?
0: Allora, iniziamo dalle prime pagine, poi iniziamo a sentire le vostre storie. Tra poco, stavo dando un'occhiata veloce a tutti i giornali. Il tema energia è quello portante un po' su tutti i quotidiani, tra le varie prime pagine che stavo consultando. Sì, insomma, il tema riguardo l'energia e i soldi che... di fatto sono stati accordati dopo la lettera inviata da Giorgia Meloni alla von der Leyen, l'Europa dà l'ok. C'è dunque il sì alla deroga sulla flessibilità e ci sono anche delle raccomandazioni correlate. Energia, così l'aiuto europeo, scrive il Corriere della Sera. Quindi abbiamo indicato la strada, dice Giorgia Meloni, e questo è riportato anche sulla prima della Repubblica. Più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte. Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Certo è che c'è poco da fare. Se tu prendi 14 milioni da una parte e devi investirle per le rinnovabili, dall'altra parte puoi risparmiare dei soldi che utilizzi come vuoi, in pratica. Questo è un po' il senso, no? Sì, io ho questi che mi dai tu extra, li uso come mi dici, ma mi permetti di liberare altri fondi. Questo è un po' il senso, no? La stampa di Torino, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo. La stampa dunque apre con questo altro tema. Iran invece, trattativa tra le bombe, Trump e Khamenei. A Khamenei, voglio incontrarti. Sulla prima del Messaggero di Roma, voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri oggi, vedi, lo dicevamo prima. 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Quindi è stato deciso di non rinnovare il taglio alle accise, anche perché dicono dal governo, sto parafrasando un po' il pensiero del governo, in pratica tu così non aiuti solo chi è più in difficoltà, ma aiuti anche i ricchi, no? Se tagli il costo delle accise sulla benzina. Invece in questo modo il voucher va direttamente a chi ha meno possibilità. Sì, di Bruxelles la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La presidente del Consiglio Meloni dice: indichiamo noi la strada. Sulla prima di Il Giornale si apre con soldi per l'energia, vince l'Italia, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, no, nuovo no all'ipotesi di gas russo. E poi grazie a regolare la procura fossa il Fatto Quotidiano sulla Minetti, era macchina del fango. Cosa scrive il Fatto Quotidiano su questo tema? Le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, troppa grazia. Il PG, la procura generale, la procuratrice generale smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire sì alla clemenza. Quindi il Fatto Quotidiano non è d'accordo con la decisione della procura generale di assolvere, cioè di assolvere, di non sentire chi aveva accusato Minetti, dice il Fatto Quotidiano. Libero interpreta diversamente lo scoop, che definisce finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio. Su Il Mattino di Napoli, energia 14 miliardi in più per l'Italia, via libera dell'Europa, la deroga al patto di stabilità, le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Meloni dice indichiamo la strada all'Unione Europea, ma di fatto ripetiamo, se tu liberi dei fondi per altre cose, questi li usiamo come dici tu, ma mi liberi altri fondi, sì. Infatti partirà il voucher energia da 100 euro, vediamo a chi sarà destinato, ovviamente alle fasce più deboli. Oggi ci sarà il provvedimento in Consiglio dei Ministri. Queste le notizie principali, c'è tanto sport per il grande momento del tennis che in verità è riportato anche sulle prime pagine. Per esempio la Stampa di Torino mette la foto notizia con due ragazzi che esultano, generazione azzurra, tennis Cobolli in semifinale a Parigi con Arnaldi, per il calcio più esposito piega il Lussemburgo, perché ieri c'è stata anche l'amichevole dell'Italia, che dovrebbe essere l'Italia maggiore, ma di fatto il CT ad interim Baldini ha schierato tutti i giovani a parte Donnarumma e Pio Esposito, che sono comunque giovani, però diciamo facciano già parte della nazionale maggiore. Queste le notizie principali, tra poco le di sport nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Like no other.

0: Polis.
1: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
0: Buongiorno ragazzi. Flawless, George Michael, dal 2004 a You Gotta Go to the City. Mi ricordo di quando ero giovane, correvo libero e felice nei prati, la Leti.
2: Sì, correvi? Sì.
0: Correvo. Non rotolavo, correvo.
2: L'hai detto tu, non l'ho detto io.
0: Lo so dove vuoi arrivare, so dove vuoi arrivare. Va bene, grazie.
3: Togli il microfono!
0: Vabbè, dai. Allora, buongiorno mattinieri, pronti? E tra poco c'è la raffica dei vostri saluti. Sì. L'appello dei mattinieri, prima parte. Chi siete mattinieri? Perché? Di cosa vi occupate? Quello che ci raccontate ci accende l'immaginazione, come sempre. Se volete commentate anche un po' i fatti d'attualità, c'è un solo numero per fare tutto questo, vi invitiamo a memorizzarlo, così ogni mattina siete i nostri opinionisti. Certo. Ci ritroviamo nel social radiofonico del mattino, questo è il numero
2: 347 490 0042.
0: Lo sport, allora, il tennis, grande momento per il tennis azzurro, a parte la disfatta di Sinner, Musetti che non sta bene, che non ha partecipato a questo importantissimo torneo su terra rossa, il più importante in assoluto su terra, il Roland Garros a Parigi. Sarà sfida tra Cuboli e Arnaldi per un posto in finale, appunto, al Roland Garros. Cuboli, fra l'altro, ha compiuto un'impresa, quella di battere il canadese Ugeli Assim in 4-7, mentre Berrettini purtroppo si è ritirato nel secondo set con Arnaldi che era comunque avanti un 7-0 e stava conducendo nel secondo 5-2, se ricordo bene. A quel punto del match Berrettini ha capito che non ce la faceva più e ha dovuto mollare, quindi ci sarà una semifinale tutta italiana, Cuboli e Arnaldi, e avremo sicuramente un finalista al Roland Garros. Bene, già in finale anche l'altra coppia, Errani Vavassori nel doppio misto, che affronteranno oggi King e Dabrowski. Nel doppio maschile, Vavassori e Bolelli giocheranno la semifinale con Zevallos e Granollers, spero di pronunciarli bene, capito? Stravolto anche il tabellone femminile perché è uscita la Sabalenka, la Leti, quindi dopo il numero uno del tennis maschile Sinner, esce anche la Sabalenka, che è il numero uno del tennis femminile, crolla 6-0 il terzo set con Schneider, e tra l'altro in conferenza stampa spaventa i suoi fans, i suoi sostenitori, perché dice: basta, mi sono stufata del tennis, ed è ancora numero uno lei, quindi sono perso una partita, ma deve essere, insomma, le ha preso male, come si dice, no? Si è preso proprio male questa sconfitta. Per il calcio, l'Italia batte Lussemburgo 1-0 a Lussemburgo in una partita amichevole. Sì, e dobbiamo accontentarci di queste partite, mentre settimana prossima inizia il mondiale e noi saremo sul divano. L'Italia fa due amichevoli la prossima domenica con la Grecia. Queste le notizie, diciamo, delle ultime ore. Cosa scrivono i quotidiani sportivi questa mattina? La Gazzetta dello Sport, Terra Nostra, c'è la foto notizia con Cuboli e Arnaldi, appunto Parigi azzurra. Cuboli e Arnaldi sfidano domani, si sfidano domani per la finale. Flavio super ribaltato agli Assim, ma non mi fermo qui, dice, nel derby ligure avanti. Poi Berrettini deve invece ritirarsi. E l'altra notizia riguarda invece la Ferrari, Charles Leclerc firma d'amore, sogno ancora il mondiale rosso, resta la Ferrari, contratto triennale appena rinnovato il campione monegasco. E su taglio basso, nel nome di Pio, la giovane Italia regala un sorriso, l'amichevole 1-0 in Lussemburgo per l'Italia di Baldini, CT ad interim, come si dice in questo caso, cioè stiamo aspettando la nomina di un altro commissario tecnico, ma prima si devono nominare i vertici della Federcalcio, no? Anzi, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si chiama così. Il Corriere dello Sport, palestra Inter più vicina, Marco non vuole andare all'estero, accelera

0: Nella trattativa prezzo DEA 53 milioni, lo sanno tutti che la DEA è bottega cara, sforna gioiellini ed è bottega cara. Vedremo se l'Inter riuscirà a prendere appunto l'esterno destro. Parigi, Casa Italia, domenica in finale al Roland Garros ci sarà un azzurro. Kvåli batte il canadese Ujeli Assim in 4-7, era la chance della mia vita. In semifinale affronterà domani Arnaldi, che invece ha avuto la meglio su Berrettini, anche perché Berrettini si è ritirato. Giovane Italia, ci pensa Pio, vittoria Lussemburgo 1-0 per gli azzurri. E poi l'altra notizia di ieri sul mondo del calcio, che Dusan Vlahovic saluta la Juventus, niente rinnovo, rascerà i bianconeri, spunta Sorloth in casa Juventus. Se ci sono, diciamo, tutto sport da qualche notizia in più su questa vicenda, Vlahovic Juve finita, non sono David io, dice, e quindi clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo, che era andato lì per discutere un rinnovo, ne chiedeva 8 più bonus, la Juve ne offriva 6. E poi non è piaciuta ai vertici bianconeri questa frase: non sono David, devo avere di più in pratica, e quindi gli hanno detto: sai che c'è, va bene, vai pure dove vuoi. Questo, insomma, in sintesi sembra essere il succo. Che bello, Kvåli sfiderà Arnaldi per il sogno finale. Anche su Tutto Sport, Flavio Parigi stronca Ujeli Assim, Berrettini si ritira con il Sanremese. Queste le notizie principali, tra poco le vostre, quelle che ci piacciono di più, vi aspettiamo da lì, ti ricordi che conoscenza
1: c'è. Certo. Il numero, grazie. 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e
1: animo.

0: risate.
1: Buongiorno da tutta Italia, l'appello, prima parte. Sì. Buongiorno da Max Poli, da Leti, 5-7 mattiniere di Kiss Kiss, questi siete voi. Iniziamo da Cristina Novara, buongiorno.
2: Buongiorno Leti.
3: Ciao Cristina.
2: Buongiorno Max, sono Cristina da Novara e oggi sono abbastanza in coma perché non sono abituata a iniziare a lavorare alle 5 e mezza, di solito inizio sempre alle 7, faccio
1: dai,
2: un'altra
1: dai, che tonifica,
2: mansione,
1: dai.
2: Un'altra postazione. E cioè stamattina non so, è critica.
1: Dai, che ce la
2: dai,
1: puoi fare.
2: Dai, ti auguro una buona giornata. È anche critica perché per me è lunedì oggi. Perché ho attacco oggi.
1: Ah, quindi... ma allora sei andata
2: comoda. Dai, animo per me. Buona animo. Giornata a tutti voi. Dai,
1: non ti lamentare. Su, Pasquale, buongiorno.
4: Buongiorno, Letti. Buongiorno, Max. Kiss kiss a tutti. Pasquale da Milano.
3: Ciao.
4: Stanotte erano quasi le 2. Ancora sveglio con mio figlio che non dormiva.
1: E anche tu non hai dormito nulla.
4: Sveglio alle 4. Diciamo che non sono tanto sveglio stamattina.
1: Dai, forza, forza, kiss, ce la kiss. Puoi fare. Animo, animo. C'è un'altra persona che dorme poco. Senti. Dai.
5: Max, ancora buongiorno. È Carmine da Bergamo. Io ho dormito meno di te, ho dormito.
3: Ah. No.
5: Sono andato a letto alle 10:30, fai 11. E mi sono svegliato alle 2. Pensa un po'.
1: 3 ore come me.
5: Altro che macinieri. Animo, animo.
3: Animo.
1: Ce la fai.
6: Buongiorno Max. Buongiorno Leti.
1: Buongiorno.
6: Un saluto sempre Marino da Bergamo.
1: Grande Marino, fedelissimo, altro ascoltatore da Bergamo.
7: Ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Torno al lavoro oggi dopo un periodo un po' così così di vacanza forzata per una brutta caduta della moglie che si è fratturata un gomito e una caviglia, quindi un po' di vacanze per darle un po' di supporto e sostegno. Saluto tutti, animo, animo.
1: Auguri a tua moglie, la Leti. Sai che se anche tu cadi, io me ne vado in vacanza.
3: Ma perché non te ne vai senza? Cioè, fammi capire, vai direttamente, ma perché aspetti la mia caduta?
8: Buongiorno, mattinieri. Siamo pronti per questa giornata. Siamo pronti per partire. Ci tenevo a salutare il mio collega Danilo. Che vi sta ascoltando anche come me tutti i giorni.
1: Bene, ragazzi, bravi.
8: Grazie.
1: Vai, ditelo in giro che tra mattinieri ci ritroviamo qui su Kiss Kiss ogni mattina. Buongiorno.
9: Ciao Max, Raffaele. Ciao Leti.
3: Ciao.
9: Stamattina un po' prima al lavoro, Raffaele, perdonatemi, da Roma.
1: Bene, qui a Roma.
9: Si va a fare un gran bel inventario su 2 giorni. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene.
1: Perché è complicato.
9: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
3: Kiss Kiss a te.
1: Andiamo sull'Isola Verde. Pronto.
10: Max, Leti, buongiorno. Amedeo da Ischia. Un bacione, un saluto a tutti i mattinieri. Faccio il panettiere, quindi sono sveglio già da un bel po', vi ascolto tutte le mattine.
1: Oh, grazie.
10: E animo, animo.
1: Ciao Amedeo, buongiorno Mari.
11: Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Mari dalla Sicilia. L'ambulante oggi direzione Capo d'Orlando. E che sonno che ho, però ce la possiamo fare.
1: Dai,
11: animo. Chissà tutti.
1: Leti, puoi fare un qualcosa per animo, uno sbadiglio che sai coinvolge
3: come
1: tutti.
3: Come uno sbadiglio? Ma perché devi far sbadigliare gli ascoltatori?
1: Perché lo sbadiglio è coinvolgente, così si sentono ancora più parte del programma. Sei pronto?
3: Ma noi dobbiamo svegliarli, non dobbiamo addormentarli.
1: No, dovete essere svegli, non c'è dubbio, però 1, 2, 3, lo sbadiglio della Leti.

0: animo.
1: Non si può stare senza. Ecco.
2: Ma che ridi? Che vuoi?
3: Anzi, sto facendo una faccia strana di stamattina. Mi diverte.

0: è arrivata con indifferenza, così conosce Lounge.
1: No, indifferenza no, è brutto dire indifferenza.
0: La Leti, l'applauso, la Leti.
1: Grazie, ma non dire indifferenza però, che è brutto. Io
0: no. Facendo finta di nulla, no, tra una cosa e l'altra, fa finta di nulla, ma entra come una diva. La Leti, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, è il momento delle notizie di secondo piano, cioè le sceglie sapientemente la Leti. Qualcuno dice, perché non le legge anche lei? Perché non le dà lei? Sei pronta a darle tu?
1: Ma sì, vabbè, possiamo parlarne insieme, non è un problema.
0: Molto bene. Allora, abbiamo accennato l'argomento insomma, giusto? E dormire poco. E allora la Leti che cosa ha fatto? È andata ad approfondire.
1: Mamma mia.
0: Secondo i dati più recenti, circa 13,4, c'è anche il virgola 4 che
1: sì,
0: pesa,
1: 4.
0: Sono milioni, quindi 13 milioni 400 mila persone mediamente soffre di disturbi del sonno. Questa condizione colpisce in particolare le donne, ma guarda un po', che rappresentano il 60% dei casi. Il sonno è diventato, diciamo, anche un business globale, no?
1: Sì.
0: Addirittura supera i 500 miliardi di dollari, gadget, cuscini smart, app di meditazione e persino degli hotel dedicati al riposo, no? Si stanno attrezzando per farti riposare al meglio quando vai appunto nei posti dove vuoi assolutamente rilassarti. La ricerca condotta dalla Columbia University ha rivelato che le persone che seguono fedelmente la dieta mediterranea presentano un rischio di insonnia inferiore all'8%, quindi noi italiani di base abbiamo la dieta mediterranea. I nutrienti come il magnesio, lo zinco, le vitamine del gruppo B agiscono come cofattori, no? Che aiutano il cervello a prepararsi al riposo. La medicina per dormire meglio potrebbe essere la cena giusta. E
1: sì,
0: poi c'è una
1: curiosità, infatti.
0: Vai.
1: Allora, devi sapere, Max, che il kiwi è uno degli alleati più sorprendenti contro l'insonnia.
0: Devo mangiare un kiwi.
1: Perché è ricco di serotonina naturale, mentre le amarene sono una delle poche fonti alimentari dirette di melatonina.
0: Quindi
1: due kiwi prima di dormire non è una barzelletta, e scienza, potrebbero farti dormire meglio.
0: Mangio due kiwi, ragazzi. Allora, mangiamo due kiwi prima di andare a dormire. Le amarene non so se le trovo.
1: Le merene è un po' più difficile, però ecco, magari kiwi potrebbe essere, oppure si dai una botta in testa e cerchi di dormire, non lo so.
0: La questione è che se 12 milioni, 13 milioni di italiani non dormono è perché 12 milioni stanno con la faccia sullo smartphone, uno no, diciamo, mettiamo uno legge, ho acceso l'aria, la Letizia.
1: Sì, ho chiesto io questa mattina, vedi?
0: Ma ragazzi, stavo facendo la sauna, uno dei motivi per cui non si dorme. E poi c'è un dato che riguarda la lettura che mi interessa molto. Niente, ancora una volta apprendiamo che nel 2026 la percentuale complessiva di chi legge libri nel nostro paese è diciamo buona, ma cioè in risalita, ma in realtà siamo sempre pochi. Chi legge una volta a settimana è sceso al 12%, chi dichiara di non leggere mai è salito al 12% altrettanto. Nonostante la crescita dei formati digitali, circa 7 lettori su 10 scelgono ancora il libro cartaceo, il libro fisico. Non muore, anzi tiene perché poi il piacere di sfogliare la carta.
1: Ma non è solo il piacere di sfogliarla, anche l'odore, ragazzi, il profumo di quella carta, soprattutto su libri magari un po' vecchiotti, ha un odore meraviglioso.
0: Ma l'odore della stampa mi piace anche nei quotidiani, lo sai,
1: ma
0: il quotidiano.
1: Buono.
0: Infatti, non me lo aprire prima che lo legga io, cioè non lo
1: sfogliare.
0: No,
1: invece mi piace l'odore dei libri vecchi, cioè quando sono, capito, ingialliti. Mamma mia, quell'odore è fantastico.
0: La lettura, anche saltuaria, è associata ad un vocabolario più ricco, lo sappiamo, ce lo dicevano a scuola. Leggi che arricchisci il lessico, migliore empatia, anche minore rischio di decadimento cognitivo, e guarda caso sono più profondo. Quindi leggere aiuta a dormire. Se non riusciamo a dormire, ragazzi, una bella lettura invece però di leggere lo smartphone, leggiamo un libro che ci aiuta di più.
1: Sì, vero, confermo.
0: Niente, prima abbiamo parlato di sonno, sbadigli, e allora abbiamo cercato di approfondire. Le 5:39, noi dobbiamo essere belli svegli stamattina su Radio Kiss Kiss, proprio per informarvi ancora tra poco e per farvi sentire una novità. L'annunci tu questa?
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: arrivi sempre in tempo.
1: Questo è il suono di piano, guarda.
0: Ma
1: lo di prima mi piaceva.
0: Comunque, volevo dire, sei sempre in tempo.
1: No, la memoria non mi aiuta, mi dimentico i tasti. Sono avanti degli anni.
0: Ma non ti buttare giù così, non sei ancora.
1: No,
0: dai.
1: Le 5:46.
0: Sei il fiore degli anni.
1: Ma grazie. Buon giovedì 4 di giugno, siete con i mattinieri.
0: Sì.
1: Questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, Max Poli, Aleti, le vostre storie. Allora, abbiamo dato, c'è chi scrive: ragazzi, dopo la notizia che avete dato che bastano 2 kiwi per dormire meglio, vado a comprare i kiwi oggi, vi faccio sapere, li provo stasera. Alessandra, grazie.
0: Brava.
1: Lucia invece tira fuori. Lucia ha qualche dubbio.
2: Ciao Max, ciao Aleti. Buongiorno a tutti i mattinieri.
1: Aspetta, andiamo da Lucia prima. Da Lucia, andiamo da Lucia. Vai.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ma io sapevo che la serotonina è l'ormone della felicità.
1: Sì.
3: E la melatonina, che io prendo tutte le sere.
1: Sì.
3: È l'ormone per far dormire.
1: Che c'è nelle amarene.
3: Quindi, come ha detto, praticamente nelle amarine c'è la
0: melatonina.
3: La melatonina.
1: Sì. Certo.
3: Quindi dovremmo mangiare le amarene.
1: Le amarene, non ce le ho.
3: Va bene.
1: Ciao, grazie.
0: Però è anche vero che quando si va a letto
1: felici,
0: non dico felici, però calmi e sereni, questo invoglia
1: quindi
0: il sonno,
1: invece
0: anche di avere 3000 pensieri negativi.
1: Va bene anche la serotonina.
0: Secondo
1: quindi,
0: me
1: un
0: sì,
1: po' di chimica. A parte, io dico, contesterei questo studio alle università americane di cui stiamo tenendo conto. Hai ragione, chiamiamo sta cavolo di università americana, sarà quella, una di quelle a cui ha tolto i soldi Trump probabilmente, non lo so. Magari si saranno confusi tra serotonina melatonina. Saluto Ale da Ravenna, come stai Ale? Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Alessandra, provincia di Ravenna. Questa mattina non ce la posso fare.
1: Tirati su.
4: Solo 3 ore di sonno scarse, perché alle 3 sono andata a letto all'1:30, alle 3 ero già sveglia e alle 4:30 sono andata alla sveglia.
1: Allora stasera 2 kiwi, ok? 2 kiwi e se trovi pure qualche amarena.
0: Sì.
1: Si trova, è periodo di ciliegie, vediamo se troviamo
0: però,
1: va bene, tra poco la

0: Cliff John con Yves Online e Mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi, giovedì 4 giugno, il nostro podio. Ne abbiamo tre, i più fortunati di oggi. Partiamo dal terzo,
2: sì,
0: terzo più fortunato, meglio, dalla terza posizione.
2: Vai, con il segno dei gemelli. La comunicazione sarà favorita e una proposta, una risposta attesa o un contatto utile arriverà proprio al momento giusto.
0: Ah dai, buone notizie oggi ragazzi. Sì. Poi, seconda posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dei pesci, la vostra sensibilità sarà un punto di forza oggi, permettendovi di cogliere un'opportunità che altri potrebbero non notare.
0: Al primo posto
2: sarai sensibile oggi?
0: Sono molto sensibile, preferivo un po' più i soldi onestamente che mi servono. Mi presti tu qualcosa allora? Dai.
2: Ma non ho niente, che ti presto io?
0: Vabbè,
2: vai.
0: Prima posizione per quale segno?
2: Per il segno della bilancia. Un incontro o una conversazione apparentemente casuale si rivelerà preziosa per un progetto o una relazione che vi starà a cuore.
0: Molto bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno dei pesci e in prima posizione il segno della bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Allora, pronti a ripartire dalla data 4 di giugno, cosa si celebra e cosa ricordiamo in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Quirino di Siscia.
0: Conosci bene Quirino.
2: Che te lo dica San Francesco Caracciolo. San Gualtiero e Santi Nicola e Trano.
0: Grande Trano.
2: Mi piace Trano, pure a me. Sì.
0: Poi vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 4 giugno del 1783 a Parigi ci fu il primo volo di una mongolfiera. Quindi stiamo parlando di 243 anni fa.
0: Io avrei paura adesso, pensa allora. Cioè,
2: tu hai paura di tutto, io non capisco.
0: No, raga, mongolfiera non la posso fare. Vabbè, comunque, bello. Poi andiamo avanti.
2: Nel 1994 uno strepitoso Marco Pantani vinceva la 14ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Merano. Sarà la sua prima vittoria da professionista.
0: E da lì inizia il mito di Pantani. Sì. Grande Pantani, sempre nei nostri cuori. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Compie oggi 75 anni Marco Risi, regista tra i più quotati del panorama italiano. Ha dato le migliori prove di sé con i film Inchiesta e Di denuncia sociale.
0: Bene, poi
2: buon compleanno a Deborah Compagnoni, l'ex sciatrice alpina, compie oggi 56 anni.
0: Pluricampionessa azzurra, grande Debbie, grande la Compagnoni. Poi
2: auguri ad Angelina Jolie, l'attrice, regista e attivista americana, compie oggi 51 anni.
0: Belli 51
2: bella,
0: anni come
2: mia,
0: se li porta lei.
2: Si porta benissimo.
0: Deve essere una pesantona non da poco, secondo me.
2: Ma che ne sai?
0: Sì,
2: tu?
0: Una pesantona la conosco, ci ho mangiato.
2: Hai mangiato con Angelina Jolie?
0: Sì.
2: Ma io non lo so.
0: No, mi dà l'idea di tanto bella, tanto cacacazzi. Lo so perché.
2: Nei tuoi sogni.
0: Sì, ma insomma, è una sensazione, ci mancherebbe altro.
2: Ecco,
0: poi
2: concludiamo con la storia della musica. Nell'aprile del 1993, Eros Ramazzotti pubblica una canzone che in pochi giorni balza in vetta alle classifiche italiane, conquistando anche le classifiche europee. Il singolo è Cose della vita. Sono cose.

0: Volevo ricordare che la Liti si vanta di conoscere molto bene Eros Ramazzotti.
1: No, non lo conosco benissimo, mi piacerebbe tanto conoscerlo, perché poi vabbè.
0: Vicino di casa.
1: Mito, Eros. Siamo cresciuti nello stesso quartiere.
0: Qual è il quartiere? Dillo. Qual è il quartiere?
1: No, dai, vabbè, su.
0: Scusa, non puoi dire che quartiere è.
1: Sì, vabbè, è zona
0: Cinecittà.
1: L'Amaro.
0: Si chiama L'Amaro, perfetto. Quartiere, sì. Periferia sud, quartiere, di Roma,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: Lì cresciuto, non a caso nato ai bordi di periferia, cantava, sì, appunto Ramazzotti. Va bene. Buongiorno mattinieri, grazie. Abbiamo ricordato anche con questa canzone quell'anno meraviglioso, il 93. Sì. Poi questa canzone ha avuto vari rifacimenti, anche canzone, anche interpretazione con Tina Turner, ne ricordo diverse. Va bene. Adesso dall'84 Tony Esposito, ricordate Kalimba de Luna.

0: bisogno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sipica, buongiorno.
0: E il saluto più grande va a voi tutti. Pronti? Tra poco vi aggiorniamo ancora su tutti i fatti d'attualità, ma voi che siete all'ascolto potete raccontarci della vostra attualità. Per questo vi invitiamo a rispondere all'appello dei mattinieri con messaggi vocali o di testo, anzi a questo giro come dice la Leti, con messaggi vocali per la raffica di saluti al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza, raccontateci un po' di voi, cosa vi aspetta in questa mattinata, quale categoria di mattinieri va salutata, la vostra certamente. Allora vi aspettiamo, intanto ripartiamo dalla musica più bella, Madame Marrakesh, Volevo capire.

0: dai, che ce la possiamo fare anche stamattina. Sì. Ragazzi, buon giovedì. Dai, mezza settimana per molti, settimana corta, no? Per sì, tanti dai. Altri non è cambiato nulla della settimana del 2 giugno. Ma in ogni caso, dai, tra poco vi sentiamo qual è il vostro stato d'animo in questo sì. giovedì mattina. Leggevo che il tempo è ancora nuvoloso, un po'. Su tutta Italia, stavo dando un'occhiata veloce e sì, maltempo diffuso nel nord-ovest, nuvoloso. Un po' più, insomma, sole e nuvole nel centro-sud dopo le perturbazioni degli ultimi giorni, insomma c'è un calo generale delle temperature, oggi dovrebbero essere risalita comunque. Allora, tra poco ripartiamo dai fatti da tutta l'attualità, sì. tra qualche istante. Prima ricordo il numero per i vocali, certo. che c'è la raffica veloce tra poco, dai.
1: 347 490 0042,
0: Della serie mattinieri, buongiorno, devo salutare la mia categoria, che so, siete autoferrotranvieri, operai, avvocati, trasfertisti, frontalieri perché siete impiegati, che ne so, in Svizzera, insomma quello che vi pare. Vocali, salutate la vostra categoria, gli insegnanti che molti hanno finito con la scuola, insomma, perché si ferma, come sappiamo, proprio in queste settimane. È finita già la scuola, manca poco, non credo, sempre prima settimana
1: sì,
0: di giugno
1: credo di sì, sì, ormai manca pochissimo,
0: anche se gli insegnanti poi restano a scuola, c'è la cosiddetta programmazione, si lavora e poi arriva il riposo per molti che per esempio insegnano in trasferta, immagino sì. un po' di sbattimento in meno ci sarà magari nei prossimi giorni. Dai, condividete con noi il primo pensiero del giorno. Intanto ripartiamo dalle agenzie, dopo aver letto i quotidiani in edicola questa mattina. Nella notte italiana è arrivata la notizia che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. È un duro colpo politico per Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto con l'Iran a febbraio. No, la risoluzione però adotta, leggo qui, perché è un colpo? Perché è stata adottata da 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici. È certamente una cosa simbolica perché il presidente può porre il veto, però è vero anche che insomma i repubblicani si iniziano a schierare dall'altra parte, non sono d'accordo con Trump, che è appunto repubblicano. Israele e Libano hanno annunciato di aver invece concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. Poi veniamo ai fatti di casa nostra. Sapete che ieri è arrivato il via libera dell'Unione Europea alle deroghe al cosiddetto patto di stabilità per l'energia. Lo ha detto Dobrovsky, che ha confermato la possibilità di usare fino allo 0,3% del prodotto interno lordo nell'anno 2026-27-28, nei 3 anni, insomma. Il commissario ha specificato che le risorse non potranno però essere usate per le accise, per il taglio delle accise dei carburanti, che dunque a breve torneranno, cioè verrà tolto il taglio alle accise. Però dal governo farò sapere che oggi è allo studio il voucher da circa 100 euro per le famiglie che sono in più difficoltà per il caro energia. Leggo qui che stavo leggendo, Roma potrebbe scorporare però spese per circa 13,6 miliardi, un risultato estremamente importante, dice Giorgia Meloni. Soddisfazione anche non solo dal Presidente del Consiglio, ma anche dal Ministro dell'Economia Giorgetti, che dice la Commissione recepisce le nostre proposte. Tra le altre notizie, nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo le notizie di stampa che gettavano dubbi su presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia da parte del Presidente della Repubblica. Per i magistrati sono di fatto smentite le dichiarazioni su festini vari riferiti dal Fatto Quotidiano, e le gardi Minetti hanno fatto sapere che adesso chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, ma anche programmi TV Carta Bianca e Report. Lo sport, sarà sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale al Roland Garros. Cobolli ha compiuto veramente un'impresa, non battere il canadese Ujali Assimi 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel match tutto italiano nei quarti contro Arnaldi, quindi sarà appunto Arnaldi Cobolli e avremo sicuramente un italiano in finale al Roland Garros. Bene, questa è una notizia che ci fa piacere. Bene anche nel doppio maschile, Vavassori Bolelli che giocano la semifinale. Stravolto il tabellone femminile, fuori anche la numero 1 Sabalenka, che crolla 6-0 al terzo set con Schneider. E poi c'è il calcio, l'Italia ieri ha battuto 1-0 il Lussemburgo in un amichevole. Lussemburgo, sì, un'Italia con tanti giovani schierata dal CT ad interim Baldini. Capito?
1: Sì, capito.
0: Poi giochiamo domenica con la Grecia. Sei pronta a tifare?
1: Sono pronta, dai.
0: Ma neanche più di tanto, perché tanto è un amichevole. Diciamo. Le partite che contano, diciamo, non le giochiamo ancora una volta per il mondiale di calcio che parte giovedì prossimo, ragazzi. Naggia, niente notti magiche come cantavamo nel 90. New Radicals. Tra poco tocca a voi, la Raffica, i mattinieri. Questa è Radio Kiss.

0: Sleep. Senti, chi canta questa? La conosci, sì?
1: Sì, la conosco.
0: Chi canta?
1: New Radicals.
2: Ehi, ma è del mestiere questo, no?
0: Sì, è molto brava.
1: Perché ho detto male?
0: No, hai detto benissimo.
1: E allora, perché sì, mi cazzi?
0: Sigla, non ero io,
1: certo.
0: Brava Leti. Animo.
1: Urla insieme a noi. Animo.
3: Ma chi è che batterà la patente per la radio?
0: Oh, buongiorno mattinieri. Allora, è il momento dei vostri messaggi.
1: Sì.
0: Rispondete all'appello da tutta Italia con rinnovato entusiasmo, sia chiaro. Ecco, a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Ecco, vuoi fare un esempio?
1: Un esempio per
0: di quello che possono dire, no?
1: Ma sì, perché magari svegli a quest'ora, entrare un po' nel dettaglio della loro mattinata. Se vanno al lavoro, se non vanno al lavoro, che tipo di lavoro fanno.
0: Non sono d'accordo, ragazzi. Allora, pronti, vi sentiamo. Iniziamo.
1: Vai.
0: Andiamo a Bologna, dai. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Io sono Angelo, dalla provincia di Bologna.
1: Sì.
4: E vorrei salutare la mia categoria. I trasfertisti.
0: Forza!
4: Bella a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Kiss a te. Oscar, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Kiss a te. Oscar, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Oscar da Pavia. Volevo chiedere, mi fate gli auguri per i miei 40

0: arrivo a Latina, siete stati sempre con me, ma vi prometto che vi ascolterò da casa o magari su qualche spiaggia.
1: Ma sì, sì. Il primo mattino
0: a prendere un po' di sole, relax.
1: Ma tranquilla, vai. Buongiorno Andrea, come stai?
2: Ciao Max, ciao la Leti, buongiorno a tutti i mattinieri.
3: Ciao.
2: Sono Andrea da Carbonia. Sveglio dalle 5, direzione Cagliari, sono un host del pronto soccorso. Volevo salutare tutti quelli che hanno a che fare con la sanità, perché è un disastro, ragazzi, è un disastro.
1: Vai, allora, prima abbiamo parlato di insonnia, ci vogliono due kiwi prima di addormentarsi, per dormire sereni. C'è chi l'ha fatto, senti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Reti.
3: Ciao.
4: Rocco da Foggia. Allora io ho provato a fare usare i due kiwi prima di andare a dormire, però dopo un po' mi bruciano gli occhi.
1: Li devi mangiare, li devi ingoiare.
3: Ma in che senso?
1: Li ha messo sugli occhi, pronto?
3: Ma no,
4: io sì. Buongiorno Massimieri, buongiorno Max, buongiorno Leti, Nico da Pescia.
1: Poi Nico, che
4: dopo
1: dici?
4: Un bel weekend in Puglia, passato con la mia famiglia, dopo aver conosciuto la mia bella nipotina, dopo 7 mesi.
1: Ci ho messo 7 mesi per
4: dalla sua nascita, si ritorna alla vita quotidiana.
1: Siete
4: appena
1: lontani,
4: fatto la
1: no?
4: prima di 3 notti.
1: Dai,
4: vedo l'ora che sia domenica.
1: Dai, ce la puoi fare. Rocco, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
1: La corriera, Aleti, la corriera. La tua corriera.
6: Buongiorno mattinieri. Mamma mia.
1: Andiamo, buongiorno, a proposito, per il sonno.
4: Buongiorno mattinieri, Carmine da Cava. Se vuoi dormire bene, devi fare sesso.
1: Il problema è quando non c'hai.
4: Dopo 5 minuti.
1: Lo so, aiuta. Se non c'hai però la materia prima, dici tu da solo, vale? Non lo so. Vabbè, pronto, buongiorno.
7: Buongiorno Rede Kischis.
3: Ciao.
7: Una decina di giorni fa è capitato di andare all'ospedale qua vicino in zona.
3: Sì.
7: Per bambini. Praticamente erano 9 bambini con il cellulare e un solo bambino con una settimana che mi è enigmista. Penso per bambini in mano, la cosa buffa che tutti lo guardavamo come una cosa strana, cioè non ci sembrava normale.
1: Beh, un bambino con la settimana enigmistica,
3: quella per bambini è bellissima.
1: Non so se era per bambini.
3: Sì, ha detto lui, per bambini.
1: No, comunque meglio,
3: bella.
1: Certo, meglio il giornaletto che appunto che fai.
3: Certo.
1: Che fai sudoku, cosa fai? Cruciverba? Vabbè, dai,
3: a
1: mettiamo la canzone.
3: Cosa.

0: Chissà te che ami metterti alla prova e che scalare una montagna non ti fa paura. Chissà te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
14: Kiss Kiss.

0: Docci, Runway. Martinieri di Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Siamo arrivati alle 6.26,
1: sì.
0: Max Poli,
1: la Leti,
0: insieme ogni giorno dalle 5 alle 7. Ricordate questa Kiss Kiss, titolo tra amici, ci ritroviamo, sì. Ogni mattina il social del mattino, ci raccontiamo un po' anche dei disagi, no? Non gliela faccio, andiamo al sofà, sono stanco stamattina, non voglio andare al lavoro. E abbiamo aperto anche con questo tema, cioè con un po' di lamentele che ci possono stare per chi si alza la mattina presto, ovviamente perché devo come uscire dalle coperte perché le rate sono scoperte, no?
1: Sì.
0: Come recita la nostra sigla, però vero anche che, come dire, mal comune mezzo gaudio, tiriamo altre frasi fatte fuori, cioè nel senso ci raccontiamo e condividiamo un po' il disagio, tutto sommato ridiamo e ci tiriamo su il morale reciprocamente. Questo è un po' lo spirito dei mattinieri. Allora, tra poco vi sentiamo a raffica, in più,
1: certo.
0: Vi coinvolgiamo.
1: Sì.
0: Sei pronta, Leti?
1: Sì, sì.
0: Anche su questo tema, c'è un altro tema che ci incuriosisce, come sempre, tra i fatti d'attualità andiamo a scovare gli studi, le ricerche fatte in Italia, all'estero. Secondo diversi studi sul comportamento dei consumatori italiani, una delle ragioni principali per cui seguiamo, sì, mode e tendenze non è tanto il prodotto in sé, ma il desiderio di sentirci parte, no, di un gruppo. Allora, in pratica spesso la moda ha successo perché lo fanno tutti.
1: È vero, tipo pecore, ok.
0: Tipo pecoroni, vabbè, lo siamo un po', no? E poi in pratica spesso la moda ha successo perché, ecco, dai, che faccio? Non prendo pure io quella cosa lì e non metto,
1: certo,
0: anch'io la cover del telefono. E che non faccio? Non metto pure io, che ne so, quella t-shirt che va il viola adesso, e tutti col viola, per esempio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ricordo quando ero ragazzo c'era questa felpa che andava tanto colorata e sgargiante, acceso, che ti sentivi fuori luogo. Poi quando sei ragazzino le subisci queste cose, no?
1: A me erano belle quelle felpe. E ricordo benissimo perché io ne ho avuta una, ma no, e non costavano neanche poco.
0: Ma possiamo dire quelle della O'Neill,
1: ma ancora c'è l'O'Neill, cioè, per questo non stavo
0: ancora, pensavo non ci fosse più quel
1: questo non...
0: No, sono ignorante io, allora. Però detto questo, era per dire che a volte mettiamo delle cose perché le mettono tutti e siete così, oppure, però alla fine c'è qualcosa che proprio non accettiamo, no? Avete mai visto, per esempio, le Milano Moda, le passerelle, a volte mettono degli abiti e dice, vabbè, ma c'è qualcuno che va in giro con sta roba così? E sì, a volte sì.
1: Sì, sì. Però... se lo fanno, sì. Però volte... ecco, io ad esempio sono un paio di cose che proprio non riesco a capire l'utilità. Uno, ad esempio, è quella di, adesso c'è la moda di utilizzare l'oro sulla carne, non so se tu hai notato queste cose.
0: Ma parli di alimentazione?
1: Alimentazione,
0: cibo.
1: Okay. Sì, cibo, perché devi utilizzare l'oro? A che serve? Dimmi a che cosa serve.
0: L'oro alimentare, non lo so, vabbè. In realtà l'aveva lanciato un po' quello lì, Nusret.
1: Sì, però io non capisco questa cosa di mettere l'oro ovunque adesso nel cibo. E un'altra cosa, ad esempio, che ancora va di moda e sta ritornando di moda, le mutande che escono fuori dal pantalone.
0: No,
1: ora dimmi questa cosa, che per me è volgarissima, perdonatemi, ma per
0: non
1: me
0: capisco
1: molto.
0: Quelli che spendono di più. Max, hai parlato di cover. C'è un mio amico, sì, che ha speso più per la cover del telefono che il telefono stesso, Antonio da Bari, vedi? Al volo ci state scrivendo spontaneamente, questo mi fa piacere. Le persone che fanno 25 foto al tramonto e poi non guardano mai il tramonto dal vivo. Marta,
1: sì,
0: cioè gli amici che fanno sempre sta roba, Marta da Lecce. Che poi aspetta, vedevo la moda delle sneaker bianche, le compri bianche e passi la vita a cercare di tenere le bianche. Gennaro.
1: Altra cosa, sta andando di moda le scarpe che sembrano già usurate. Hai presente quel tipo di scarpa da ginnastica?
0: Si diceva con i jeans questo, no?
1: No, adesso anche le scarpe che sembrano praticamente da buttare, invece sono fatte apposta. Non stracciate, sporche, sai, usurate. Ma dico, ma perché?
0: Mi ricordo mio nonno che mi diceva: guarda, attenzione, cura sempre le scarpe perché le persone vengono molto giudicate se le scarpe in ordine, no, diceva mio nonno, quindi insomma, oggi veramente strizzerebbe gli occhi e resterebbe incredulo.
1: Sì, sì, sì.
0: Non ho mai capito, scrivono, chi fa la fila per 2 ore per mangiare qualcosa che tra 10 minuti avrà di nuovo fame. Valentina, cioè, però dai, allora, le cose che non sopportate delle mode, delle tendenze, tutti gli ambiti, non solo l'abbigliamento, ma appunto le tendenze. Va di moda andare in quel posto lì in vacanza, ma io non lo capisco. Va di moda usare una cover del telefono con le lucine. Condividete con noi le cose che non sopportate con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo.

0: Buongiorno mattinieri e animo. David Guetta, Terry Swim, Stones and I, gong su Radio Kiss Kiss con Max e Laleti.
1: Sì.
0: Le mode che proprio non accettiamo, ci piacciono poco, non capiamo, non comprendiamo.
1: Sì.
0: Ci sono un sacco di storie che ci mandano, che ci scrivono anche messaggi di testo. La moda,
1: sì,
0: del minimalismo, compri libri per imparare ad avere meno cose, intanto è un libro in più.
1: Sì, no, è vero. Poi la moda delle sopracciglia super definite, tutte uguali, mi ha sempre lasciato perplessa, ognuno al suo viso.
0: Come tutte uguali?
1: Giulia da Firenze.
0: Tutte uguali tra le persone?
1: Sì, la moda delle sopracciglia che adesso vanno tutte quante uguali, è vero, perfetto.
0: Ma sempre dritte, ora sono più
1: ora
0: doppie.
1: Ora sono più doppie e poi le praticamente
0: spettinate,
1: i peli li tirano su delle sopracciglia,
0: devono essere un po' spettinati.
1: Non lo so.
0: Di
1: questa cosa io non riesco più a comprenderla.
0: Va bene, poi un sacco di messaggi anche vocali, devo dire. Allora, per rispondere alle,
1: sì,
0: cose, le mode, le tendenze che sopportate poco, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La frutta quella finta, dicono.
2: Buongiorno, sì. Max, buongiorno Leti, Ivana da San Giorgio. La cosa che non sopporto io è le mode. Le mode non le sopporto, perché prendi ad esempio ora sta moda della frutta realistica.
0: Sì.
2: Cioè, l'unica è la cosa che non sopporto proprio, è mossa a modo tutti quanti con la frutta realistica.
0: Ma sai che noi ti parliamo da Roma. Roma,
1: sì,
0: non ha preso ancora sta roba qui.
1: Fortunatamente.
0: Arriva dalla Francia e ha preso più, diciamo, la Campania e il sud Italia, credo. Nel senso che, visto che è nata in Francia, no, ti fanno il mandarino che fuori è proprio bello, ma tu dici, vabbè, sarà tipo,
1: sì,
0: come fanno in Sicilia con la pasta di mandorle. No. Perché dentro è farcita di,
1: non si sa,
0: non di pasta di mandorle, ma di cosa dolcissima. Sarà buonissima, non l'ho provata ancora.
1: Io
0: però
1: non
0: vedo
1: l'ho provata.
0: Che la frutta realistica va tanto. Io ero rimasta ai fruttini, no?
1: Sì, vabbè, quindi, i frutini sono un'altra cosa, con quelli con il gelato dentro.
0: Sono buonissimi i fruttini. La
1: poi
0: frutta,
1: la moda delle parole inglesi per qualsiasi cosa mi fa sorridere. Una riunione è una riunione, non per forza un meeting. Antonio da Palermo.
0: La fila, non ho capito, state qui.
3: Salve Radio Kiss Kiss, Michele di Ritorno della Notte.
0: Ciao,
3: alla Stellantis di Avellino. Quello che non sopporto è fare una fila di 50-60 metri in quella gelateria dove vanno tutti, quando a fianco ce ne sta un'altra che lavora meglio e non ci va nessuno, solo perché la
1: ci vanno
3: moda
1: tutti.
3: Dice,
1: vabbè,
3: che dobbiamo andare là. Animo!
0: Certo, come fai a sapere che l'altra lavora meglio? È vero, è che lo facciamo un po' tutti. Oh, se sto ristorante è pieno vuol dire che si mangia bene, no? Facciamo tutti sto ragionamento di solito.
1: Allora, io faccio il ragionamento non che se ci vanno tutti, quindi ci deve essere una fila. Però certo, se io vedo un ristorante che è completamente vuoto, ovvio è che un po' di dubbi mi fa venire.
0: Oh, ragazzi,
1: peraltro,
0: non sopporto Angela da Roma, lavoro nel centro turistico vicino a Fontana di Trevi, non sopporto i tedeschi che mettono ancora i calzini bianchi sotto i sandali.
1: Ma quelli
0: via.
1: Su quello non ci si può fare niente.
0: Vabbè, anche perché forse fa ancora freddo, dico il sandalo lo tengo, nel caso faccia caldo tolgo il calzino, non so qual è il ragionamento che scatta. Va bene, mettiamo una canzone nuova, quella di Ultimo, si intitola Romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la canzone di ultimo su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Le cose che mal sopportiamo, le mode, le tendenze, le stiamo parlando questa mattina. E sì, non sopporto le donne che sono passate dagli occhi di gatta alla bocca grande come un canotto. Lo dico da donna, Alessandra da Milano.
1: Ma più che,
0: tutte uguali, scrive.
1: Ma più che, sai che cosa sta andando molto?
0: Cosa?
1: La faccia da gatto proprio.
0: No, quello da gatto era vecchio.
1: No, no, la bocca da gatto. Adesso se la fanno grande e
0: no,
1: lunga.
0: Troppo,
1: no, lunga pure, tipo da Joker, hai presente il Joker?
0: Mamma mia,
1: adesso
0: veramente
1: va così la bocca.
0: Guarda, allora, le cose che mal sopportate, le mode, le tendenze, condividete con noi con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Saluto Mario, che capisco molto bene. Non sopporto o una call, ma hai sempre detto una telefonata. Ne parliamo tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.
2: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Kiss Kiss.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Kiss Kiss.
10: Sophie.

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo. Allora, negli ultimi anni sono esplose mode di ogni tipo. Una ricerca internazionale ci fa sapere, una ricerca sul consumo digitale, sì, no? Ha rilevato che una parte significativa degli utenti dei social ammette di aver provato almeno una tendenza solo per curiosità o per non sentirsi esclusa, no? Da una conversazione del momento. La storia è piena di fenomeni curiosi. Non so se ricordate, negli anni 70 c'erano i pantaloni a zampa, come? Che sono tornati più volte, però.
1: Io mai abbandonati, poi?
0: Poi negli anni 80 le spalline enorme. Quelli enormi che
1: stanno, stanno tornando un po' di spalline, sì.
0: Poi sono arrivati negli anni 90, e queste li ricordo bene, i jeans a vita bassissima anche negli uomini.
1: Mai
0: negli
1: abbandonati.
0: Anni 2000, negli anni 2000 le suonerie al cellulare acquistate a pagamento, quelle polifoniche,
1: ah,
0: te ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Insomma,
1: quelle.
0: Ogni generazione ha avuto la sua moda incomprensibile, probabilmente anche, sì, anche la prossima sarà incomprensibile, non per tutti, mettiamola così.
1: Ma io,
0: no?
1: Ad esempio, non seguo la moda, quindi
0: no, la detta moda e tendenza.
1: No, io non detto, chi mi vuole seguire bene, ma io non seguo proprio la moda. Io penso che bisogna vestirsi in base al proprio fisico, cioè non è detto che una cosa sta bene a tutti, ragazzi.
0: È vero, è vero. Poi io immaginavo un film futuristico, sì, qualcuno viene dal futuro e ci dice: ma perché fotografate il piatto che mangiate con i social?
1: Ma questa cosa io non la sopporto, te lo giuro.
0: Per vent'anni non lo capiranno.
1: No. Vabbè. Tu ad esempio è una cosa che fai, però.
0: No, ma ogni tanto per ringraziare, capito, qualcuno che ci offre qualcosa, che fai? Non lo ringrazi. Va bene, allora, pure i comportamenti stradali.
2: Buongiorno Maxelletti e tutti i mattini di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Ragazzi, io non sopporto la moda di quelli che vanno, che attraversano le strade, cioè le strisce pedonali, senza guardare,
0: ma si strisce,
2: col telefono in mano, sì, o con le cuffie. Ciao da Tony da Milano.
1: Ciao.
0: C'ha ragione, quello è anche molto pericoloso. Comportamenti
3: mattinieri
0: stradali.
3: Buongiorno, Alex da Bergamo. Non sopporto, perché qui da noi al nord ci sono molte rotonde, quelli che svoltano o cambiano direzione e non mettono mai la freccia.
1: È brutto questo.
3: Kiss a tutti.
0: Poi è anche pericoloso. Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Rosetta d'Agri.
1: Ciao.
4: Non sopporto chi si fa i selfie simulando con le labbra un bacio.
0: Ah, questo
1: ha
0: un nome, il ducking, sì, il muso a papero, no? È un classico questo.
1: Io ve lo chiamavo in un'altra maniera, però va bene.
0: È culo di gallina.
1: Bravo.
0: Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss.

0: Giovanetti. Sì. Ogni giorno insieme dalle 5 alle 7, ricordate, su Kiss Kiss ci occupiamo d'attualità e abbiamo letto di questo studio che sì, le tendenze a volte sono incomprensibili, però abbiamo un po' ingrandito l'argomento, non solo sì, le cose che mal digeriamo dalle mode e dalle tendenze, ma anche le cose che non sopportiamo in generale. Devo dire, un sacco di ascoltatori ci raccontano dei comportamenti stradali che sono mal sopportati.
1: Sì. Ciao Kiss Kiss, io non sopporto chi al mattino per andare a lavorare, e sono sempre gli stessi, chi si appiccicano dietro alla macchina, fanno sorpassi azzardati,
2: brutto,
1: eccetera,
2: sì,
1: eccetera. Ma alzatevi 3 minuti prima e andate più piano.
0: Giusto. Massimo, saluto, grazie.
3: Pronto? Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Nico da Sassano.
0: Oh, Nico, che dici?
3: Io non sopporto quelli che in autostrada si mettono sulla sinistra e non camminano.
0: E poi, tra l'altro, è uscita proprio ancora una notizia. Ricordare che il codice della strada prevede che si tenga la destra, anche se il limite è 130. Se a 130 devi stare a destra in autostrada, però c'è chi resta al centro oppure chi resta a sinistra pur andando pianissimo, niente, i selfie vanno tanto.
4: Ciao Max, ciao la Lecce, aveva ragione mio papà che questi telefonini ci avrebbero rovinato la vita. È vero, anche io odio i selfie con il bacetto a culo di gallina. Kiss da Taranto.
2: Kiss kiss a te.
0: Vai, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
5: Io la moda che proprio non sopporto, proprio non la tollero, vedere i ragazzi che escono in pantaloncini, calzettoni e ciabatte.
0: Come calzettoni? Veramente stanno uscendo così adesso? Come i tedeschi che vengono in vacanza in Italia.
2: Sì, praticamente.
0: No, se va di moda, vedi.
2: Non sopporto la perfezione sul corpo femminile, troppi standard da seguire, poca naturalezza e poca bellezza vera. Elena da Napoli, anche
0: capirai,
2: questo.
0: Capirai, poi oggi con l'intelligenza artificiale che si idealizza ancora di più l'aspetto fisico, si standardizza su quel livello.
2: Non sopporto le ragazzine che escono di casa con le pantofole pelose, orrende. Massimiliano, è vero, anche io confermo.
0: Bene, non sopporto, ci scrive un ascoltatore. Chi va in spiaggia a 40 gradi con gli stivali, tu lo fai?
2: Allora, io lo faccio perché molti non sanno che la pelle e il cuoio sono dei materiali talmente naturali che fanno traspirare la pelle.
0: Sì, vabbè, gli stivali in spiaggia.
2: No, in spiaggia non li porto, ma d'estate li porto, però bisogna utilizzare quelli di pelle vera e cuoio, ragazzi. Non fanno sudare il piede, fanno stare bene il piede.
0: Lo stivaletto, pure che fai i funghi, non fa niente.
2: Non fai i funghi con quelli. Ma certo, deve essere pelle vera e cuoio, Max, perché è ovvio, ecopelle e tutto il resto. No, deve essere però di pelle vera, pelle vera.
0: Bello, ragazzi, sulle mode e le tendenze che non capiamo, che poi è diventato anche un po' un supporto in generale, ci avete veramente inondato di messaggi, ma dobbiamo andare via. Allora arrivano Pippo e Adriana, tra poco Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e appunto Adriana, grazie alla regia.
2: Pica!
0: Vi lasciamo con The Beach Boys, Surfing USA con o senza stivaletti. Stivaletti pure sulla tavola da surf, salirebbe con gli stivaletti.
2: Ma no, dai.

0: La canzone dei Beach Boys del 1963 ha chiuso i mattinieri.
1: Intanto sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Cristina Manco, a tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. Via libera della Commissione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Soddisfatto il governo, per Giorgia Meloni si tratta di un risultato estremamente importante, 14 miliardi in 3 anni per famiglie e imprese, dice, con un nuovo piano energia. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo capitolo nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldava. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti, attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. Medio Oriente, colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene, lo ha detto il presidente Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Intanto il premier israeliano Netanyahu si scaglia contro i leader europei, sanno che stiamo proteggendo anche loro ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari. Siamo alla cronaca, il questore di Cosenza Borelli parla ai cronisti durante la conferenza stampa relativa all'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi a un distributore di benzina da Mendolara. Mai vista una tale crudeltà, una simile barbarie in 34 anni di servizi sul campo, ha detto. 2 cittadini pakistani sono stati fermati, gli investigatori non escludono che si tratti di una punizione legata al caporalato. La morte della piccola Beatrice a Bordighera, interrogatori di garanzia per Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie e non ho mai assistito ad episodi di violenza nei loro confronti, ha detto la donna per la quale è stata convalidata la detenzione. Il compagno invece ha scelto di non rispondere alle domande del GIP di Imperia. Al termine dell'udienza è stato ricondotto nel carcere di Genova. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Lo sport, tennis, con il Roland Garros Matteo Berrettini è costretto al ritiro per problemi muscolari nel secondo set dei quarti, quando inseguiva 5-7, 2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il match e affronterà venerdì in semifinale in un derby tricolore Flavio Cobolli, che ha superato il canadese Auger Aliassime con lo score 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. L'Italia è certa di portare un azzurro in finale. Calcio, buon esordio per l'Italia guidata da Silvio Baldini nell'amichevole contro il Lussemburgo. Gli azzurri si impongono 1-0, decide Pio Esposito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Allora, ieri sera, stanotte, sono andata a letto alle 2.
1: Sì?
0: Sì, e mi sono svegliato alle 4:45, quindi ho dormito.
1: Perché? La prostata chiamava?
0: No, la prostata a posto.
1: E che è successo?
0: Chiamava, diciamo, sono andato a un evento, ho fatto tardi.
1: Uh-huh.
0: E quindi stamattina sono un po' rinco.
1: Volevo
0: mettere le mani avanti, sai, quando metti le mani avanti,
1: cioè, sì,
0: tutto quello che potrebbe capitare stamattina distorto, sappiate perché.
1: È colpa del comitato del sonno che non si è riunito stanotte.
0: Esattamente, stanotte non si è riunito.
1: Dai che si

0: Da quando al Kiss Kiss Way di Torino Arisa ha dichiarato, ha detto ad Adriana: ah, che belle zizze che tieni.
1: Sì, sì, me le ha anche toccate.
0: Sono belle polpose, polpose. Adriana mette ogni giorno in evidenza, diciamo, le sue fattezze.
2: Mi chiamo Poppea,
0: sì.
1: Ma che carina, no? Me l'ha proprio toccata. È scesa dal palco e mi ha toccato i
0: seni. Sì, sì, ma l'ha detto, stava parlando con me e ti ha detto.
1: Molto carina, molto carina, spontanea.
0: Adriana si è avvicinata molto spontaneamente, così.
1: No, è vero, avevo.
0: Per dire
1: avevo
0: da Risa, vieni il cagatenga, vieni.
1: No, pure Risa ha sempre avuto un décolleté molto importante.
0: Anche lei aveva il décolleté, però
1: adesso
0: tu volevi.
1: Adesso perdendo un po' di peso, evidentemente è andato un po' via.
0: Da donna con la quale, ovviamente, sei sempre in competizione, perché lei con le donne è in competizione.
1: Ma quando mai?
0: È arrivata così pettoruta in presenza di Risa. Che zizze che tenga lì. Esattamente, quindi Arisa se n'è accorta e te l'ha detto, te l'ha toccata.
1: Te l'ha toccata, però. Vabbè, ma siamo a posto.
0: Sono polpose, vogliamo toccare anche noi.
1: Vuoi toccare, vuoi fare un po' di popi? Ma da quanto tempo non facciamo popi popi la mattina?
0: Sì.
1: Stamattina.
0: Fortunatamente non l'ho fatto da un po' di tempo.
1: Fortunatamente lo dobbiamo
0: fortunatamente.
1: Fare. Lo dobbiamo rifare. Allora, chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo. Ovviamente non lo dico io, Lo dice la scienza. Noi interpelliamo sempre gli scienziati.
0: Tu vai a fare gli aperitivi?
1: Sì.
0: Fanno
1: sì,
0: parte
1: sì.
0: della tua vita?
1: Assolutamente.
0: Anna
1: sì.
0: Chiara è la regina degli aperitivi.
1: A
0: lei
1: me
0: ci teneva a fare questa notizia perché l'aperitivo, lei ormai è aperitivo.
1: Donna aperitivo.
0: Donna aperitivo. Sì,
1: donna
0: sì, sì, sì, vado a fare l'app, pica, tu
3: perché
0: vai.
3: Perché apericena,
0: apericena, tu vai a fare l'aperitivo, pica.
1: C'è una regola ormai, da rispettare. Per me l'aperitivo deve essere tassativamente fatto al tramonto. Cioè non è né sera né pomeriggio. Quello è l'aperitivo. Non è che tu alle 10 di sera, alle 22 mi chiami e fai andiamo a fare l'aperitivo. L'aperitivo precede la cena.
0: Ricordiamo che Peppino non ha mai fatto un aperitivo. Lui sa da sette a tavola e deve mangiare, quindi
1: i taglieri che entrano ed escono dalla casa sua e dalla casa dei vicini.
0: Dei vicini, lui per cui quale aperitivo? Aperitivo? Sono chiacchiere inutili l'aperitivo. Peppino si deve sedere a tavola e ha da magnà. Esatto, quindi non è che cioè ci sono.
1: Però l'aperitivo funziona proprio a livello mentale.
0: Facciamo subito una domanda
1: dai,
0: al volo agli ascoltatori.
1: Dai.
0: Fa degli aperitivi sì o no? Quante volte a settimana? Tutte le sere? Ormai c'è una sana abitudine, non so manco se è sana, perché questo poi
1: oddio, tanto sana non è perché se si bevono alcolici non
0: no,
1: è proprio
0: no,
1: molto sana.
0: Io lo faccio
1: sana.
0: Con l'analcolico.
1: Tu lo fai
0: però,
1: con l'analcolico.
0: C'è la sana abitudine, diciamo, di fare l'aperitivo perché è la chiacchiera finale della giornata, no? Mm. Si esce dall'ufficio, si va al lavoro, si va al bar e ci si siede a un tavolino e si fa l'aperitivo. 347 490 0042. Fate gli aperitivi, se li fate con chi, se non li fate ci dite anche perché. 347 490 0042. Mandateci messaggi vocali.
1: Sappiate che la scienza viene in nostro soccorso, in soccorso di chi amerebbe gli aperitivi e le cene, perché chi spende tutto in aperitivi e cene vivrebbe più a lungo.
0: Ah,
1: ok, perché si rilassa di più.
0: Perché si, sono soldi
1: prende
0: ben
1: la
0: spesi.
1: Vita più alla leggere.
0: La scienza dice che sono soldi ben spesi.
1: Sono
0: no?
1: soldi ben spesi.
0: Camba okay. Scendan.
1: Esatto,
0: cioè, se fai l'aperitivo,
1: esatto.
0: Vivi 100 anni.
1: Ma anche se vai a cena fuori, no? E organizzi, vuol dire che insomma i tuoi pensieri sono più leggeri.
0: Bene.
1: Dai, ne parliamo tra poco con voi e intanto andiamo sotto la doccia, sentiamo.
4: Le canzoni sotto la doccia.
0: Diciamo che non sappiamo che durata avrà la vita di Adriana, perché lei gli aperitivi li fa ma non li paga e quindi bisogna
1: a
0: capire
1: volte,
0: se vale lo stesso questa cosa.
1: A volte li pago, ma a volte
0: una volta
1: preferisco farmeli pagare. Arrivano i Black Eyed Peas, a

0: I got a feeling, bellissima questa canzone dei Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss.
1: Allora sono le 7:10, ancora una volta buongiorno a tutti voi, vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Siamo partiti con la notizia scientifica secondo la quale chi spenderebbe tutti i propri soldi per aperitivi e cene vivrebbe più a lungo.
0: Allora devo leggere un messaggio.
1: Vai.
0: Che dice: ciao Pippo, ciao Adriana, cari ragazzi, ci tenevo tantissimo a scrivervi per farvi i miei più sinceri complimenti per la prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Uh-huh. Siete stati davvero strepitosi, portate sempre un'energia pazzesca e siete una coppia radiofonica fantastica.
1: Oh, grazie mille.
0: E poi scrive un sacco di belle comma. Grazie Giovanni. Grazie a questo ascoltatore.
1: Ha scritto un poema.
0: Ha scritto un poema, il messaggio è lunghissimo, ma sono tutte belle parole. Grazie Giovanni. Grazie,
1: grazie, grazie,
0: grazie mille.
1: Allora, intanto, a proposito di aperitivi e di come spendiamo i nostri soldi, c'è Luciana. Ciao Luciana, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Luciana.
1: Benvenuta.
0: È la classica regina da ape al tramonto, è vero?
1: Ma c'hai ragione, io l'ho detto, l'aperitivo è al tramonto.
2: Assolutamente.
1: Non oltre.
2: Tassativamente.
0: E lo
2: è veramente
0: ad Anzio, giusto, questo aperitivo al tramonto?
2: Esatto, dove è pieno di bar proprio sul mare, quindi fantastico.
1: Carina Anzio, vero? Non ci sono mai stata,
2: carina.
1: Ma mi dicono che è molto carina.
0: Io non ci vado perché metto un po' Anzio.
2: Assolutamente venire, vi aspetto ad Anzio, dovete venire ad Anzio.
0: Sì, qua già ce ne abbiamo abbastanza di Anzio.
1: Ecco.
0: Senti, e quindi tu con chi vai in genere a fare questo aperitivo, diciamo, al tramonto?
2: Per lo più con le amiche.
0: Con le amiche,
2: proprio il magic moment è con le amiche.
1: Con le
0: magic
1: amiche.
0: E di cosa si parla? Quali sono gli argomenti che trattate alla sera? Uomini?
2: No, ma parliamo
0: quelli di
2: pica
0: sono tutti incentrati sulla pica, che sì, cioè sono aperitivi, diciamo. Tipica, è la perifica, si chiama così.
2: No, ma argomenti leggeri, perché
1: leggeri.
2: La giornata magari già è stata pesante.
1: Ma infatti è per quello, secondo me, che gli scienziati hanno poi deciso e hanno stabilito che in realtà l'aperitivo allunga la vita. Per questo motivo, perché tu vai a fare l'aperitivo, vuoi distrarti, vuoi avere solo pensieri leggeri.
2: Belli leggeri, vero? Sì, assolutamente.
1: Di solito chi paga, Luciano, l'aperitivo?
2: Ma aspettiamo, qui si fa alla romana.
0: Si fa alla romana.
2: Ovviamente.
0: No, Adriana, non parla Adriana della romana.
1: No, alla romana?
2: Cosa è terribile, ma si fa alla romana.
0: Sì, sì, sì,
2: no,
0: sì.
2: Vicino Roma, provincia di Roma.
0: Di Roma si fa alla romana.
1: Non lo so, ma va bene per la cena pagare alla romana, ma sull'aperitivo non sono molto d'accordo. Secondo me bisognerebbe fare a turno. Cioè, avete l'abitudine di farlo il giovedì? Secondo me giovedì pago io, l'altro giovedì paghi tu, capito?
0: Aspetta,
1: secondo me
2: sarebbe auspicabile, vero? Assolutamente.
0: Facciamo un aperitivo io, tu e Adriana, va bene?
1: Vai.
0: Luciana, sei pronta?
2: Benissimo, vi aspetto.
0: No,
2: aspetto.
0: aspetta, stai lì, mettiamo la musica in sottofondo.
1: Adesso lo facciamo.
0: Questa,
1: capito?
0: È la musica aperitiva.
2: Ok.
0: Luciana, tu che prendi?
2: Io, prosecco.
0: Tu, Adriana, che prendi?
1: Gin tonic, ovviamente.
0: Okay. Io prendo un cocktail analcolico.
1: Prendi succo di frutta?
0: No, cocktail analcolico.
1: Cocktail analcolico, ok.
2: Bravo, infatti,
0: esattamente. Quello... Ci sediamo e parliamo. Ehi, Luciana, ma hai ascoltato stamattina il nostro programma? Ti è piaciuto?
2: Sempre, come tutte le mattine. La prima cosa che faccio, appena
0: apro
2: gli occhi, prima di accendere il telefono, accendo voi.
0: E adesso che sei dal vivo con noi, ci trovi uguali alla radio?
2: Sì, assolutamente. È come stare a casa a parlare con voi, in famiglia,
0: che
2: praticamente.
0: Bello. Facciamo cin cin, vieni qua, dammi il bicchiere.
2: Cin cin. Alla prosit.
0: Grazie per averci portati in questo bar di Anzio con questo tramonto bellissimo.
1: Sulla spiaggia, questo tramonto meraviglioso.
2: Vi aspetto, venite, che bello.
1: Ma
0: Adriana,
1: sai,
2: ci si riempia troppo.
0: Adriana è scappata purtroppo prima del conto, come fa sempre. Riceve una telefonata.
2: Alla romana.
0: No, Adriana riceve una telefonata prima che arrivi il conto.
1: Mamma mia, che odio. C'è ancora gente che nel 2026
0: che fa
1: sta roba qua. Sì,
0: ma non me la a me me l'hanno fatta al ristorante.
1: Sì, lo fa
0: mi hanno
1: ristorante.
0: Portato al ristorante e poi sono spariti al momento del conto.
1: No, veramente.
0: Vabbè.
1: Luciana, sei molto simpatica e resta sempre nostra compagnia, va bene?
2: Assolutamente, grazie. Buona giornata. Kiss a tutti.
0: Kiss a te, buona giornata. Ciao. Allora, l'aperitivo lo fate o non lo fate? 347-490-0042. Sentiamo gli italiani cosa ci dicono.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Effettivamente 2-3 volte a settimana ci sta l'aperitivo, finito il lavoro con gli amici, sì, quattro chiacchiere, soprattutto quando è il venerdì e sabato e giovedì.
0: Ci sono regioni come l'Emilia Romagna, soprattutto la Riviera Romagnola, luoghi in cui l'aperitivo è sacro. È veramente sacro, ci sono proprio le spiagge, i lidi che fanno gli aperitivi,
1: sì,
0: tutta l'estate,
1: sì, però anche
0: ed inverno
1: durante,
0: ci sono anche i luoghi dove si
1: anche
0: va
1: anche durante l'anno, cioè tu finisci di lavorare e il drenaggio che ti concedi è, è quell'orario, l'aperitivo, quello che va dalle 19 alle 20 più o meno.
0: Però
1: quello.
0: Anche se non lo fate, fatecelo sapere, eh. Vogliamo parlare anche con quelli che non sanno manco cos'è l'aperitivo,
1: e
0: cioè
1: per quale
0: non
1: motivo?
0: Ci vanno mai a fare
1: per
0: l'aperitivo.
1: Per quale motivo non lo fate? Per un fatto economico, perché oggi
0: fatecelo sapere, eh. Vogliamo parlare anche con quelli che non sanno manco cos'è l'aperitivo,
1: e
0: cioè
1: per quale
0: non
1: motivo?
0: Ci vanno mai a fare
1: per quale motivo non lo fate? Per un fatto economico, perché oggi diciamo anche la verità, gli aperitivi costano.

0: importante di cui soffrono tantissime donne. Adriana è una rappresentante eccelsa. Prego.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Cristian d'Arezzo. Io vi parlo da sportivo e ogni tanto tanto aperitivo, perché l'aperitivo fa male. Ebbene sì. Buon kiss a tutti.
0: A lui fa male alla tasca, evidentemente, l'aperitivo.
2: L'aperitivo fa male, dipende anche da cosa scegli e da quanti drink bevi, dai. Ora non vogliamo fare l'elogio all'alcol, ci mancherebbe altro. Stiamo parlando soltanto del momento, quel momento lì in cui ci incontriamo con delle persone, colleghi, amici e
0: poi non fa male, perché per trovare un alcolico fa un cocktail di frutta, cosa, cioè,
2: voglio dire. Analcolico, ok.
0: Assolutamente
2: però.
0: Sì. Chi lo fa analcolico siamo pochi. Okay, okay. Siamo sei in Italia. Va bene, andiamo avanti.
2: 347-490-0042, l'aperitivo allunga la vita, soprattutto se spendete tanti soldi per farlo. Scriveteci.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa

0: novembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss.
4: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Kiss. Ma
6: dove è? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

0: canzone che abbiamo ascoltato di Alex Warren. Adriana passeggia per lo studio, che è una bellezza, e diciamo mi piace moltissimo la tua idea di fare, diciamo, questi giri per lo studio di Radio Kiss Kiss
1: Stramattina. In realtà volevo fare una sfilata, volevo capire un attimo una serie di cose.
0: Allora adesso facciamo un piccolo giochino, ok? Chiediamo agli ascoltatori di indovinare. Regaleremo i gadget a chi indovinerà. Visto che stiamo parlando di aperitivi e stiamo chiedendo agli italiani: l'aperitivo lo fate o non lo fate? Ci sono tanti ascoltatori, c'è chi addirittura ha scritto: io non faccio aperitivi perché non ho mia moglie non vuole farli e non avrei amici con cui farli, perché molta gente che è nel menage familiare non coltiva più l'amicizia, no?
1: Quindi
0: non sanno con chi andare a fare gli aperitivi.
1: C'è un altro tipo di problema, non l'avevamo ancora considerato, cioè che è quello di assenza di amici. Cioè non faccio aperitivo perché non saprei con chi farlo.
0: Oppure
1: non mi invitano, oppure non...
0: Vari messaggi da questo punto di vista, ma attenzione, siamo in un bar, creaci un'atmosfera aperitivo, ci siamo Adriana, io, Pica, il cameriere, c'è Anna Chiara. Adri, che prendi tu?
1: Allora io prendo un gin tonic, ma non voglio le solite pizzette, le noccioline eccetera, vorrei un avocado toast con dei semi di chia e dei semi di girasole sull'avocado. Va bene,
0: sul conto questo costa 35 euro.
1: Ma non
0: io
1: è molto.
0: Un cocktail analcolico da 6 euro.
1: Ma non è
0: e
1: molto.
0: Delle pizzettine 3 euro. Pesano 9. Peppino, tu che prendi? No, questo non prende mai niente, che ha paura di pagare, per cui andiamo avanti. Salvatore, tu che prendi? Pica?
2: Un ginger beer.
0: Ginger beer?
1: Addirittura? Ma da quando?
0: Ginger beer, la Chiara che prende, ma il solito gin tonic.
1: Anche lei oramai siamo le bimbe del gin tonic.
0: Volo pindarico e arriviamo al momento del conto. Cameriere, gentilmente ci porta il conto, dobbiamo scappare.
2: Prego, ecco il conto.
0: Grazie mille.
1: Pronto? Pronto? Arrivo subito.
0: È arrivato il conto. Allora, è arrivato il conto e Adriana se n'è andata. E 347 490 0042. Chi crede che Adriana realmente abbia ricevuto la telefonata proprio nel momento del conto? E chi invece, come me, è convinto che Adriana sia, diciamo, d'accordo con qualcuno?
1: Hai pagato?
0: Manda dei messaggi per farsi chiamare. Sì, ho pagato.
1: Ah, ok, posso tornare.
0: Ok, va bene. Manda dei messaggi per farsi chiamare proprio quando arriva il conto.
2: Scusi, c'è un'altra parte del conto, è arrivato adesso.
0: È arrivato
1: pronto,
0: adesso. Allora, regaliamo i gadget a chi indovina. Adriana, il primo che indovina. Adriana ha realmente ricevuto una telefonata
1: o finge
0: di ricevere una telefonata nel momento in cui arriva il conto? 347 490 0042.
1: Hai pagato adesso l'altra parte del conto?
0: Allora giuro che riceviamo, vi regaliamo i gadget, non sto scherzando, oggi, quindi mi raccomando, scatenate l'inferno. Adriana ha realmente ricevuto una telefonata o è tutto preparato affinché lei non paghi il conto e quindi scappi via non appena questo arriva?
1: Ok,
0: appunto,
1: però dai, adesso sono pronto. C'è altro conto.
2: Era il resto.
1: Pronto? Arrivo.
3: Ma non ci credo nemmeno se la vedo. Secondo me si mette d'accordo col figlio Alessandro. Lì manda il messaggio e il figlio la chiama.
4: No ragazzi, no, non credo che Adriana sia capace di fare una cosa simile.
0: Ah, vedi,
1: no,
0: sì,
1: infatti,
0: sì.
1: Bravo.
4: Troppo dolce.
0: È troppo,
1: ciao,
0: dolce.
1: È troppo chic.
0: Sì. Non credo.
5: Adriana scappa. Roberta da Cagliari, ciao ciao.
0: Grazie, ma io non ho capito, Pica, che prende?
2: Un ginger beer.
0: Ma che
1: ma da quando?
6: Ma che telefonata? Che telefonata?
0: Che telefonata?
6: Adriana, è una scusa.
1: Ma che scusa?
3: Mai, si è alzata subito. Se n'è andata.
0: Se n'è andata subito. Ma... appena è arrivato il conto. Vai.
7: Adriana ha finto di ricevere una telefonata per non pagare il conto.
1: Ma
7: schissa tutti.
1: Ma voi siete proprio in malafede, non è vero?
8: Ha realmente ricevuto una telefonata. Dai, ecco, siamo buoni. Ciao, ciao.
0: Mi dispiace comunicare, caro ascoltatore, che tu hai perso.
1: Non è vero? Guarda come
0: attenzione,
1: bravo.
0: Attenzione, le sorelle di Torino, Viviana, prego.
9: Pippo, è troppo semplice la risposta. Telefonata assolutamente fasulla.
0: Fasulla.
9: Pur di non mettere manina al portafogli, si inventerebbe la qualsiasi.
1: Allora, ho scoperto che le sorelle di Torino, oltre ad essere quello che sentite, sono anche molto tirchie.
0: Perché?
1: Sono avare e tirchie. Ma... Pippo, scusa, anzi, posso fare una domanda nella domanda?
0: No.
1: Allora, io vado a Torino, ok? È il terzo anno consecutivo che vengo a Torino. Loro abitano a Torino. Intanto non ci hanno mai fatto salire a casa loro.
0: Vabbè, ma abitavano lontane da dove
1: non
0: eravamo.
1: Non ci hanno mai invitato a
0: ma
1: casa
0: non
1: loro.
0: Ma erano vicine.
1: Siamo state un sacco di giorni a Torino, né una cena né un aperitivo a casa loro.
0: Vabbè.
1: L'unico momento in cui ci vediamo, andiamo in gelateria, ci portano loro a questa gelateria e non hanno tirato fuori un euro. Ha pagato Pippo. Quindi le sorelle di Torino sono.
0: Ma non c'entra, ma loro sono delle
1: tirche,
0: signore. Le signore non pagano, pagano gli
1: uomini. Praticano tantissimo il culto della parsimonia.
0: Ma
1: e basta.
0: State zitta!
1: Sono delle tirchiose.
0: Ma va, andiamo avanti.
8: Ha realmente ricevuto una telefonata, dai, siamo buoni.
0: Ragazzi, siamo buoni. Allora, non ha ricevuto una telefonata.
10: Buongiorno, Kiss, sono Edoardo. Secondo me Adriana la telefonata l'ha ricevuta davvero.
0: Ma
10: da
0: Edoardo,
10: una ragazza seria.
0: Ma quale ragazza sei?
11: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
11: Sono Mara da Napoli, ho 11 anni. E per me non l'ha mai ricevuta questa telefonata. Kiss a tutti.
1: Mara, ma come ti permetti? Ma queste cose
10: siete
1: le fai tu?
10: Siete proprio top di gamma. Fate strappare sempre un sorriso a tutti. E comunque
1: sì.
10: Adriana non è una che fa pagare il conto. Tac.
0: Sì, sì, tac.
10: Kiss a tutti.
1: Ciao, sì,
0: sicuramente.
1: Kiss a te.
11: Un ginger beer.
1: Una nuova trovata di picca.
10: Adriana, hai fatto bene. Fai pagare Pippo. Pippo, caccia i soldi.
0: Allora, questi gadget ovviamente li ha vinti qualcuno di quelli. Li diamo al più simpatico che ha risposto sulla risposta reale, che è Adriana. Fa arrivare una telefonata ogni volta che arriva il conto per scapparsene e non pagare. Vediamo tra loro chi li vince. Diamo i gadget a qualcuno.
11: Ma che cazzo è un ginger beer?
0: Li diamo a lei. Lei ha vinto i gadget.
1: Mettiamo
0: ha vinto i nostri gadget, brava!

0: quale temperature. Intanto, visto che sono le 7:35, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo giovedì, ma anche per tutto il weekend. Lo facciamo con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore copertura nuvolosa in aumento a partire dal nord-ovest e poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Massime tra 22 e 29 al nord, tra 24 e 29 al centro, tra 23 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Kiss

0: ritiene che è necessario l'oroscopo? Anche all'aperitivo parli di oroscopo quando incontri le amiche?
1: Allora, Pippo, sempre.
0: Ah, vedi?
1: Sempre. E ultimamente, dopo un paio di battute, riesco ad indovinare anche il segno zodiacale, che ne so, di del barista, della persona che serve ai tavoli, come è successo a Torino.
0: Ah, vedi?
1: La ricordi la ragazza simpatica?
0: Sì, sì, sì, lei fa come, non so, c'era un mago famoso che si chiamava Gennaro D'Aurea, che io non sento più, che diceva delle cose alle persone, poi sbagliava e poi diceva, ah no, io volevo, li sbaglia tutti, però poi ci arriva piano piano qualche suggerimento. Sì, sì, ma no, stavo scherzando, avevo capito che sei della Vergine, ho detto Capricorno così per
1: no,
0: dire.
1: No, però ultimamente ci becco, va,
0: sì,
1: bene.
0: Va bene.
1: Allora, tra un po' arriva lo scopetro, per cui che segnalateci il vostro segno.
0: Tu che stai ascoltando la radio, di che segno sei?
1: Di che segno sei?
0: WhatsApp audio o di testo 347 490 0042. Torniamo a bomba sugli aperitivi. Abbiamo Donatella da Marsala. Siamo in Sicilia, l'aperitivo è una moda che è partita molto a Milano, diciamo, lo ricordiamo. È partita tutta da lì e dal Veneto, un po' dove è nato lo spritz.
2: Famoso happy hour.
0: Il famoso happy hour milanese, che poi si è diffuso così su tutto lo stivale. È un po' come la frutta realistica, no? Che invece sta avendo tanto successo anche nella nostra regione. Ovunque tu vada, anche in Piemonte, abbiamo visto a Torino frutta realistica in ogni dove. Allora. E adesso invece l'aperitivo. Abbiamo Donatella. Ciao,
1: ciao
0: Donatella.
1: Donatella.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Buongiorno, allora come stai? Bene?
3: Sì, bene, si va al lavoro.
1: Si va al lavoro, tu sei una di quelle che fa l'aperitivo, cioè ti piace proprio concederti questo spazio di tempo per chiacchierare, per bere qualcosa?
3: Sì, lo facciamo, anche perché abbiamo il tramonto più bello d'Italia, secondo
0: Vabbè,
3: me.
0: Vabbè, te la stai tirando un po', Donatella.
1: È vero, però c'ha ragione.
0: Non dire cazzate, però... alle 7.43 del mattino.
3: Scusa.
0: Ma come fai a dire a uno che sta in Costiera Amalfitana, che sta a Viareggio, che sta sulla
3: Versilia? Ma sullo stagnone vista Isola Ega di Favignana, Levanzo e Marettimo.
0: Ma non me ne frega niente, perché da casa mia si vede un tramonto bellissimo. Io abito a Salerno, perché tu devi dire che il tuo è il più bello
1: ha
0: d'Italia?
1: Ha detto tra i più belli.
0: No, ha detto è il più bello.
1: Ha detto tra i più belli
3: per
1: del mondo addirittura, vero?
3: Ma vengono da tutto il mondo per vedere il nostro tramonto.
0: Eppure da me vengono da tutto il mondo. Che ne sai tu, chi viene da me a vedere il tramonto?
1: Va bene, dai, il tramonto più bello è il mio. Come sta?
0: Dai, vuoi mettere a Napoli, vista Vesuvio da un lato, mare, o solo cera, o mandoline, o putibù, e là, è il tramonto. Tu ce l'hai tutte ste cose, a Marsala?
3: Queste cose no, abbiamo cose ancora più belle.
0: Ecco qua, ma questa proprio è...
1: Brava, non
3: si arrende.
0: Però posso dire, ma Donatella, mi piaci molto, perché proprio sei una che difende, diciamo, fino alla fine la sua terra, e questa cosa mi piace tantissimo, brava.
3: Io sono stata a Napoli un mese fa e mi è piaciuta tantissimo, bella.
1: Era la prima volta, la tua prima volta a Napoli?
3: Sì, la prima
1: davvero?
3: Volta.
1: Ti è piaciuta?
0: Però... Però l'aperitivo a Marsala è un'altra cosa, è vero?
3: L'aperitivo a Marsala è un'altra cosa.
0: Allora, vabbè,
3: ragazzi, io vi aspetto, provatelo e poi ne riparliamo.
0: E poi ne parliamo, vabbè.
1: Va bene, quindi aperitivo, sei una di quelle che fa l'aperitivo. Sei d'accordo con la scienza secondo cui l'aperitivo allungherebbe la vita alle persone?
3: Sì e no, dipende, perché qua è molto costoso, per esempio. Magari allunga la vita, sì, a livello economico no.
0: Quanto costa andare a fare un aperitivo con le amiche, mediamente, dalle tue parti?
3: Quanto costa?
0: Sì.
3: Anche 20 euro a persona.
0: 20 euro a persona.
1: Euro.
0: E che
1: dipende
0: cosa ti
1: da quello che prendi.
0: Cosa ti serve?
3: Sì, dipende cosa prendi. Sono taglieri di salumi, oppure taglieri quelli salumi di mare, perché qua abbiamo tutte le cose a base di tonno.
0: Ok.
3: Oppure puoi prendere le bruschette sempre a base di mare o a base di terra, e poi i vari...
0: È tutto a
1: i vari drink.
0: La tonnara di Scopello è in provincia di Trapani, giusto?
3: No. Copello e Palermo.
0: Ah, ok.
3: No,
0: perfetto.
3: Qua noi tutto Favignana, il tonno viene da Favignana, diciamo.
1: Ma tua nipote è a Favignana, Pippo?
0: Ah, sì, chi delle mie nipoti?
1: Silvia.
0: Ah, Silvia, vedi?
1: Ah, che meraviglia. Ciao,
0: lo sai tu, ma io lo sapevo.
1: Va bene, Donatella, grazie. Chi
3: grazie,
1: schizza
3: ragazzi, grazie, grazie, un abbraccio.
1: Ci vediamo presto.
0: A voi, sì, ciao, ciao Donatella, ciao, baci. Ciao. Chi schizza te, che bello.
1: Mettiamo un pezzo bellissimo, The Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This.

0: Da Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This, era una canzone che abbiamo ascoltato, prego.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
1: Io sono Capricorno con ascendente in Spritz.
2: però è vero, c'è una certa affinità.
0: Io con Ginger Beer.
2: Ginger Beer?
0: No, Ginger Beer.
2: Ginger Beer. Menzionato anche dai Pinguini Tattici Nucleari,
3: chi
2: sai vero?
3: Ginger Beer.
2: Senti.
0: Quale canzone è questa?
4: E Rubami la notte.
0: Rubami la notte. Tu sai di Ginger Beer.
2: Ok, ok. Bella. Vai con il Capricorno.
0: Ma che è sta caponata? Oroscopetro. Ma che siamo alla standard?
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Esattamente.
0: E vai con il Capricorno. Ma vai
2: e
0: dove?
2: Vai
0: con il Capricorno.
2: Vai Capricorno. Per colpa di questa notizia scientifica state avendo un cortocircuito mentale ed emotivo. Lavoro, siete i più stacanovisti dello zodiaco. Ovviamente voi del Capricorno datemi conferma o smentita di quello che stiamo dicendo. Vivete per il lavoro, arrivereste a timbrare il cartellino pure il giorno del vostro matrimonio. Per voi il relax è una perdita di tempo producibile. Soldi, ecco il dramma, siete i più taccagni dello zodiaco. Capito? Abbiamo scoperto quelli proprio avari,
0: veramente,
2: avari, avari. Sono
0: vedi,
2: quelli del Capricorno.
0: Peppino e Capricorno?
2: Peppino e Capricorno.
0: Allora sì, abbiamo Adriana questa volta.
2: L'hai mai visto ad un compleanno?
0: Dai. Ti devo stringere la mano.
2: Oh, stringimi la mano. Ecco qua. Infatti
0: allora,
2: avete mai visto Giuseppe D'Amelio ad un compleanno?
0: Questa volta ci ha preso in pieno. Stai facendo la radiografia di un uomo che ha il piano,
2: ecco.
0: A. Prego, vai avanti.
2: Senti ancora. Voi, cari Capricorno, non spendete, accumulate. Avete salvadanai nascosti ovunque. Questa notizia vi distrugge.
0: Ecco.
2: Da un lato volete vivere a lungo, dall'altro l'idea di spendere 12 euro per uno spritz vi provoca un travaso di bile immediato.
0: Esatto. Adriana, scusa, no?
2: Ecco, vieni qua, Pippo, dammi un altro abbraccio.
0: Mai,
2: ecco qua.
4: Mai oroscopo fu
0: mai
4: più giusto.
0: Oroscopo fu più preciso, lineare, chiaro. Mai
2: ma
0: avanti.
2: Continuiamo con l'amore e col sesso. Siete freddi all'apparenza, ma sotto le lenzuola siete molto esigenti ed efficienti. Anche secondo me qui non ci siamo. Niente fronzoli, andate dritti al sodo con una precisione quasi aziendale. Se decidete di invitare qualcuno a cena per fare colpo, controllate prima le recensioni su TripAdvisor partendo dal filtro prezzo più basso.
0: Sì.
2: E a fine serata siete capaci di dire: visto come ti amo, ho investito 20 euro sulla nostra longevità. Ora però dividiamo il conto.
0: Del resto stiamo parlando con il re e del re delle vacanze a Giulianova, bellissima
2: sì,
0: cittadina
2: sì, bella,
0: che
2: bella,
0: bagna
2: bella.
0: Le sue membra sull'Adriatico. Grazie Adriana. Allora, la signora di prima, Donatella di Marsala, alla quale io ho detto: voi avete anche Scopello in provincia di Trapani. Lei ha detto: no, Scopello è a Palermo. Non ha capito un cazzo perché vive là e Scopello è in provincia di Trapani. Avevo
2: Trapani,
0: detto bene io. Quindi, ma infatti mi sembrava troppo strano, però vabbè.
2: Vabbè.
0: La riserva dello zingaro, tutta quella parte
2: che
0: lì.
2: Che poi sono zone che conosciamo anche abbastanza bene.
0: Esattamente.
2: Allora, noi torniamo indietro nel tempo, come facciamo solitamente a quest'ora. Dal 1981 arriva un History Kiss bellissimo. Dopo Liz con Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Bellissimo.

0: La canzone che abbiamo ascoltato dei Police era del 1981 e noi con questo pezzo diamo la linea alle news.
1: Sono le 7:57, arriva Umberto Aprea per tutte le ultime notizie più importanti. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In primo piano al Medio Oriente, Donald Trump resta ottimista sui negoziati e sostiene che un accordo potrebbe essere raggiunto in settimana. Il presidente americano in un'intervista ha dichiarato anche che gli piacerebbe incontrare la guida suprema iraniana Khamenei e secondo il Wall Street Journal il leader della Casa Bianca avrebbe rivelato ai suoi collaboratori che la guerra non ricomincerà a meno che non vengano uccisi i soldati americani. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato una mozione in gran parte simbolica che impone il ritiro delle truppe americane dal fronte. A Washington rappresentanti israeliani e libanesi hanno invece concordato un altro rinnovo del cessate il fuoco. L'intesa prevede l'istituzione di zone di sicurezza che escludono Hezbollah, previsto un nuovo round di colloqui il prossimo 22 giugno. L'altro fronte di guerra in Ucraina, il Cremlino minaccia rappresaglie contro Kiev per l'attacco a un autobus nel Donetsk occupato dai russi che ha provocato almeno 8 vittime e una decina di feriti. Secondo i filorussi, 2 morti anche nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia, mentre le autorità ucraine denunciano 3 vittime a Kramatorsk per un attacco di Mosca. Voltiamo pagina, l'Unione Europea ha concesso 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili. Sarà possibile usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti. La Commissione ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo e serio, una cosa impensabile fino a qualche mese fa, ha dichiarato. La Premier Meloni parla di risultato estremamente importante. Siamo alla cronaca, l'inchiesta sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza. La Premier Meloni in un post sui social esprime vicinanza ai familiari delle vittime, ribadisce l'Italia non arretra di fronte alle barbarie, occorre fare piena luce su questo terribile crimine. Ieri la conferenza stampa di inquirenti e investigatori in cui è stato ricostruito l'accaduto in 48 ore, l'arresto di 2 pakistani, la raccolta degli indizi e l'identificazione delle vittime, 3 afghani e un pakistano di circa 20 anni. Il capo della squadra mobile esclude la presenza di altri complici, mentre il procuratore di Castrovillari D'Alessio spiega che il movente non è stato ancora accertato, ma afferma che una delle piste è il caporalato e la guerra per il controllo dei campi. Siamo allo sport, con il tennis al Roland Garros. Flavio Cobolli approda per la prima volta in semifinale dopo aver superato in 4 set il canadese Auger Aliassime. In finale allo Slam parigino ci sarà dunque sicuramente un italiano. Cobolli infatti domani se la vedrà con Arnaldi, che nel derby azzurro ha avuto la meglio su Berrettini dopo il ritiro a causa di problemi fisici nel secondo set. Calcio, l'Italia ha superato il Lussemburgo 1-0 nella prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione ai mondiali 2026. A decidere la gara una rete di Pio Esposito. Gli azzurri del CTA Interim Baldini sfideranno domenica la Grecia. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Ricordate che state ascoltando Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, eh.
1: E ma la mai state e poi mai. Anche guardando, perché tutte le mattine siamo in diretta contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre, ma potete raggiungerci anche attraverso la nostra app, quindi scaricatela, ovviamente ci trovate come Radio Kiss Kiss. Radio
0: Kiss. Allora, ieri pomeriggio si è dato il là su kisskiss.it la possibilità di aprire, di prendere i biglietti per il Kiss Kiss Way di Baia Domizia, in una località bellissima. Appunto, ci sarà l'Arena dei Pini sabato prossimo, il mega show di Radio Kiss Kiss
1: il 13 di giugno,
0: e venerdì 12 già sarà aperto il villaggio e saremo con voi lì per tutta la giornata. Detto questo, Adriana, voglio ringraziare ancora chi ci sta mandando i complimenti per la serata di Torino. Scrive Marcella da Torino: Adriana e Pippo, tantissimi complimenti per il concerto, siete stati bravissimi e belli, una grande famiglia per me. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: Mille, grazie mille, grazie.
0: Grazie a voi. Con quelli che verranno a Baia Domizia ci vedremo lì.
2: Torniamo agli aperitivi. Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
0: Ah, lei,
2: venite
0: buongiorno.
2: Da mia praia che vi offro tanti gelati, tanti. Buona giornata.
0: Tanti ciao. Gelati. Allora Adriana, se scrocca
1: carissima.
0: È altamente probabile che venga a Praia a Mare.
1: Che dolce questa nostra ascoltatrice fedelissima.
0: Molto
2: fedelissima.
0: Sì, sì, sì,
2: uno
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Pippo, un bell'uomo. Fa il pazzo per tutta l'Italia.
1: Fa il pazzo per l'Italia.
2: È un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia, dai.
0: Io faccio il pazzo per tutta l'Italia.
1: Per tutta l'Italia.
0: Faccio tanta compagnia. Allora, dove fate l'aperitivo e quanto spendete in genere? Lo chiediamo ad Alberto da Trento. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Alberto.
1: Ciao Alberto.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno allo studio. Buongiorno Adriana. Buongiorno Pippo.
0: Allora, Alberto, noi, io vado ogni anno a Bolzano, no? Passo qualche un paio di giorni, un giorno a Bolzano, e Bolzano è una città dove l'aperitivo è di gran moda, cioè tutti in orario di aperitivo sono tutti davanti ai bar, giusto?
3: Certo, certo, certo.
0: A Trento è uguale?
3: Valte, anche a Trento, sì, c'è Piazza del Duomo, cioè, ci sono vari pub anche nei vicoli, no, c'è la birreria Pedavena, si usa.
1: Tu sei solito fare l'aperitivo, cioè sei solito concederti questo tempo dopo il lavoro?
3: Dopo il lavoro sì, generalmente può capire. No, tutti i giorni no, perché io devi capire, sono anche produttore di vino.
0: Ah, vedi,
1: davvero?
0: Che lì a Trento, sì, a Trento avete una tradizione importante, c'è quell'azienda famosa italiana che ha lo stesso nome delle auto, che nasce
3: esatto,
0: lì, giusto?
3: Esatto.
0: E tu la vedi dall'autostrada quando passi.
3: Io conferisco principalmente là, quindi puoi capire.
0: Le tue uve, le uve che tu coltivi servono per fare quello spumante
3: di quella
0: lì.
3: Macchina.
0: Esattamente. Ah, che bello.
1: E quindi tu aperitivo solo a base di vino? Principalmente, non di altro tipo di drink alcolici.
3: Allora, con il caldo, ecco, dai, quando le temperature sono
1: alte,
3: più che calde, esatto, allora no, non prendo il calice di vino. Se no, generalmente sì, mi piace.
1: Bell'aperitivo con un po' di vinello.
3: Un po' di vinello, un calice di vino, due tartine magari.
1: Le tartine.
0: E poi le vostre città, le città del Trentino Alto Adige sono belle già di per sé, non c'è manco bisogno che ci sia un bellissimo tramonto, che ne so, hanno dei palazzi stupendi. Delle piazze bellissime, per cui basta guardarvi, il bello è intorno a voi quando siete lì a fare l'aperitivo. Quanto costa mediamente un aperitivo da voi a Trento?
3: Ma questo sempre è soggettivo, dipende da cosa consumi, che comunque dagli 8 ai 12 euro a testa.
0: 8-12 euro a testa.
3: Prendi uno stuzzichino e varie cose. Se invece prendi un classico bicchiere di vino, sei sui 4, 5, 6 euro, dipende poi.
0: Ok, senza stuzzichini.
3: Esatto.
0: Senza stuzzichi.
1: Non è tantissimo.
0: Non è tantissimo, sembra molto
1: poco. Non è tantissimo.
0: Poco. Non so.
1: 4-5 euro a calice.
3: Sì, un calice di vino, cioè, dai, mediamente sui 5 euro.
1: 5 euro, sì. Sì.
3: È il posto che crea anche il valore.
0: Anche
1: questo è assolutamente vero. Senti Alberto, ma con chi lo fai l'aperitivo? Hai una rete di amici con cui
3: una
1: ti riunisci?
3: Una rete di amici, okay. Sì, certo, ci troviamo magari in occasione, poi andiamo ad ascoltare un concertino, classici Dai, diciamo i complessi di zone, i gruppetti che nascono sul posto e così si passa la serata.
1: Quindi lo vedi che gli scienziati hanno ragione, che tutto questo allunga la vita?
0: Qualcuno sta scrivendo che nella tua regione ci sono molte persone che a quest'ora sono già solite o magari anche prima consumare un bicchierino. A te succede?
3: No,
0: a te non succede, vabbè.
3: No, di mattina no.
0: Ci chiedono di chiedertelo, io vedo le persone che vanno nei bar alle 7 del mattino e già chiedono un bicchierino, diciamo.
3: Questo magari l'ho notato anch'io, però non è l'abitudine di gente che conosco io.
0: Non è la tua abitudine?
1: Al massimo
0: quelli
1: un
0: che
1: caffè al mattino, giusto?
3: Vabbè. Un caffè se c'è l'occasione, sì. Però devi capire, da produttori di vino la mattina sei fuori. Si è in campo, in vigna.
0: Poi tu produci dell'uva importante, per cui figurati, devi stare lì super attento.
3: Esatto.
1: Va bene, grazie Alberto, chissà te resta sempre in nostra compagnia.
0: Ciao, chissà te. Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Ci vuole calma e sangue freddo, calma.
1: È vero, ci vuole calma e sangue freddo. Questo pezzo è bellissimo, è stato poi un grande successo proprio del 2004 su Radio Kiss Kiss. Luca Derisio.

0: Un aperitivo con Adriana, ci vuole calma e sangue freddo
1: e
0: .
1: Portafoglio pieno pure,
0: e
1: no?
0: Portafoglio pieno quando lei ordina . E dà per scontato che sia l'uomo presente che debba pagare, può essere anche un suo amico . Lei dà per scontato, lei consuma, ordina le cose più costose e poi se ne va. O riceve la telefonata classica . O se ne va a prescindere.
1: Oppure me ne vado perché non c'è un uomo deve pagare l'uomo.
0: Il problema di andare alla cassa . E dire quanto ho speso non se lo pone nemmeno.
1: Ah, sentiamo, forse vogliono rispondere rispetto . A quanto detto prima.
2: Ciao Adriana, è un po' difficile invitarti a cena. Ti ricordo che ci siamo incontrati alle 10:30. Sei stata al telefono fino
1: . Sì, perché
2: alle
1: non sono
2: 11.
1: Interessata a voi.
2: Dopodiché hai iniziato a lamentarti che eri stanca, che volevi andare a riposare perché l'indomani dovevi fare un massaggio . È così tutte le volte, hai sempre qualcosa da lamentarti, quindi anche a voler essere cortesi . E gentili nei tuoi riguardi e organizzare qualcosa sarebbe chiaramente un divieto, per cui evitiamo a monte.
1: Allora, Pippo,
0: evitiamo a monte, bravissima Elenia da Torino. Adriana, anche a Torino se l'è tirata che sono.
1: Allora, i torinesi falsi e cortesi, sorelle di Torino falsi, ma
0: ricordiamo
1: neanche tanto cortesi,
0: che a Torino
1: devo dire.
0: È stato grazie alle sorelle di Torino, c'è cioè un monumento ad Adriana e questo monumento è nel museo egizio, lì dove ci sono le varie, diciamo, i vari sarcofagi o sarcofaghi,
1: si può dire entrambi, entrambi due
0: i modi. Ci sono i vari sarcofagi che dove ci sono gli animali, cose, e poi le varie tombe, c'è la tomba della radio col sarcofago di Adriana.
1: Esatto.
3: Mummificata, tra l'altro.
0: Mummifica la radio.
1: Hai dovuto pure pagare per
0: e
1: andare a vederla.
0: E le sorelle di Torino hanno voluto che nel museo egizio ci fosse, diciamo, la tomba della radio. Comunque, grazie mille, Adriana.
1: E invece loro sono proprio due sarcofagi.
0: Ilenia, non darle retta, è volgare e maleducata.
1: No, ma io dico solo verità.
0: Sì, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io e mio marito non facciamo aperitivi per il semplice fatto che siamo sempre a dieta. E quindi
1: anche questo è vero.
4: Zuccheri nei cocktail, anche se è di frutta, comunque sono tutti zuccheri. E nulla, niente pane, niente affettati. E che lo facciamo a fare l'aperitivo?
1: Ah, dai, vedi? Però così si perde proprio il gusto della vita,
0: della
1: delle cose
0: vita,
1: belle.
0: Sì, mamma, è mangiata. Si dice mangiatevi un'emozione, cioè passate
1: tipo,
0: la serata.
1: Si può fare
0: quella
1: l'aperitivo,
0: quella non lo mangio, quella
1: sei
0: che lo faccio fare l'aperitivo, . Quindi andiamocene a casa.
1: No,
0: che
1: nel senso,
0: palle.
1: Anche se sei a dieta, anche se stai seguendo un regime alimentare con deficit calorico, si può fare
0: uno
1: un aperitivo.
0: Che secondo me non fa mai aperitivo, un altro è quello lì.
1: Arduino, che è
0: secondo
1: appena arrivato.
0: Che è arrivato da sei mai andato a fare un aperitivo?
1: Detto che fa sempre aperitivo.
0: Sempre? Mai, non è mai fatto
1: però
0: uno.
1: Però a giudicare
0: me.
1: Dalla pans sempre. Sì, sì.
0: A casa?
1: Va a casa, apre la bottiglia di vino.
0: No, devi andare.
1: Però posso dire Arduino,
0: vediamo, guarda, vengo a vedere Arduino, ti metto una cam.
1: No, però
0: addosso.
1: io ci credo credo. Poi la sua pancettina, diciamo,
0: parla chiaro
1: prego, proprio quella da aperitivo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Non è l'aperitivo che ti allunga la vita, è godersi la vita che ti allunga la vita.
1: Bravo, esattamente.
5: Ciao a tutti da Claudio di Cilavegna.
0: Allora, Claudio Cilavegna, non ti curar di lei, ma guarda e passa, dice Ilenia da Torino, che dice diceva un tal Dante Alighieri. Gli dà un tal perché probabilmente sa che tu non conosci, diciamo, non sai chi sia. Andiamo avanti.
1: Basta.
6: Ciao Pippo.
1: Andate a lavorare, sorelle di Torino.
6: Al momento del conto gli altri spariscono. Tu paga per te, poi gli altri quando tornano pagheranno.
0: Quando tornano pagheranno. Adriana, quando
1: sei
0: torni...
1: veramente cafone, caro ascoltatore.
0: Quando
1: ma come ti permetti di dire sta
0: conto,
1: roba? Ma cosa dici? Ma cosa
6: buongiorno
1: dici?
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Sì.
6: Allora, l'aperitivo va bene.
0: Sì.
6: Quando se ne ha voglia, io siccome lavoro sino a tardi e ho un'amica che vuole sempre fare l'aperitivo alle 10 di notte, al contrario di Adriana che dice alle 8.
1: Al tramonto,
6: a me sta bene,
1: sì, sì.
6: Comunque anche cenare alle 11 per uno che è partita IVA non cambia la vita.
0: Uno che è partita IVA, cenare alle 11, non è bel collegamento che ha fatto.
1: Beh, perché ti puoi svegliare quando vuoi.
0: Più tardi,
1: voleva
0: dire questo forse. Vabbè.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Faccio l'aperitivo, però la penso come Adriana. L'aperitivo deve essere fatto tra il metà pomeriggio e la sera.
1: Tardo pomeriggio.
7: E soprattutto deve precedere la cena.
0: No, non la pensi come
7: dopo
0: Adriana.
7: L'aperitivo, vuoi o non vuoi, si deve andare a cena da qualche parte perché... diciamo che l'aperitivo invoglia la fame.
0: Non la pensi come Adriana.
1: Sollitica.
0: Adriana la pensa che l'aperitivo si fa all'ora in cui lo fa quello che poi paga. Andiamo avanti, prego.
8: Al ciao belli, buongiorno Pippo, ecco, Adriana, qua. Siete fantastici.
0: Grazie.
8: Io sono Giuseppe d'Altamura.
1: Ciao Giuseppe.
8: Faccio gli aperitivi, sì, e li utilizzo come momento di incontro con qualcuno. Dobbiamo decidere qualcosa, stabilire, confrontarci, programmare una vacanza. Dai, andiamoci a fare un aperitivo.
1: È vero, c'hai ragione.
8: E parliamo. Chissà a tutti.
0: Allora, siete giustificati a non fare l'aperitivo se siete in un luogo dove non si fanno, se vivete in un posto dove non ci sono amici vostri, se avete una giornata di lavoro troppo intensa e non avete mai il tempo di queste frivolezze, perché alla fine l'aperitivo è una frivolezza che ci si concede alla sera per fare quattro chiacchiere con gli amici. Per e il resto non siete giustificati.
1: E poi ci vuole sempre, sempre la musica giusta quando si fa l'aperitivo. Tipo questo, Tame Impala e Jenny, la meravigliosa Dracula.

0: Impala e Jenny con Dracula. Adriana Impala quando vai a fare l'aperitivo.
1: Mamma che pezzo. Però dai, sono le 8:19, più che aperitivo ci vuole proprio un bel caffè.
0: E prendiamolo.
1: Ci sono piaceri che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Con le sue miscele intense e avvolgenti, caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Chi schissa a te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chi schissa a te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
11: Core fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità, scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food.

0: Nutriamo sentimenti.
1: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
2: Only gone.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: c'è ancora di più del Mi fai stare bene, si chiamava l'altra canzone.
1: Sì, sempre di sei.
0: Tu mi piaci tanto. Sì, sì, esatto.
1: Bravo, sei. Allora,
0: mi fa stare bene. Vabbè, mi fa stare bene comunque anche questa canzone.
2: Antonacci.
1: Quella piace Antonacci,
0: mi fa stare bene, mi fa stare bene.
1: Andiamo da Michele da Procida, che però vive a Bologna. Ciao Michele.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto
0: Michele,
1: su Kiss Kiss.
0: Adesso, con tutto il rispetto per Bologna, no, che è una bellissima città, dove d'estate fa un caldo boia, diciamola tutta la verità. Tu
3: bravissimo,
0: sei.
3: Vito.
0: Quanto ti manca Procida, da 1 a 1 miliardo?
3: 1 miliardo e 1.
1: Appunto, lo immaginavamo. Ma ci torni però d'estate almeno?
3: Ci torno sempre, ci torno appena posso, compatibilmente con la famiglia, con i ritmi di vita, però sì, l'estate è un classico. Vado, ho la fortuna di essere rimasto comunque in ottimissimi rapporti con tutti gli amici d'infanzia, facendo i confronti pure coi figli.
0: Perché tu vivi a Bologna, ti sei sposato a Bologna, cioè ormai vivi là la tua vita.
3: Bravissimo.
0: Lì. Esatto.
3: Sì, ho studiato a Roma e poi dopo per lavoro sono approdato a Bologna, che ti dirò è stato un bellissimo compromesso 25 anni fa nella realtà di Roma, che era troppo dispersiva, finivi per fare vita di quartiere, anche se erano anni universitari, insomma tutt'altra storia. Però poi Bologna è una città a misura d'uomo.
0: Bello. Misura sì, d'uomo, anche a misura d'aperitivo, no? A Bologna con le tigelle fai l'aperitivo in genere?
3: Sì, perché la tigella con l'aperitivo è pesante, poi dopo dipende.
1: Allora, ricordo, Michele, che facevamo un aperitivo noi, Pippo, sì. Io, tu, Anna Chiara, Bologna, qualche anno fa.
0: Mangiammo
1: io ricordo solo cioè, veramente...
0: Tigelle, come se non ci fosse un domani.
1: Tigelle, mamma mia.
3: Ma pure le crescenti, poi dipende che bevi, perché secondo me la tigella si chiama poi la biso e il vino rosso. La crescenti.
1: Vino rosso bevemmo, vino rosso, ma almeno noi. Pippo acqua? No.
0: Io che ne so.
1: Quell'altra bibita lì.
0: Quell'altra bibita gassata, sicuramente. Sì, sì. Quella versione zero.
3: No, però che poi per esempio mi dico, ragazzi, dipende pure dal gruppo con cui mi
1: con
3: ritrovo
1: cui
3: ad andare
1: sei,
3: a bere qualcosa.
1: Certo.
3: C'è il gruppo birra e allora vai di birra, primo, secondo, terzo, quarto giro, fino a che patatine fritte di andare. Così invece poi dopo vai di classico. Io sono un amante dell'americano, dello spritz al massimo Campari. Ma generalmente bevo americano.
0: A Procida, l'aperitivo invece è con, che ne so, sul mare, al tramonto, immagino, no?
3: La Gabriella da Crescenzo, sì, o piuttosto al tramonto se capita, ma abbiamo il nostro punto di ritrovo da oramai da vecchi cinquantenni.
1: Che bella Procida, meravigliosa. Conto di andarci, non
0: bellissimo.
1: Ci vado da un sacco di tempo.
3: Cambiata un sacco, cambiata tantissimo, evoluta probabilmente anche in meglio sotto certi punti di vista.
0: Sì, un po' da come era descritta anche nel film Il Postino, no? Di Massimo Troisi.
3: Io avevo 13 anni, voglio, quando si faceva Il Postino c'era l'elicottero, poi venivo per Massimo che girava sempre laddove necessitava di soccorso. Ma ci sono le foto di coetanei, di amici abbracciati giù alla coricella nel bar della cucinotta.
1: Che
3: però
1: bello.
3: quella coricella lì oramai praticamente non esiste più.
0: Però
3: vi dico, nel senso buono, bellissima, però... romantica, per chi non la conosce sicuramente si distingue dalle altre isole, è un'offerta diversa. Per chi è procidano un pizzico di nostalgia ti viene.
0: Grazie mille per essere stato con noi, Michele.
1: Ciao Michele,
3: grazie, buon aperitivo,
0: un abbraccio, schissa
3: a te.
0: Grazie,
1: ciao.
0: A Gorizia c'è Giusy. Ciao Giusy, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu fai gli aperitivi a Gorizia?
4: Sì.
0: Diciamo
4: che li faccio a Gorizia nella stagione primavera-autunno e poi mi sposto al mare verso Trieste in estate.
0: Ah, vedi?
1: E fai sempre, cioè sei solita proprio avere questo appuntamento fisso più o meno nel tardo pomeriggio?
4: Diciamo che ho preso una bella abitudine di regalarmelo come coccola.
1: Vedi?
4: E quindi dopo il lavoro mi godo un momento per me. Adesso inizia la bella stagione, quindi a Trieste mi godo il mare, il tramonto e...
1: Ma anche da sola fai gli aperitivi, Giusy?
4: Sì.
0: Ah, che bello, vedi? Perché è proprio un momento per lei, non vuole fare chiacchiere, vuole stare lì serena, riflettere, guardare
1: il mare. È un momento di relax.
4: Sì, è un momento di stacco, soprattutto dopo il lavoro, dopo una giornata. Mi piace avere un attimo per me, magari sul mare oppure anche in centro città, insomma.
1: Anche a casa, per esempio, cioè torni a casa e ti fai un aperitivo da sola, che ne so, apri una bottiglia, no?
4: Ma a volte mi è capitato in terrazza, avendo la terrazza, vivendo in campagna, in tranquillità, mi piace quel momento proprio per me.
0: Senti, Giusy, vuoi consigliare a quelli che hanno scritto che non fanno l'aperitivo perché non hanno con chi farlo, che anche farlo da solo può essere un momento molto bello?
4: Sì, assolutamente. Posso capire che fa un po' impressione la prima volta, però poi diventa veramente... Sì, perché comunque dice, oddio, sono da sola, però poi è diventata per me una cosa bella. Poi insomma, avevo quel momento che ritagliavo per me, magari avevo un libro, sceglievo un locale sul mare o in centro città con una bella vista e mi godo la tranquillità, la natura.
1: Guarda, mi hai fatto segnare, mi hai fatto immaginare questo momento.
0: Perché
1: brava.
0: L'idea di fare certe cose da sole a moltissime persone fa spaventa,
4: esatto.
0: Ma poi in realtà non è così, perché lì tu prendi, diciamo, delle consapevolezze, fai dei ragionamenti con te stesso.
1: Le cose sono sempre come le vivi,
0: esattamente.
1: Se le vivi in solitaria o se quel momento in solitaria lo vivi come solitudine, cioè sono due cose completamente diverse. Quindi Giusy, complimenti, brava, hai dato spunto a tanti ascoltatori che dicono devo provare a non sentirmi sola con gli aperitivi, anche se non ho nessuno con cui farli.
4: Assolutamente sì, da fare. Un'esperienza è una coccola per noi stessi, insomma, quindi il tempo vola e quindi perché non godersi un attimo per sé?
0: Grazie, tu ci ascolti al mattino in genere?
4: Come, scusami?
0: Al mattino ci ascolti in genere?
4: Sì.
0: Da che ora a che ora?
4: Compagnia. Di solito inizio dalle 6:15 fino alle 8.
0: Quindi fai un po' di mattiniere e un po' di Pippo per lo show, perfetto.
4: Esatto. Va però bene. Se posso in ufficio vi ascolto dall'app del telefono.
0: Dall'app del telefono.
1: Bene.
0: Grazie Giusy, tanti baci, saluti
1: a
0: Gorizia.
1: Chischissa
0: a te, ciao, buona giornata.
1: Ciao.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Chischiss. Sono Monica da Piacenza, faccio tanti complimenti ad Adriana. Prima di uscire da casa vi ho visti in TV e veramente indossa un top trasparente vedo non vedo, che è stupendo, veramente fine.
0: No,
2: Adriana,
0: ma vede,
2: è veramente
0: però.
2: Mai volgare, è una gran bella donna. Un bacione e buona giornata a tutti, ciao.
1: Insomma,
5: Adriana,
0: diciamo
1: carina.
0: Vedo non vedo mi sembra un po' troppo, io vedo proprio chiaramente,
1: vedi, no, non si vede niente,
0: non vedo il non vedo, vedo solo il vedo.
1: Arriva Charlie Cole.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina, Adriana.
2: Madonna, quando dice Madonna.
1: È un po' come noi quando ci diciamo le cose. Adriana, vieni un attimo qua.
2: Ah, tu così me lo dici? Sì. Ma va!
1: Esattamente così. Allora, stiamo parlando di aperitivi che sono un momento della giornata molto importante. Chi li fa e chi spende dei soldi per gli aperitivi sono soldi santi e benedetti, lo dice la scienza, è vero Adriana?
2: Non lo diciamo noi,
1: non
2: appunto.
1: Lo diciamo
2: allora.
1: Noi. È vero che anche noi siamo scienza e non fantascienza, però
2: che
1: lo dice la scienza.
2: Gancio.
1: La scienza dice che se spendi i soldi per l'aperitivo, l'aperitivo viene visto come un momento di gioia.
2: Allora, mangiare
1: spendi
2: e
1: soldi
2: be-
1: per la gioia.
2: Sì, mangiare e bere. In realtà fanno bene alla salute perché, in compagnia però, perché stimola la produzione di ossitocina ed endorfine in quantità industriali, azzerando quindi gli effetti nocivi del cortisolo, che sappiamo essere l'ormone dello stress. Ok, bene. Questa è la spiegazione scientifica.
1: Allora, ha una sofferenza, si chiama prurito vaginale, la nostra Barbara D'Alissone. Buongiorno.
2: Ciao Barbara.
3: Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
1: Barbara, perdonami per la sofferenza, perché quando una persona soffre di pruriti vaginali deve fare, diciamo, rigorosamente gli aperitivi, nel tuo caso con gli uomini, giusto?
3: Non necessariamente, sì.
1: non necessariamente con le amiche come fanno tante altre donne. Tu anche con gli amici vai a fare gli aperitivi?
3: Io li faccio con gli amici, con le amiche e soprattutto da sola.
1: E anche
2: da sola.
3: Sì, è una cosa che adoro.
1: Quindi poco fa hai sentito l'ascoltatrice di Gorizia, no? Che diceva che lei va a Trieste a fare questi aperitivi col mare di Trieste, col tramonto, bellissimo. Tu dove li fai?
3: Allora, io Barbara. Solitamente
1: Adriana, tu dove li fai?
3: Prediligo farli a casa.
1: A casa?
3: Sì, mi piace moltissimo scegliere il vino giusto, i cibi da abbinare, mi piace moltissimo.
1: Ah, e inviti gli amici a casa anche?
3: Sì, sì, vedi? Mi piace molto, sì. In alternativa ci sono diversi locali molto carini nella mia zona, dove ho provato anche a incontrare uomini, perché io sono sola, sono separata.
1: Sei separata.
2: E quindi ti davi appuntamento lì con questi uomini che magari hai conosciuto attraverso le app di incontri?
3: Esatto.
1: Esatto. Davanti a un aperitivo. Non più la famosa frase andiamo a prendere un caffè, ma andiamo a fare aperitivo.
2: Ma ci sta. E ti è mai capitato di trovare, diciamo, l'uomo prima di cominciare l'aperitivo non tanto interessante da non voler manco iniziarlo, sta aperitivo?
3: Allora, mi è capitato di essere in questo locale e di avere quest'uomo davanti, conosciuto tra l'altro tramite amici, quindi apparentemente molto interessante,
2: e poi?
3: In realtà si è rivelato di una noia mortale.
1: Una noia mortale.
2: Quindi volevi scappare.
3: Esatto, vedi. Esatto.
1: Senti.
3: Però devo dire che è una cosa che a me piace fare, almeno un paio di volte a settimana.
1: Un paio di volte a settimana. Okay. Senti, ma inviti anche a casa questi uomini con cui, diciamo, ti interfacci attraverso le app?
3: No, mai.
1: Mai. Lì si vede, si va soltanto al bar, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Ah, perfetto. L'alcol disinibisce, non inibisce.
3: Dove mi conoscono.
1: Anna Chiara ha scritto l'alcol inibisce, l'alcol disinibisce.
2: Fa che calare inibisce? I freni inibitori.
1: Le fa quindi disinibisce.
3: Sì.
1: Allora, perdona, Anna Chiara non conosce l'italiano, l'alcol inibì. Fa perdere le inibizioni.
2: Barbara, e questo weekend farai aperitivo? Cioè, quando cominci stasera?
3: Allora, inizio solitamente, sì, questa sera.
2: Ma con qualche uomo conosciuto così attraverso l'app?
3: No, un'amica.
2: Stasera con l'amica.
1: Adriana, tu dove li fai?
2: Io gli aperitivi li faccio al bar, ma anche a casa, Pippo. Vuoi venire a casa a fare l'aperitivo?
1: Li fa a casa.
2: Tu dove li fai, Pippo?
1: Io non li faccio.
2: Non li fai?
1: No.
2: Ah, tu non li fai?
1: No. Gli aperitivi stai dicendo?
2: Cosa?
1: Li faccio
3: al bar.
1: Allora, io ho un paio.
2: Faccio faino, bella.
1: Posso dire una cosa? Non bevendo alcol, io vado nei bar dove fanno. E la verità, ci saranno tanti ascoltatori che mi capiranno. Nei bar dove fanno, diciamo, gli stuzzichini migliori.
4: Perché lui cagacazzo, Pippo.
2: Mamma mia.
1: Allora, per esempio, a Salerno ho due bar di riferimento dove mi trovi sempre alle 7 di sera. Sono due.
2: Capito, Barbara? Fanno... Cioè, lui deve mangiare all'aperitivo, non deve bere.
1: L'aperitivo per me sono gli stuzzichini.
3: Anche quello.
1: Vedi, l'ha detto anche Barbara, cura, diciamo, il cibo da abbinare ai vini.
2: Barbara, ti auguriamo di trovare al prossimo aperitivo, diciamo, l'uomo che cerchi, ok?
3: Grazie. Grazie mille.
2: Facci sapere.
1: Ciao, Barbara. Ciao.
5: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, sentiamo gli ascoltatori degli aperitivi.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Ragazzi, ciao, allora buongiorno. Cosa vi devo dire? Io sono la regina degli aperitivi. Praticamente mi faccio l'aperitivo una volta alla settimana sicuramente, e lo faccio anche da sola, certo.
0: Anzi,
1: mi rilasso, magari sto andando in macchina, vedo il bar, mi fermo e mi faccio un aperitivo.
0: Vedi?
1: Certo.
0: La regina degli aperitivi, si autodefinisce.
2: Ed è il bar, mi piace molto questo accento, credo, boh, venezuelano?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Gennaro da Gioia del Colle, parrucchiere. Io l'aperitivo lo faccio con i clienti. Lunedì sera facciamo un'apertura serale e facciamo apipiega.
0: Ma è figa
2: questa cosa, lo sai che è capitata anche a me?
0: Vediamo che picca fa la pipica, che è comunque un aperitivo, diciamo, in compagnia di amiche.
2: Ma Pippo, le due cose molto spesso viaggiano insieme.
0: Fa la pipica e...
4: Buongiorno.
0: Anche alla Chiara fa la pipica.
4: Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Io la penso esattamente come Adriana. Nel momento in cui mi invitano a fare l'aperitivo, me lo devono pure pagare.
2: Beh, certo.
4: Perché io sono un regalo per loro, ecco.
0: Ma chi è? Ma questo
2: è Allora,
0: ricordate che Anna Chiara, diciamo, che avendo messo sempre in evidenza una parte del suo corpo, lei organizza con tutte quelle, diciamo, dotate di un livello
2: con
0: ottimo
2: Nicki Minaj,
0: di deretà,
2: con Cardi B, con le Kardashian.
0: Fanno la periculo e lo fanno una volta a settimana in un bar di Napoli. C'è la periculo e ci sono tutte quelle che allenano in palestra.
2: Certo.
0: Sì, che sono tante, i glutei.
2: Sì, sì.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
5: Io odio profondamente fare l'aperitivo perché mi rovina la cena, perché non amo bere.
0: Mi rovina la cena.
5: Invece amo fare una bellissima cena, anche a base di pesce, con pista mare, con panorama bellissimo, ma l'aperitivo no, tutto sto aperitivo, che poi faccio l'aperitivo e non ceno perché tutto ciò che mangio durante l'aperitivo poi non mi sa.
0: Sì, ho capito, ma
5: la cena.
0: Ho capito, ma l'aperitivo può essere anche una cena, la peripesce, prendi del pesce, lo mangi crudo, per esempio, delle crudité o del sushi, la perisushi, tu lo fai Adriano ogni tanto?
2: E come no?
0: Cioè, fai l'aperitivo e mangi là. Quante uomachi? Mamma mia.
2: Ma lei ha espresso il suo parere.
6: Sì, ma la penso come Adriana, si fa al tramonto.
0: Al tramonto.
6: Poi, per il pagamento, chi ha piacere, chi ha invitato, paga.
2: Ciao,
6: chi schisa voi.
2: Mi sembra la chiosa perfetta per questa puntata.
0: Adriana la pensa che lei non paga mai.
2: Ha ragione Adriana, l'aperitivo si fa al tramonto, non si deve pagare. L'aperitivo è più buono quando non si paga.
0: Quando è gratis. Va bene, va, noi torniamo domani e venerdì, come sempre, dalle 7 alle 9, sarà Pippo per lo show su Radio Kiss. Grazie davvero di cuore, noi siamo stati bene, oggi abbiamo chiacchierato con tanti amici ascoltatori da tutta Italia e lo faremo anche domani e lo facciamo tutti i giorni qui su Radio Kiss Kiss.
2: E vi mettiamo un pezzo meraviglioso, Kate Bush con Running Up That Hill dal 1985. Ciao!
0: Kiss Kiss a tutti.

0: Canzone fantastica e K-Pash con Running at That Hill 1985. Allora c'è Antonio Mercure con le notizie dall'Italia e dal mondo, eh?
1: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Donald Trump riprenderebbe la guerra con l'Iran solo se venissero uccisi i soldati americani. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari della Casa Bianca che sottolineano come la tregua nei raid aerei in atto da settimane rimanga in vigore nonostante il susseguirsi, specie negli ultimi due giorni, di violenti scontri. Il presidente, giornalisti, ha ribadito che un accordo è vicino e avrebbe inoltre confidato di voler incontrare la guida suprema Khamenei. In questa fase, a detta del tycoon, fondamentale separare il tema Iran dalle altre questioni. Israele e Libano hanno concordato un nuovo cessate il fuoco a condizione che Hezbollah lasci il sud del paese, ma continua il lancio di razzi mentre si riaccende il fronte di Gaza con un raid israeliano che ha provocato 9 morti, almeno 4 erano bambini. Al valico di Kerem Shalom fermato un ingegnere palestinese che secondo Israele avrebbe fatto parte degli attentatori del 7 ottobre. L'uomo aveva ottenuto il permesso di studio in Italia. Ultima pagina, via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di maggior flessibilità contro il caro energia. Le condizioni sono quelle anticipate nei giorni scorsi dal vicepresidente Dombrovskis, ovvero le misure devono essere temporanee, mirate e non a sostegno di un uso maggiore dei combustibili fossili. Nel dettaglio, il margine di manovra sarà dello 0,3% del PIL l'anno dal 2026 al 2028, ma con un tetto massimo cumulativo dello 0,6. Oltre alle spese di difesa, il governo potrà scomputare dal patto di stabilità circa 13-14 miliardi da destinare al supporto dell'industria energivora e delle famiglie. Come è ancora da stabilire. La deroga riguarda per lo più investimenti sia tradizionali che rivolti alle energie rinnovabili. I fondi non potranno essere usati, ad esempio, per il taglio delle accise. E comunque soddisfatta Giorgia Meloni, l'Italia ancora una volta afferma, indica la strada in Europa. Critica invece le opposizioni che la definiscono una vittoria di Pirro. I benefici della flessibilità sono a lungo termine, mentre spiegano le famiglie hanno bisogno di un aiuto adesso. La cronaca, c'è un indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sulla fuga di una trentina di cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio contestano i reati di esplosioni pericolose aggravate e lesioni colpose. Lo sport, il tennis italiano gioisce per una semifinale tutta azzurra nel singolare maschile a Roland Garros, ma si rattrista per l'ennesimo infortunio muscolare che costringe Berrettini al ritiro nella sfida con Arnaldi quando era sotto di un set. Sarà dunque il 25enne ligure ad affrontare Flavio Cobolli, che in precedenza aveva sconfitto il canadese Ogier Yassim 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. L'altra semifinale vedrà di fronte il tedesco Zverev, cioè con Mencik. Calcio, buona la prima per la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini. L'Under 21 con Donnarumma Chioccia, rinforzata da giovani con esperienza di Serie A, vince Lussemburgo 1-0, decide la rete di Pio Esposito a inizio ripresa. Domenica la seconda amichevole con la Grecia. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie ad Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno, Vitale non c'è, Antonio, Vitale non c'è, mi Claudica.
2: Buongiorno, buongiorno da Max Giannini, salutiamo il Pippo Pelo Show, il claudicante Max Vitale, che claudica stamattina non c'è, però sta bene, solo un po' di, come definirlo, una nevralgia alle gengive, ai denti, quelle così. Comunque domani ci sarà tranquillamente. Stamattina puntatone a partire dalla musica che stiamo per cominciare ad ascoltare, e poi parleremo di un argomento che vi coinvolgerà da molto vicino. Per adesso, Jovanotti.

Alfa, dai, Yola! Buon vento, c'è un bel video che sta girando sui social di Radio Kiss Kiss, dove si vede appunto Alfa che insieme alla mamma e al babbo in macchina gli fa sentire per la prima volta questa canzone fatta con Jovanotti. Un momento molto particolare, perché fa capire perché determinati cantanti sono molto amati dal pubblico, perché rimangono loro stessi anche quando arriva il successo. Molto commovente il babbo e la mamma che lo abbracciano dopo aver sentito questa combinazione, questa combo, questa featuring con Giovanni. Bella storia. Intanto io, Max Giannini, e voi che state ascoltando, dobbiamo fare partecipare a un piccolo sondaggino. Lo faccio anche io in prima persona, perché stamattina parliamo di case e c'è un sondaggio che è venuto fuori che ci conferma una tendenza inaspettata, per la verità. Però a questo punto vi chiedo: voi siete team casa in affitto o team casa di proprietà? Va bene? 347 490 0042. Io sono team casa di proprietà, però vi dico la verità, certe volte veramente preferirei essere in affitto, ma veramente. Fatemelo sapere, tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Casa in affitto o casa di proprietà? A quale categoria appartenete? Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. The Script.

0: I'm not gonna move. Bella canzone del 2008, The Man Who Can Be Moved, The Script. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Allora, vi ho domandato se siete casa in affitto o casa di proprietà. Allora, la risposta non è così scontata come uno potrebbe pensare. Per esempio, questo messaggio: ciao Max, io purtroppo faccio parte della categoria in affitto per problemi economici. Quando ci potevamo comprare casa, i ragazzi hanno iniziato l'università e addio casa dolce casa. Oppure io sono casa a scrocco, io sono a casa di mia suocera, mia moglie mi ospita, tutte queste robe così. Ma ascoltiamo qualche messaggio.
1: Buongiorno Max, sono Katia.
0: Ciao.
1: Team casa di proprietà, in piena campagna, stile toscano.
0: Bello, bello, tanta roba. Sentiamone altri.
2: Buongiorno Radio Kiss. No, casa di proprietà voluta proprio. I miei genitori hanno fatto uno sfratto dopo 40 anni di affitto, a un'età avanzata. No, casa di proprietà per tutta la vita.
0: Dopo 40 anni essere sfrattati è veramente brutta storia.
3: Buongiorno Max e Max, Alfredo da Monza. Beh, io onestamente nella mia zona un affitto medio, trilocale ti costa 800-900 euro al mese. Comprandotela il mutuo sulla casa intorno ai 150-200 mila euro, sei sui 600-700 euro al mese di rata del mutuo, quindi più o meno è uguale. Almeno a sto punto pago il mutuo e poi diventerà mia.
0: Diventerà tua, ma sempre con le tasse e tutto il resto. Comunque le proporzioni non sono sempre così ovvie e convenienti. Intanto arriva Sienna Spyro con Material Lover.

0: Ecco, si coglie una piccola ironia in questa frase, però un po' è vero, dai, si paga l'affitto alla banca fin quando non finisce il mutuo.
1: Ciao, ciao. Io ho una casa di proprietà dal 93, ho 64 anni, quindi per me la casa in questo momento significa avere una piccola sicurezza per il mio futuro.
0: È vero.
1: Come si fa a sapere cosa può succedermi? Quindi, per non dare un peso a mio figlio, la mia casa servirà in qual caso io ne avessi bisogno.
0: Pensiero dei genitori verso i figli, e poi ci sono quelli che sono in affitto e sono davvero tanti che invece vorrebbero comprare la casa, ma ci sono delle tendenze particolari. Tra poco ne parliamo, perché è un fatto strano, è la prima volta da 10 anni a questa parte, se non di più, che si è invertita la tendenza sulle case.

Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.

0: Cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente. O ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss.

0: resta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.

paese, quando si torna a paese c'è la casa dei nonni, ma a volte anche quella dei genitori, case sacre. E a proposito di case, c'è questa notizia: secondo gli ultimi dati del mercato immobiliare, il numero di abitazioni in vendita in Italia è diminuito nell'ultimo anno del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando questa inversione di tendenza rispetto agli ultimi decenni, no? Una volta c'erano più case in vendita e meno acquirenti, va bene? Invece adesso è esattamente il contrario. Questo c'è, è sostenuto da una domanda: c'è molta gente che le vuole comprare le case, ma non ci sono. Paradossalmente, anche se molti si sono lamentati del fatto che le banche vogliono tante garanzie, soprattutto nei confronti delle partite IVA, che noi partite IVA siamo disgraziati, se non arriva qualcuno che ha un posto di Stato oppure statale che garantisca, guai a darti il mutuo. Però secondo gli analisti il fenomeno di queste case che in vendita che sono diminuite è risultato di diversi fattori. In particolare, molti proprietari preferiscono attendere ulteriori rialzi dei prezzi prima di vendere, e poi soprattutto in questo periodo in cui c'è inflazione e quant'altro, l'immobile rimane una garanzia. Insomma, un momento che conferma che il mercato immobiliare italiano sta vivendo una forte dinamismo, ma anche di crescente difficoltà per chi è alla ricerca di un'abitazione giusta. Quindi un po' di pazienza, perché le cose cambieranno.

Smith, sei questa radio Kiss Kiss, 9:33 del mattino, e tanti hanno avuto la fortuna di genitori che hanno messo da parte i soldi oppure hanno lasciato proprio la casa direttamente ai figli che adesso vivono lì. E benedetti, gran parte dell'economia italiana si poggia su questa roba. Le vecchie generazioni che hanno fatto tanti sacrifici, hanno comprato casa, la lasciano ai figli e poi i figli forse le lasceranno ai nipoti. Però adesso, come dicevo prima, c'è questo paradosso che nonostante ci siano tante persone, perché i tassi sono diminuiti, anche se i numeri stanno un po' crescendo perché l'inflazione sta crescendo, le case non si vendono perché i proprietari giustamente aspettano che i prezzi salgano un altro po'. Tra poco, per chi vuole comprare casa, c'è un'altra figura professionale che sta prendendo sempre più piede. Invece del classico agente immobiliare, parleremo di questa nuova figura che dovrebbe mettere a posto un po' tutti e fare stare rilassati a chi vuol comprare casa col pensiero. Ve ne parlerò tra poco.

0: Benson Boone, ma adesso c'è un ritorno graditissimo. L'uomo che scrive le sue canzoni soltanto quando piove si fa chiamare Mr. Rain. Adesso basta andare a ritroso e andare a vedere quando c'è stato maltempo negli ultimi mesi per capire quando è stato scritto questo lunedì nero, che è il nostro New Kiss.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mister Rain. A proposito di Rain, il meteo.it per gli aggiornamenti. Ecco che arrivano, attenzione.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nelle prossime ore la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dal nord-ovest, estendendosi poi al resto del nord e alla Toscana. Altrove il sole sarà più presente. Nel pomeriggio le prime piogge interesseranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto delle regioni centrali, meglio altrove con tanto sole. Massime comprese tra 22 e 29 al nord, tra 24 e 29 al centro, tra 23 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Kiss, kiss.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Kiss, kiss.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss, kiss.
12: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Kiss, kiss.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

Harry Styles. Ci sono, non so se li vedete voi, la compraice, quei. Non lo so, ci sono dei canali specializzati per la compravendita di case. In America le case sono fatte praticamente di polistirolo, vanno lì, le tirano in terra con i calci, poi le rifanno così. Io le guardo e dico: mamma beati loro che mettono su le case con i cartongesso, va bene così. A proposito di acquistare casa, c'è una figura professionale che sta prendendo sempre più piede, soprattutto all'estero, ma anche in Italia sta arrivando il personal property shopper. Allora, invece del classico agente immobiliare, che salutiamo, ci ascoltano in tanti, questo professionista si fa dettagliare in maniera precisa tutte le esigenze dell'acquirente, no? E poi incomincia a fare delle ricerche personalizzate ancora prima che gli immobili arrivino sul mercato, alle agenzie immobiliari. Quindi, conoscendo i criteri di scelta dell'acquirente, riesce a portarvi proprio la cosa che più vi piace. Effettua controlli legali approfonditi, effettua le negoziazioni per avere il miglior prezzo e le migliori condizioni. Infine, fornisce il supporto amministrativo, che è la rottura di valle più grande, no? Assiste il cliente con tutta la documentazione, contratti di acquisto, si interfaccia con la banca, vi leva da mezzo tutto, praticamente vi porta le chiavi e entrate in banca. Unico neo è che l'incarico si parte da 10.000 euro, tu gli dai 10.000 euro a prescindere che tu compri o non compri la casa, e lui te la trova, poi sei tu a decidere se comprarlo o meno. Si prevede che entro il 2030 il 30% degli agenti immobiliari siano personal property shopper. Quindi preparatevi, eh? E cominciate a lavorare, che la testa gira!

Palma, Anitta, Emis, Killa, vamos amigo! 9:50 del mattino, good morning Kiss Kiss. Allora, io sto ascoltando e leggendo tutti i vostri messaggi e fate delle interessantissime considerazioni, come per esempio dice: le case non si vendono perché si aspetta di poterci fare un B&B. È vero, la questione dei B&B sta diventando una questione un po' particolare un po' in tutta Italia, poi ne parleremo, over tourism, e chissà che cosa succederà nei centri storici delle nostre grandi città. Però c'è un altro sondaggio che ci fa capire che praticamente il fatto di non vendere gli appartamenti ma affittarli sta diventando molto più conveniente che comprare titoli di Stato decennali. I rendimenti lordi, e stiamo parlando di lordi al netto di tasse, manutenzione e eventuali periodi senza inquilini, comunque sono molto più competitivi, per chi ha i soldi, stiamo parlando per chi ha i soldi, sono molto più competitivi dei titoli di Stato. Ma la vera sorpresa, e ce lo confermano tantissimi radioascoltatori, è che ritorna la redditività dei box auto. Vi parlo da persona che vive a Caserta e a Napoli. A Napoli avere un box auto forse vale più di avere una casa, una bella casa. Se hai una casa mediamente bella, però con il box auto è come se fossi un principe, e non soltanto a Napoli, attenzione. Quindi box auto tutta la vita, sta ritornando il box auto, ragazzi. L'investimento dei nostri genitori che poi vendevano sempre.

Arelli Storikis, siamo nel 1990, in una band di musica hard rock, anzi direi heavy metal, che aveva come riferimento, che ne so, i Led Zeppelin, gli Aerosmith, decisero di fare una canzone dolce, ecco così. La fece il chitarrista, la fece sentire ai ragazzi, disse: ma sei pazzo, noi se suoniamo sta roba ci tirano dietro le bottiglie. E invece la fecero la prima volta dal vivo e fu un grande successo, anzi forse il loro più grande successo. Gli Extreme con More Than Words.

cantavate ad alta voce, ma sentire questa radio Fischis. Oh, Carolina ha detto che vuole comprare la stalla nuova, però gli annuteri ormai stanno crescendo, voglio una stanza cada uno, però non è il momento. Allora segnatevi il numero, anzi memorizzatelo per giocare insieme a noi. 347 490 0042. Tra poco giocheremo a caccia alla bufala, ci sono già i nostri gadget lì pronti a partire. Ma adesso another con Todd to you.

0: Caccia alla bufala.
1: Caccia alla bufala, caccia alla bufala.
2: Allora, come succede ogni mattina, io adesso, soltanto io, Maxi Giannini, perché Maxi Italia non c'è, vi leggerò tre notizie, tre. Una delle tre notizie è una fake news, una bufala, una bufala. Il più veloce, quando vi darò il via, il più veloce che risponderà giustamente riceverà i nostri gadget. E inoltre, oltre ai nostri gadget, ci mettiamo anche le chiavi di un box. Ragazzi, stanno arrivando dei messaggi dei prezzi dei box in tutta Italia. È l'investimento del futuro, porca miseria. Ma cominciamo con la notizia numero uno. Allora, negli Stati Uniti, a proposito di casa, un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver demolito con un escavatore parte della casa di famiglia quando la moglie gli ha comunicato di voler divorziare. La donna e le due figlie sono riuscite a fuggire senza problemi, fortunatamente, mentre l'abitazione ha riportato danni gravissimi. L'episodio avvenuto in Pennsylvania è diventato virale per l'assurdità e la violenza della reazione. Questa è la notizia numero uno. Notizia numero due, ascoltate bene. Una donna cinese ha fatto causa a una clinica di chirurgia estetica dopo il risultato di un intervento a cui si è sottoposta. La donna aveva chiesto una blefaroplastica che le allargasse lo sguardo, ma invece di allargarle lo sguardo le hanno ridotto il volume dei padiglioni auricolari. Ma paradossalmente la donna è rimasta contenta dell'operazione, ma appena possibile vuole rifare anche quella degli occhi, però a spese della clinica, altrimenti li denuncia. Questa è la notizia numero due. Notizia numero tre. Una copia tascabile dell'edizione inglese di Harry Potter e la pietra filosofale ha appena scritto la storia del collezionismo letterario. Pensate che è stata aggiudicata per la cifra record di 20.000 euro. E pensare che quando stiamo parlando di una copia tascabile, in ottime condizioni per carità, ma è una copia tascabile, non manoscritta, attenzione. Quando il libro arrivò nelle librerie nel 97 il suo prezzo era appena di 5 euro. E adesso attenzione, qual è la bufala? Aspettate il mio via. La numero uno, per evitare di litigare sulla casa, te la distruggo. La numero due, mi faccia gli occhi e le orecchie corti, grazie. O la numero tre, avrei un libro come garanzia per un mutuo, che sarebbe proprio il massimo, visto che costa 20.000 euro. Allora, pronti? Partenza, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto, e non è

0: Questa Radio Kiss Kiss è il momento della premiazione. Ci dovrebbe essere condizionale d'obbligo Antonella. Buongiorno Antonella.
1: Buongiorno
0: a te. Da dove, Anto?
1: Da Formia.
0: Ah, da Formia. Ma quanti punti di patente ci ho lasciato lì a Formia. C'è una statale con gli autovelox che è terribile. Come ti muove? Hai! Hai!
1: Lo so, anche io se non ho lasciato qualcuno.
0: Senti Antonella, allora, qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?
1: La 2.
0: Bravissima, nessuna donna cinese che è andata lì per farsi ritoccare, insomma, gli occhi e invece le hanno accorciato le orecchie, va bene? Fortunatamente ancora non succedono queste cose. Senti, te sei casa in affitto o casa di proprietà?
1: No, casa di proprietà fortunatamente.
0: Però in estate l'affitti, di la verità.
1: No.
0: Allora,
1: la mia apertura è che c'è mio marito che costruisce, quindi.
0: Ah, vabbè, allora, roba da ricchi, perché Formia è veramente una città bellissima, soprattutto d'estate. Chi ha la fortuna di avere casa lì è veramente. Si gode un paradiso, vero Anton?
1: Sì, non ci manca nulla. Quindi
0: bella città.
1: Sta bene anche possiamo anche rimanere qui al mare, abbiamo un mare stupendo.
0: Però ogni tanto date un calcio agli autovelox, vabbè. Va bene.
1: Sì, dalle vostre parti.
0: Grande. Ciao Antonella, buona giornata.
1: Ciao, è stato un piacere, un bacione.
0: Ciao. Andate piano lì a Formia, Formia Gaeta, mamma mia. Ma veramente basta fare. Scusa. Chi si? Cesa BMF.

questa è Radio Kiss Kiss, 10:17 del mattino, bella puntata. Sono Max e non Max perché non c'è Max Vitale, però sta bene, l'ho sentito prima, messaggio la puntata. Sono Max e non Max perché non c'è Max Vitale, però sta bene, l'ho sentito prima, messaggiamo perché è un po' parlato, un po' babbo.

ad interventi di recupero edilizio, cioè se non fate qualche lavoro a casa non potete abbinarci l'acquisto del bonus mobili. La misura richiede tuttavia, e questo è un consiglio che vi diamo, estrema precisione, perché eventuali errori nei documenti, nella compilazione del modello 730 rischiano di far decadere il beneficio durante i controlli, se ci saranno o ci saranno controlli del fisco, insomma state bene attenti. Le spese sostenute nel 2025 vanno dichiarate appunto nel 730, consentendo di recuperare la prima delle 10 quote annuali, che sono praticamente 5.000 euro, quindi il 50%, 2.500, 250 euro all'anno, che non sono bruscolini, attenzione, però fate tutte le cosine fatte per bene, perché altrimenti vi vedete annullato il beneficio, perché poi uno dice ma figurati se mi vengono a controllare, invece i controlli arrivano proprio alle persone, capito? Sfigato.

0: need you to stay, need you to stay.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Yes,
2: yes. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Yes, yes.
4: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Yes, yes.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Yes, yes. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Om. Om. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: delicatamente. Only
1: Gone. Only Gone.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss, kiss.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Kiss Kiss.

Gaia Bossa Nostra, questa radio Kiss Kiss, 10:27 del mattino. A proposito di mobili, prima abbiamo parlato di bonus mobili, uno delle agevolazioni fiscali più amate dagli italiani, ma in Italia lo sappiamo tutti, i mobili non sono oggetti, no? Sono custodi di ricordi, simboli di famiglia, pezzi di storia personale, insomma si tramandano di generazione in generazione. C'è una ricerca che ho trovato sul settore dell'arredamento che mostra che gli ambienti a cui gli italiani dedicano maggiore attenzione sono il soggiorno e la zona pranzo, la cucina praticamente, che rappresentano il 30% del mercato del mobile nazionale. Ed è giusto, perché è lì che si svolge gran parte della vita familiare, al netto della stanza da letto, chiaramente ci stai, ci passi 7-8 ore, chi ha la fortuna anche più. Tra i mobili più amati spicca il divano. Secondo diverse indagini e sui consumi domestici, questo è uno degli acquisti più desiderati, su cui si spende un pochino di più. Poi accanto a lui resistono libreria, il tavolo da pranzo, la credenza, e spesso tramandata da genitori e nonni. Però quello a cui che si tramanda di più è proprio il tavolo della cucina, che spesso si tramanda di generazione in generazione. A questo punto io ve lo voglio chiedere, ovunque voi siate in Italia, giusto per capire, perché è vero che ci sono le indagini, però io lo voglio sentire proprio da voi, dal nostro osservatorio: qual è il mobile più amato da voi, più importante, quello che casomai vi siete trasportati di casa in casa se avete fatto dei traslochi? 347 490 00 42. Io so, prevedo che rispondiate tutti quello, però non è. Per esempio, a me la scrivania, ho una scrivania in vetro, me la sono portata già in 3 traslochi, non l'abbandonerò mai perché ci ho sudato tanto su quella scrivania. Sean Potential.

0: Yorans, questa è Radio Kiss Kiss. Qual è il mobile di casa che preferite, quello che vi siete portati casomai in giro con i traslochi?
1: Sentite. Allora, io ho trasportato il tavolo che ha costruito il mio marito quando ci siamo sposati, che per me voleva dire tanto, è amore, nuova vita, nuovo tutto, nuova identità. Poi ho divorziato, ma il tavolo l'ho continuato a portare con me e persino ora che ho arredato la cucina nuova l'ho utilizzato in modo diverso, l'ho intersecato con lo snack e non lo manderò mai via perché per me significa tanto.
0: È vero, il tavolo su tutti, ma gettonatissima anche la macchina da cucire, ragazzi, ma quante me ne state mandando. Oh, intanto arriva Samurai J, Flamenco Paranoia, anche lui protagonista dei nostri Kiss Kiss Way, soprattutto quello di Baia Domizia, dove di cui parleremo tra non molto. Flamenco Paranoia, New Kiss.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: È arrivata l'estate, proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
11: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Kiss Can Wait, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo da Max Giannini. Allora, quanti messaggi pieni di malinconia, perché attraverso i mobili, come dicevamo, il mobile per gli italiani non è un oggetto, è veramente custode di ricordi, di pezzi di storia della famiglia, insomma, che accompagnano intere generazioni. Allora, nella classifica dei mobili, perché poi ve l'ho chiesto qual è il mobile, il vostro mobile più amato, più importante, allora in primis, anche per comodità, c'è il divano. Vabbè, il divano è... tu guardi il divano, vedi veramente generazioni di persone che ci hanno poggiato il sedere su quel divano. Poi c'è il tavolo, anche quello bellissimo, mi avete mandato immagini di tavoli in legno massello veramente antichi. C'è un programma in TV che si chiama Chi cerca trova, dove c'è Drew, questo appassionato di mobili antichi, che ti guarda il tavolo e ti dice: questo vale 300 sterline, 400 sterline. Ci sono dei tavoli stamattina che ho visto, che sto guardando, veramente valori inestimabili. Ma il mobile più inaspettato, non ci avevo nemmeno pensato, e c'è anche a casa di mia mamma, che non è un mobile, è un attrezzo, è la macchina da cucire, che era dentro un mobile. C'erano due marche, non posso dirle perché alcune entrambi ci sono ancora, e sono bellissime le macchine da cucire che usavano le nostre nonne, ma che utilizzano ancora le nostre mamme, che funzionano puntualmente, mobili su cui ci si appoggia la roba, ed è fantastico. Grazie di tutte le immagini che avete mandato, perché sono veramente delle cose storiche, bellissime, mamma mia.

e i mobili che c'è. C'è qualcuno che addirittura se li è fatti disegnare, cioè se li è fatti costruire su disegno, giammai li abbandonerebbero. Che bello, le case italiane sono le più belle al mondo. Anche la musica di Radio Kiss Kiss, Enrique Iglesias, de Shimmer Bueno.

1995 per tutti gli appassionati di musica reggae, anzi raga, R&B e hip hop, arrivò un cantante DJ, producer, che si chiama CJ Lewis, e mise tutto quanto insieme. La canzone si intitola Heart to the A, ma in realtà comincia proprio con un grido di battaglia che poi è Heart to the E, to the G, to the G, to the A, appena comincia, ragazzi, godetevela.

Kiss, Art to the A, 1995. Mamma mia. Tra l'altro CJ Lewis ha imparato che abbiamo la stessa età. Lui se la porta meglio, però mamma mia, bella roba. Tra poco parleremo di una decisione presa da Firenze. Un saluto a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano da questa fantastica città, dove c'è un'ennesima decisione per frenare un po' l'overtourism. Saluto tutti coloro che ci ascoltano durante il loro esercizio lavorativo e tutte le attività commerciali che ci hanno in diffusione. Grandi, Annalisa! Radio.

Canzone estiva Annalisa, che è stata grande protagonista della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Veramente tanto amore per questa artista che ha sempre più fan. Allora, a proposito di affitti e di mobili introvabili, prima parlavamo dei B&B, no? Che uno non vende la casa perché dice la voglio affittare, ma non l'affitto quello normale, l'affitto breve, quello che ti fa fare un sacco dei soldi. Allora, però ci sono tante città come Firenze che hanno deciso di prendere provvedimenti, perché i B&B stanno facendo fuggire le persone dai centri storici e non va bene. Allora, Firenze ha deciso di estendere il divieto di nuovi affitti brevi e B&B oltre il centro storico, aggiungendo altri 9 quartieri alla lista delle zone protette. Stiamo parlando di Campo di Marte, di Rifredi, di Statuto, San Frediano, insomma tutti la seconda fascia del centro storico. Dopo aver bloccato a maggio proprio l'area UNESCO della città, proprio il centro, hanno ulteriormente allargato il divieto di B&B perché il fenomeno si stava semplicemente spostando dal centro storico verso la prima periferia. Attenzione però, questa delibera non riporta famiglie nei quartieri svuotati, non abbassa i canoni di locazione, dice solo che da un certo punto in poi non si può fare di peggio. Quindi è una specie di cerottino che serve semplicemente a non far scappare ulteriormente i buoi. Però su questa roba bisogna insomma decidere meglio, perché le città si stanno davvero svuotando e si stanno snaturalizzando. Quei pochi che rimangono non hanno più servizi, non hanno più niente. C'è solo il B&B e i soldi dei B&B. Tanto arriva Shakira con Gypsy.

Anche Alex Warren è stato un senza tetto, anzi vive con un proiettile conficcato nel polmone, perché a un certo punto era disperato, ha tentato di suicidarsi, è andato tutto bene perché è diventato uno dei cantanti più famosi al mondo, con 20 milioni di ascolti su Spotify e follower di tutti i tipi, veramente una storia a buon fine. E adesso vive praticamente a Las Vegas e sta curando la sua carriera insieme alla moglie. Però abbiamo appena toccato Las Vegas, hai voglia di overtourism. Abbiamo toccato un argomento che è caldissimo, che è quello dei B&B, e giustamente ci sono delle considerazioni, perché prima abbiamo parlato di Firenze che ha allargato la zona in cui è vietato mettere i B&B anche alla prima periferia. E c'è questo messaggio che mi ha colpito molto, che dice: buongiorno, chi ha detto che la locazione breve porta un sacco di soldi? Gli host, soprattutto quelli che rispettano le regole, hanno una tassazione del 21%, si affittano una sola casetta, che può tradursi in un buco di 30 metri quadri, lasciano i soldi al comune, alle piattaforme, alle spese accessorie, alla manutenzione e quant'altro. Un falso mito quello che si pensa in giro, che si guadagnano tanti soldi. E poi ce n'è un altro che dice: la gente non fa i B&B perché si fanno un sacco di soldi, come dico io, cioè io Max, ma semplicemente perché lo Stato non garantisce i proprietari di casa che affittano a lungo termine. Quindi il B&B si farebbe semplicemente perché ci sono più garanzie, l'affitto breve, e invece per gli affitti lunghi ci sono meno garanzie. Giuste considerazioni.

cattive abitudini con Salma e Colapesce. Si sente Mace, questa è Radio Kiss Kiss. Salutiamo tutti coloro che ci stanno utilizzando come sottofondo musicale per i loro viaggi. C'è chi torna in Italia dopo un lungo weekend della Repubblica, della festa della Repubblica, e c'è chi invece lavora con i suoni di Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss a te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Kiss Kiss a te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni.

0: informazioni su Odoea.it.
1: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
2: Ops.
0: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss, kiss.
6: Suona solo

inquini tattici nucleari, sorry, scusa, lo scento. Sono le 11:27 del mattino, questo è Good Morning Kiss Kiss. E sempre a proposito di affitti brevi B&B, viene fuori anche questa classifica delle città, no? Le città storiche dove ci sono più B&B che altrove. Allora, in primis c'è Roma, caput mundi, si conferma il principale mercato italiano degli affitti brevi con oltre 47.000 annunci attivi e un giro d'affari che ha superato il miliardo di euro. Quindi i B&B sono remunerativi, altrimenti non si raggiungerebbero queste cifre e soprattutto non si metterebbero sempre su. Anche Napoli sta vivendo una crescita impressionante, lo viviamo noi con i nostri occhi ogni giorno. Dal 2017 al 2024 gli annunci di B&B sono quasi raddoppiati, mentre i pernottamenti sono aumentati di oltre il 200% in poco meno, insomma, di 6 anni, voglio dire, poco più. Milano resta seconda per numero di alloggi disponibili. Insomma, le più grandi città stanno facendo veramente dei passi incredibili per quanto riguarda gli affitti brevi, e a preoccupare però continua ad essere l'overtourism. Secondo gli esperti, l'espansione degli affitti brevi sta generando benefici economici, perché nessuno lo può negare, ma sta riducendo le case disponibili per i residenti, e soprattutto non ci sono più servizi, perché non ci sono più cittadini. Tra poco approfondiremo su questo tema e saluto tutti coloro che sono titolari B&B, che si fanno un mazzo così tutti i giorni, che sono anche entusiasti delle loro attività. Anzi, segnalateci queste attività, dai, siamo lieti che siate i nostri radioascoltatori.

Ma che bello, ci sono tanti messaggi di titolari di B&B che oltre a cercare di tirare su i soldi per arrotondare, perché casomai hanno degli immobili che non vogliono affittare a lungo termine, perché casomai non ci sono le garanzie giuste, come molti di voi ci hanno segnalato, e che scrivono dei messaggi bellissimi, per esempio come questo di Enzo. Dice: ho aperto da un anno una locazione turistica sul Lago Maggiore, non si diventa assolutamente ricchi, ma quando ti fanno recensioni a 5 stelle con entusiasmo sono soddisfazioni, anche se le tasse sono tante, passano in secondo piano. Sì, è Maurizio che ci ha scritto questa, è questo host che è davvero un entusiasta, e sono belle queste manifestazioni di entusiasmo, perché i soldi non sono tutto, c'è anche la voglia di compiacere. Io parlo anche, c'è anche mio cognato che ha un B&B e mi racconta ogni volta che ci incontriamo tutte le difficoltà, non solo burocratiche ma anche di manutenzione, di insomma di accontentare. Non è facile tenere su un B&B se sei la persona che ama fare le cose in un certo modo. Se poi te ne può fregare di meno, basta aprire la porta e via, hai capito?

di fuoco, veramente una ragazza fantastica, non solo brava a cantare ma anche a suonare. Lei al pianoforte veramente un portento. Ha droppato questa canzone tra un Kiss Kiss Way e l'altro e si intitola Tu cosa fai questa sera? New Kiss.

0: Amy, tu cosa fai questa sera? New Kiss, questa è Radio Kiss Kiss appunto, e stiamo parlando di overtourism, stiamo parlando di B&B, l'argomento caldissimo, stanno arrivando veramente, veramente tantissimi messaggi, però intanto è stata stilata una classifica delle città italiane dove si soffre di più l'overtourism. L'overtourism sarebbe, c'è una percentuale praticamente tra i residenti e i turisti che arrivano in quella città. Ecco, più è la proporzione dilagante e più c'è il problema dell'overtourism. Allora, attenzione, perché tra le tre città dove il problema è più grande ce n'è una che non mi aspettavo, ed sono Venezia, Rimini e Bolzano. Ma quella messa un po' peggio, abbiamo avuto anche il sindaco di Rimini qui in diretta qualche mese fa, è Rimini appunto, che però riesce a gestire comunque i servizi in una maniera ancora gestibile. Quindi stiamo parlando di overtourism di tre città sulle altre: Rimini, Venezia e Bolzano. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano da quelle parti, che sanno di che cosa stiamo parlando.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Kiss, kiss.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Kiss, kiss.

The Bowser Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di eventi che attirano turisti e persone che vengono, invasioni pacifiche per la verità, ma comunque pur sempre invasioni, parliamo del Kiss Kiss Way. Anche Torino è stata invasa con la prima tappa veramente eccezionale da tantissimi appassionati di musica e soprattutto radioascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ma dopo il grande successo della prima tappa di Torino, la prossima fermata, next stop, signore e signori, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss sbarca in questo posto bellissimo che è veramente fantastico. Non andate lì soltanto per divertirvi con Radio Kiss Kiss, ma andate lì per godervi proprio la zona. Un'altra due giorni fantastica, 12 e 13 giugno, Baby K, Elettra Lamborghini, Camrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Samurai J, Noemi, che abbiamo ascoltato prima, Alika Iane, Francesca Michelin, Kiel, insomma c'è di tutto e tantissimi altri. E soprattutto il parterre gratuito. Ecco le bambole di pezzo.

Grazie. Non siete voi a ringraziare me, come spesso fate, anzi siete dolcissimi, ma ringrazio voi che mi avete tenuto compagnia in questa puntata particolare, perché non c'era Max Vitale. Max Giannini vi dà appuntamento a domani, stesso orario, dalle 9 a mezzogiorno. Good morning, Kiss Kiss. Grazie a Pica DJ, la Control Room, la nostra Lucilla. Tra poco Marta Martinez e chiudiamo.

0: Backstreet Boys con Everybody 1997, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Un casco blu dell'Unifil è morto stamane a causa delle gravi ferite riportate ieri sera dopo che proiettili di mortaio hanno colpito una postazione della missione ONU a Marjayoun, nel sud-est del Libano. La vittima era in forza al contingente serbo, come altri due peacekeeper feriti e curati al centro medico della base. L'episodio sarebbe avvenuto prima che Tel Aviv e Beirut annunciassero una nuova tregua, che resta tuttavia condizionata alla cessazione del fuoco da parte di Hezbollah e al ritiro dei suoi esponenti a nord del fiume Litani. Questo non è ancora avvenuto, anzi le milizie sciite hanno ripreso a lanciare razzi e dunque dalle prime ore di oggi si susseguono i raid israeliani dopo l'avviso ai civili a non recarsi nelle zone interessate da combattimenti. Donald Trump riprenderebbe la guerra con l'Iran solo se venissero uccisi soldati americani, lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari della Casa Bianca che sottolineano come la tregua nei raid aerei in atto da settimane rimanga in vigore nonostante il susseguirsi, specie negli ultimi giorni, di violenti scontri. Il presidente e giornalisti ha ribadito che un accordo è vicino, ma la guida suprema Khamenei da parte sua rivendica la vittoria e richiama l'unità contro i tentativi dei nemici della Repubblica Islamica di creare divisioni interne per indebolire il paese. Ieri Trump aveva confidato di voler incontrare Khamenei, ipotesi a questo punto da scartare. E intanto, oltre al Libano, si riaccende il fronte di Gaza con un raid dell'aviazione israeliana che ha provocato 9 morti, di cui 4 bambini. Al valico di Kerem Shalom, fermato un ingegnere palestinese che, secondo Israele, era operativo delle brigate di Hamas. L'uomo è iscritto ad un master in economia dello sviluppo e cooperazione internazionale all'Università di Tor Vergata. Stava per lasciare la striscia con altri 17 studenti diretti a Roma. La cronaca, un uomo arrestato ad Alghero con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite domestica. I successivi accertamenti hanno portato a ricostruire un quadro più grave che ha visto la donna rinchiusa a chiave in camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito anche il taglio dei capelli a zero e delle sopracciglia. Dopo la bomba d'acqua ieri su Roma, condizioni meteo ancora instabili sulla penisola con 2 fronti temporaleschi alle porte. Uno si muove progressivamente in direzione sud-est con precipitazioni anche su Campania e Puglia, mentre la seconda perturbazione porterà nuovi rovesci sulle Alpi e le regioni di nord-ovest. Da domani è atteso un miglioramento. Lo sport tennis, un italiano in finale nel singolare maschile al Roland Garros è certo, uscirà dalla sfida di domani tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. L'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mencik. Se il ceco non dovesse vincere il torneo, Cobolli, solo qualificandosi per la finale, da lunedì sarà numero 10 del mondo. E intanto tra poco Andrea Vavassori e Sara Errani vanno a caccia del titolo di doppio misto contro la coppia formata dalla canadese Dabrowski e dallo statunitense King. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.

auto in un garage privato ad ora. Prova a indovinare, Fischietti. 10 euro ora. Io ho un utilitario, una macchina piccolina. 6 euro a ora. 6 euro a ora. Cioè, non so quanto costi nel resto d'Italia, ma mi sembra veramente tanto. Magari ne parliamo e approfondiamo la questione. Intanto, buon pomeriggio a tutti da Marta. Saluto Luigi Fischietti in regia. C'è la musica più bella subito, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel

0: Talk it up.
1: Beyoncé con Caffè su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Marta. Allora, inizio con uno sfogo mio personale, se vi va potete partecipare, ma lasciatemi sfogare. Allora, leggo quello che c'è scritto sul web: i parcheggi privati in Italia hanno un costo medio di 3 euro l'ora. Ma dove? Poi leggo ancora centri storici e ZTL nei capoluoghi, nelle città più grandi, Roma, Milano, Firenze, partono da 4 euro l'ora. Ma dove? Io stamattina, cioè ragazzi, ho una macchina piccola, un'utilitaria, che avrei messo per strada nelle strisce blu, non l'ho messa per strada nelle strisce blu perché non c'era posto. Quindi che fai? Vai di garage privato, 6 euro l'ora. Cioè, se avessi avuto una macchina un po' più grande ne avrei pagati 8. Cioè, è tanta roba. Così, giusto per capire.
2: Buongiorno, Radio Express. Ciao. Sono Daniela da Napoli. L'altro giorno è venuta mia nipote a trovarmi da Roma. Mm-hmm. E abbiamo parcheggiato la sua macchina al Vomero e si è pagato praticamente 10 euro all'ora in frazione di ora.
1: Esattamente, perché poi ad esempio io sono stato un'ora e 15 minuti e ho pagato ovviamente 12 euro, cioè un'ora e un quarto mi è costato 12 euro di parcheggio, incredibile. Va bene, Achille Lauro con Comune.

Nel caso che se vi va, fateci sapere quanto costa magari la sosta ad ora in un garage privato dalle vostre parti, specificando quale sia la vostra zona di provenienza. Intanto parliamo anche di autovelox. Sono stati pubblicati i dati relativi agli incassi dei comuni italiani relativi alle multe legate proprio agli autovelox, e notizia positiva per i cittadini: nelle grandi città multe in calo, ad esempio a Roma, Trieste, Bolzano, Bari addirittura meno 73% di multe nel 2025, mentre al contrario sono in forte aumento le multe nei piccoli centri. Uno dei record di incassi da autovelox nel 2025 è stato registrato in Salento e appartiene a Galatina, cittadina della Puglia di 26.000 abitanti, 5,3 milioni di euro incassati dal comune grazie ai autovelox. Ma il caso più strano è in Veneto: l'unico autovelox di Colle Santa Lucia, paesino di 300 abitanti sulle Dolomiti in provincia di Belluno, ha fruttato oltre 2 milioni di euro tra 2021 e 2025, cioè in media 5.989 euro per residente, che è praticamente tanta, ma tanta roba.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Yes, yes.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Yes, yes.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Kiss, kiss.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
15: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
15: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Come Marrakesh, volevo capire, anche noi vogliamo capire assolutamente, siamo anche curiosi di capire appunto quanto costa insomma sostare, mettere la macchina in un garage privato in giro per l'Italia ad ora.
1: Per i parcheggi in costiera, quindi quelli là magari più importanti, paesini più importanti tipo Positano, Marche, eccetera, si parte da un minimo di 12 euro all'ora e frazione. Fino ai 18
0: è la frazione
1: euro.
0: Che mi spaventa.
2: Sono Matteo da Bari.
0: Ciao Matteo.
2: Mi sembra strano sentire tutti questi prezzi alti.
0: È
2: comunque
0: così.
2: Noi a Bari in centro c'è un park and ride, un parcheggio privato pagato semplicemente dove paghi 1,90 euro all'ora.
0: Un sogno,
2: diciamo che è molto meglio rispetto ad altri.
0: Te credo, cioè praticamente un sogno, il doppio, il triplo, il quadruplo, qui veramente si paga tantissimo. Capisco in alcune zone dove sono pochi, però insomma in altre zone veramente non si capisce perché siano così cari. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss e per fortuna alleggerisce le nostre giornate. Jason Derulo con It Girl.

Joe and of Beginning. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Bacetti, bacetti, bacetti, anche abbracci se ne avete bisogno, anche grattini, ecco, all'occorrenza. Sono l'unica che ama più i grattini che i massaggi. Cioè io trovo che un grattino sia molto più rilassante rispetto a un massaggio, tanto che ricordo di aver letto che qualcuno ha aperto un centro di grattini, cosa che io ho l'animo da imprenditrice, lo dovevo fare io quando l'ho pensato. Va bene, mi ha colpito molto il video che sta circolando di Tiziano Ferro, che durante l'apertura del tour a Legnano si commuove e piange sul palco mentre canta La fine, uno dei pezzi più intimi, più dolorosi, amati sicuramente della sua discografia recente. E quando ha iniziato a cantarla l'emozione ha proprio preso il sopravvento e non è riuscito a trattenere le lacrime. Ora io non so quanto piangiate voi, io non piango mai, cioè io non ricordo l'ultima volta che ho pianto. Però anche gli esperti dicono che piangere, per qualsiasi motivo, anche per gioia, faccia assolutamente bene, è liberatorio e tutti senza timore dovremmo forse piangere di più.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, andrà meglio al sud con più sole. In serata rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Massime tra 22 e 28 al nord, tra 24 e 29 al centro, tra 23 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IPA la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Yeah, yeah.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Kiss Kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
15: Kiss Kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss Kiss.
1: So

0: Che meraviglia, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss. Allora, dicevo, mi ha molto colpito il video che sta circolando di Tiziano Ferro, che durante l'apertura del tour a Lignano si commuove e piange sul palco mentre canta la fine. È una bella cosa, cioè vuol dire che veramente lui ci mette il cuore, sentiva quelle parole e non è riuscito a trattenere le lacrime. Ma a prescindere, bisognerebbe piangere di più. Non so voi quanto piangiate, ma io piango poco, cioè io saranno anni che non piango. L'ultima volta che ho pianto mi ha beccato una tracina sotto al piede. Cioè ho pianto per dolore praticamente.
1: Sono Monica da Brescia. Io piango per qualsiasi cosa. Anche quando era morto il nonno di Remy, il famoso cartone animato, penso di aver pianto per una settimana. Chissà tutti.
0: Ma è una cosa bella, cioè ci sono persone che hanno un po' vergogna di piangere. Invece è una cosa secondo me bella ed è liberatoria, soprattutto quando si piange, perché in quel momento proprio non hai come esprimere quella sensazione, quell'emozione. Piangere fa

apri tu con Ridere di te, grande successo, enorme successo della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino, ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà il 13 giugno a Baia Domizia, all'Arena dei Pini. Chi ci sarà? Un cast incredibile: Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Giordana Angi, Camrad, Noemi, Malika Yan. Ragazzi, trovate tutti i nomi sulle nostre pagine social. Cosa importantissima: i biglietti sono già disponibili da ieri sul nostro sito e come sempre sono assolutamente gratuiti ma limitati, quindi veloci per assicurarvi un posto e assistere allo show incredibile del Kiss Kiss Way. Nice.

I news meravigliosi. Allora, avevate o non avevate? Anzi, avete, perché sono ancora in vita e fino a prova contraria, la vostra Spice preferita. Allora, quella di Luigi Fischetti era Melanie C, la mia era Emma. Emma era la mia Spice preferita. Comunque, era il 26 giugno del 1996 quando le Spice Girl diedero inizio al loro successo con il singolo Wanna Be, cioè sono passati 30 anni e loro sono sempre splendide. Quanto sarebbe bello vederle insieme proprio cantare questa canzone. Spice Girl, Wanna Be, 1996.

trascorsi da quando hanno lanciato la loro wannabe Le Spice Girl. Sono sempre meravigliose e fanno ancora sognare tanti fan in giro per il mondo, e noi che sogniamo veramente di rivederle insieme su un palco a cantare tutta la loro discografia. Ma che figata che sarebbe, pazzesca. Loro e subito dopo i Backstreet Boys, e siamo a posto, dai, siamo veramente a posto. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Luigi Fischietti in regia, come sempre staremo insieme fino alle 14, ci godiamo la musica più bella, subito i The Colors con Rolling Stones.

0: say.
1: Kiss, kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Mark Ronson con Miley Cyrus. Buon pomeriggio, buon giovedì 4 giugno da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, tutti i cognomi spagnoleggianti che vi vengono in mente, vanno tutti assolutamente bene. C'è qualcuno che parla da solo? Cioè, allora, io ho confessato più volte, io da quando trasmetto da sola, visto che negli anni insomma sono stata sempre abituata a trasmettere in coppia, da quando sono qui a Radio Kiss Kiss e trasmetto da sola, mi sono abituata a parlare da sola e lo faccio anche fuori, cioè a volte per strada cammino e mi rendo conto che sto ragionando ad alta voce da sola, parlo da sola. Però alla fine è una roba così strana, cioè quanti parlano da solo, ma quando parlate da solo, voi che lo fate, ecco, che cosa dite? Ragionamenti? Vi incavolate con qualcuno? Vi automotivate per qualcosa? Cioè, quando parlate da soli? Cioè, è una roba così anormale? Sì, tra poco vi dico quello che dicono gli esperti e quello che dice la scienza al riguardo. Intanto, se volete fare coming out...

semplice, dovrebbe essere così. Ho confessato a mio marito proprio qualche giorno fa che a volte parlo da sola mandandolo a quel paese, cioè siccome odio litigare, se lui dice o fa qualcosa che non mi va a genio taccio per evitare, poi quando va via sfogo e parlo da sola e gliene dico di ogni. E gli ho detto, sapessi, lui mi ha detto ma tu non ti arrabbi mai quando vai via, sapessi quanti te ne dico. Ma perché che mi dici meglio che non ti ripeto quello che io dico ad alta voce quando tu non ci sei? Quanti parlano da soli, quanti ragionano, cioè in quale momento vi ritrovate a parlare da soli? Lo fate davanti allo specchio veramente? Lo fate quando siete per strada, lo fate quando siete nervosi, lo fate per ripetere qualcosa che dovete tenere a mente, dovete ricordare. Ecco, tra poco voglio dirvi anche quello che dice la scienza a riguardo, perché la scienza è assolutamente favorevole a questo comportamento. Intanto, se vi va, raccontateci quando, come e perché parlate da soli.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Ci sarà anche Saif con noi sul palco del Kiss Kiss Way Tap a Baia Domizia. Allora, quanti parlano da soli, ma poi quando parlate, ma che vedete? Sentiamo.
2: Io quando parlo da sola, la maggior parte delle volte sbuttuzzeo.
1: Sbuttuzzeo?
3: Io parlo continuamente da sola. Infatti pensavo di essere l'unica.
4: No.
3: Mi prendono per pazza, secondo me.
1: Evidentemente.
3: Oggi col fatto che ci sono le cuffiette, sì, può passare inosservato.
1: È vero.
5: Buenos días, Marta Martínez.
1: Mia morte, chiaro.
5: Sono da Cecilia.
1: Ciao,
5: io parlo
1: Cecilia.
5: Sempre da sola. E dicono che è anche un segno di intelligenza.
1: Ma sì.
5: E me ne dico di tutti i colori.
1: Ma come?
5: Dai momenti che mi do della stupida a momenti che mi prendo in giro e dico: ma guarda quanto sono scema.
6: Io parlo sempre da sola, soprattutto in macchina, e mi aiuta tantissimo, mi aiuta a ragionare, a fare il punto della situazione, quindi sì, magari altri mi vedono, mi prendono per pazza, ma serve tantissimo.
7: Ciao, sono Alessandra da Foggia.
1: Ciao Ale.
7: Io parlo spesso e volentieri con me stessa.
1: Bene.
7: Perché bisogna sempre parlare con una persona intelligente.
1: Vabbè, ma no, ma così. Va bene, quindi in tanti parlano da soli, pochi uomini, più le donne ragionano e parlano ad alta voce.

Loco Loco su Radio Kiss Kiss. Allora c'è Michele che dice che non solo parla da solo, ma ogni mattina quando si alza, come prima cosa si saluta allo specchio. Ciao Michele, come stai? Ecco, si fa proprio un discorsetto. Questo fenomeno del parlare da soli si chiama soliloquio ed è semplicemente, secondo la psicologia, l'emergere spontaneo del nostro discorso interiore. Nella nostra testa c'è un chiacchierio continuo che viaggia, pensate, alla velocità pazzesca di 4.000 parole al minuto. Normalmente il cervello riesce a bloccare i muscoli della bocca mentre pensiamo, ma quando siamo molto stressati, siamo stanchi o molto concentrati su qualcosa in particolar modo, questo freno si allenta e i pensieri escono autonomamente allo scoperto. Quindi attenzione a quando siete stanchi e stressati, che alcuni pensieri meglio non escano allo scoperto.

Luck and Lottery, adesso novità. Questo singolo arriva dopo il grande successo sanremese di Italia Starter Pack. È un'anticipazione del progetto Vita, Morte e Miracoli. Non mancano chiaramente nel testo anche messaggi contro le guerre e gli estremismi. Godiamoci J-Ax con la sua EP Yayo, però anche no.

0: nostro New Kiss. Dunque, la scienza ha una risposta per tutto, lo sappiamo. È stato condotto uno studio, e vorrei sapere chi li paga questi studi, per capire a che ora, in quale giorno e in quale stagione raggiungiamo il picco massimo di felicità. Quindi la felicità ha un orario, un giorno della settimana e una stagione. Qual è il giorno, la stagione e l'orario della felicità? Ve lo dico tra poco.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss,
3: kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Kiss,
10: kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Kiss, kiss.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. Kiss,
12: kiss. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Lady Gaga e Dutchie con The Runaway su Radio Kiss Kiss. La felicità, un orario, un giorno della settimana e una stagione precisa e puntuale. Allora, secondo la scienza, il picco di felicità si manifesta la mattina presto, non prestissimo, tra le 7 e le 9, quello è l'orario della felicità, è l'orario di Pippo e Adriana, quindi io a quest'ora sto rovinando. Il lunedì e il venerdì, perché inizio e insomma inizio quasi del weekend, il venerdì, a livello stagionale l'estate, almeno una volta, garantisce un umore migliore, minore ansia grazie alle giornate più lunghe e soleggiate. Il 20 giugno viene celebrato lo Yellow Day, riconosciuto come il giorno in assoluto più felice dell'anno.

0: benedetto me.
1: Comunque io sono più felice di sera, ore 20 e 30, quando mi siedo a tavola e finalmente mi rilasso, non vi dico quando levo le scarpe dopo un giorno intero. 21 Pilots adesso.

Torniamo all'estate del 1979, entriamo in un club e iniziamo a ballare questa Hot Stuff Donna Summer, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Chiudi tutto, la bottega chiude, caro il mio Luigi Fischetti. Riapre domani però, a partire dalle 12 fino alle 14 come al solito. Grazie appunto a Luigi Fischetti in regia, e io vi lascio con Marco e Raffa anche al 158 del digitale terrestre. Vi do appuntamento a domani e come sempre da Marta, chi schissa a tutti voi. Ciao!

0: giovedì a tutti da Marco e Raff, buon pausa pranzo, 14 in punto, inizia Daddy Kiss, come sempre con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi e il professor Imperatore in regia. Noi siamo Marco e Raff e oggi abbiamo una storia pazzesca da condividere, sì, a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: No, una cosa pazzesca, cioè stavamo pensando di parlare di un argomento oggi, poi abbiamo letto questa notizia, l'hanno data il mattino, l'hanno data il giornale, abbiamo detto dobbiamo assolutamente parlarne, perché non so se vi è mai successo di fare, sì, degli errori, succede a tutti, ma di ricevere dei soldi per errore, è successo a quest'uomo in Turchia.

0: Ma quanti soldi, però? Quello è il punto.
1: Per un errore clamoroso, quest'uomo si è ritrovato sul conto corrente 20 miliardi di dollari. E allora oggi la domanda è questa, o meglio, la frase da proseguire è questa. Per errore una volta ho puntini, puntini, puntini, iniziateci a pensare.

0: per errore una volta ho ricevuto 6.900 euro sul conto corrente.
1: Madre!
0: Per un funzionario che ha versato un assegno di un cliente invece che sul suo conto, sul mio.
2: Allora, guarda,
1: mamma mia!
2: Tu sei la testimonianza che la notizia che adesso andiamo a dare qui alla radio, su Radio Kiss Kiss,
3: sì,
2: è una cosa che può accadere a te circa più di 6.000 euro. A questo ragazzo turco gli sono arrivati sul conto corrente circa 20 miliardi di dollari. Un giorno si è svegliato, ha aperto l'app del cellulare e ha trovato sopra 20 miliardi di dollari così, per caso.
1: Tra l'altro lui stava facendo la spesa, quindi magari in quel momento stava anche per pagare. Poi tutti i dettagli non li abbiamo, ma la cosa impressionante che abbiamo, perché poi lui ovviamente è stato anche intervistato, è diventato quasi popolare nella sua città, è stata che lui ha detto proprio: io ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa potevo fare con 20 miliardi di dollari turchi,
2: sì,
1: chiaramente, quindi immaginiamo più o meno 20 miliardi di euro.
2: Questa è stata la prima cosa che ha fatto l'intelligenza artificiale, ha risposto: 1000 stadi di calcio, 9 camion pieni d'oro, oppure fondare un intero stato da 300.000 abitanti.
1: Ora,
2: quando ti arrivano sul conto corrente 20 miliardi di dollari,
1: certo che chi ha fatto il bonifico ha fatto un errore, cioè
2: per errore
1: quanti zero ha messo per fare 20 miliardi?

0: ricevuto sul mio conto corrente un porto di 57.000 euro da parte di un'assicurazione per un risarcimento danni ad una mia ex fidanzata.
1: No, quindi aspetta, però dovevi avere
2: dov'è
1: questi
2: l'inganno?
1: Soldi. Esatto, dov'è il poi risarcimento per cosa? Qui bisognerebbe un attimo analizzare.
2: Non c'è l'errore.
1: Esatto, noi in realtà
0: e
1: oggi...
0: Chiaramente che ho subito avvisato e ho restituito...
1: Allora sì, allora c'era l'errore, ok, allora va benissimo, proprio perché stavamo dicendo che oggi vogliamo dedicare la puntata proprio agli errori e vi facciamo proseguire chiaramente se vi va questa frase: per errore una volta ho
2: puntini puntini puntini. Ci potete scrivere o mandate note vocali al 347 490 0042. Io ad esempio una volta per errore ho lasciato nel frigorifero il cellulare, nell'armadio spesso lo faccio, ma una volta frigorifero, bevi l'acqua, ero al telefono, appoggiai il telefono all'interno del frigorifero e poi dopo tre ore il cellulare.
3: Problemi, avete problemi.
1: Sì, ma parecchi, ma io poi voglio capire nell'armadio, ma nel frigorifero, perché tu hai sempre quel cellulare in mano, quello è il problema.
2: Gioschi, tu una volta per errore,
1: che cosa ha fatto il nostro Gioschi in regia 28 anni?
2: Ha sbagliato un bonifico, una volta hai sbagliato un bonifico, anziché fare 20 euro hai fatto 200 euro di bonifico.
1: Ah, vedi, anche tu hai messo uno zero in più, uno zero fatale. Io per errore invece una volta stavamo organizzando, sai, quelle partite di calcetto che si faceva giù al palazzo così velocemente, e citofonai per errore una signora anziché proprio un mio amico.
2: Ma bello.
1: Però il problema è che citofonai dicendo proprio: dai, coglione, capito? Sì. Scendi, sei in ritardo.
2: E la signora:
1: ho capito, ma chi è? Ma chi è? Io pensavo fosse uno scherzo per me. Io continuai: dai, allora sei proprio E invece no, è proprio per errore citofonai.
2: Tutti,
1: me lo ricordo proprio perché è una vergogna incredibile.
2: Tutti commettiamo errori. Siamo partiti da questa notizia che per un clamoroso errore questo ragazzo si è ritrovato sul conto corrente 20 miliardi di dollari. E allora proseguite voi la frase se vi va: per errore una volta ho
1: 347 490 0042. Messaggi scritti oppure note vocali su Radio Kiss Kiss, anche con Gabba.

0: Kiss.
1: Ciao.
0: Allora, l'anno scorso a maggio eravamo a Parigi e la mia amica per errore ha buttato lo zaino con i documenti.
1: No.
0: E così siamo ritornati in Italia in treno.
1: Come si fa a buttare lo zaino? Cioè, lo zaino volevi buttare perché era rotto, consumato,
2: esatto.
1: Hai pensato di buttarlo.
2: Hai detto, vabbè, dai, mi pesa, soprattutto devo viaggiare, buttiamolo senza controllare il contenuto.
1: Io penso che però il messaggio di questo ascoltatore, che decide di non firmarsi, può superare tutto e tutti.
2: Cioè?
1: Base hot, per piacere, Joski, ricreiamo l'atmosfera. Perché dice...
2: addirittura.
1: Marco, Raff, una volta per sbaglio dovete sapere che ho mandato una foto hot al mio titolare, ma non era per lui.
3: No. Il porco.
1: Adesso.
2: Allora, questo succede quando tu stai pensando, in questo caso, al tuo titolare, ma chiaramente stai facendo tutt'altro. Perché magari, che ne so, avevi dei lavori arretrati da
1: tu
2: fare.
1: Pensa,
2: avevi
1: lui,
2: un po' d'ansia.
1: Lui manda la foto hot al suo titolare, magari voleva mandarla ad una ragazza o a un'altra persona, e il titolare in quel momento cosa potrebbe fare? Cioè, cosa deve fare?
2: No.
1: Una lettera di richiamo,
2: no,
1: deve denunciarti.
2: Vabbè, no, vabbè, capisce.
1: Deve licenziarti.
2: No, vabbè, ma il titolare capisce che chiaramente è un errore, ma io vorrei sapere come continua
1: adesso
2: questa storia.
1: Adesso mi chiudo in bagno e mando una foto ad Antonio Niespolo.
2: No, no, no, lascia stare.
1: Il nostro presidente.
4: È una grandissima cafonata.
2: Esattamente. No, no, no. Chissà come continua comunque questa storia, se è finita là o se ha avuto un prosieguo.
1: Speriamo che riusciamo a portarlo al telefono.
2: Immagini, il suo titolare risponde anche lui con una foto.
5: Ciao, per una volta io per errore mi sono tagliata le cuffiette. Nel senso che avevo le cuffiette quelle col filo, stavo tagliando un pezzo di carta con la forbice e involontariamente ho tagliato le cuffiette, quindi non sentivo più niente.
1: Perché erano però le cuffiette con il filo, che tra l'altro sono anche tornate di moda adesso, tutti quanti con le cuffiette col filo.
2: È una moda. Io con le forbici una volta per tagliare un'etichetta tagliai la camicia, pensa.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Yes, yes.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Yes, yes.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Yes, yes.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
0: Yes, yes.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Levante, Delia al mio paese su Radio Kiss Kiss. Torni sempre al tuo paese. Andiamo subito al telefono da Michele, visto che la puntata di oggi l'abbiamo dedicata agli sbagli, agli errori che possiamo commettere. Frase da proseguire questa: per errore una volta ho puntini puntini puntini. Sentiamo Michele che cosa ci dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Prego Michele, ciao, benvenuto.
2: Grazie. Io per errore ho mandato a un'altra ragazza messaggi erotici che non ti dico.
0: Oh.
2: Ma la cosa bella è che lei rispondeva.
0: Scusami.
2: Questo è stato.
0: No. Dicene un paio, dicene un attimo un paio.
2: Oddio, l'orario è consono.
3: Di diciamo, quello che si oddio. Può dire, dai, mettiamolo così.
2: Dai, oddio, è iniziato col dire dove stai, io sto in albergo, che stai facendo, sto facendo la doccia, ti stai toccando, non ti stai toccando, queste cose...
3: Gioschi, ma queste cose si possono dire, facciamo. Ma perché le bippi? Michele, tutto chiaro. Il punto
2: tutto
3: però è
2: chiaro.
3: Questo. Cioè, quando ti sei accorto che non era la persona in questione con cui volevi chattare, come hai fatto a sbagliare?
2: Allora, a sbagliare è stato uno sbaglio semplicissimo.
3: Cioè?
2: Questo ti sto parlando di diversi anni fa, quando
3: sì, sì.
2: WhatsApp era appena uscito.
3: Okay.
2: Io mandavo i messaggi a mia moglie e facevo cerca nome e scrivevo Mar. Naturalmente non scrivevo tutto il nome, ma
3: chiaro.
2: Le prime tre lettere sapevo che era lei.
3: Okay.
2: Il giorno prima ero andato a cena con un amico, perché io lavoro fuori, sto spesso fuori,
3: sì.
2: anche diversi giorni,
3: okay.
2: e c'era... Ho memorizzato un altro numero di un'altra ragazza che si chiama Marilena. La mia ragazza si chiama Marinella. Quindi io quando pigiavo Mar e inviavo,
3: ero
2: convinto di inviare a Marinella.
0: Quindi scusami una cosa, tu eri convinto di mandare i messaggi a tua moglie, in realtà li stavi mandando i messaggi ad un'altra donna che non era tua moglie, che rispondeva, che si divertiva con te, e alla fine...
2: E alla fine niente, io l'avevo conosciuto il giorno prima sta ragazza, non è che c'era un rapporto.
0: Ma tua moglie, moglie poi lo ha mai
3: che
0: scoperto?
3: Bastardo.
2: Ma io gliel'ho detto appena sono tornato a casa, ci siamo fatti pure una bella risata, gli ho fatto leggere i messaggi.
3: Mamma mia, a parte grande che l'hai detto a tua moglie, ma scusami, la ragazza Marilena in questione,
0: oddio.
3: Poi quando ha capito che era un errore, cosa ha fatto? Cioè cosa è successo? Fin dove vi siete spinti?
2: Ma ci siamo spinti fino al punto, sai che... Oddio, quando si fa sexting con la moglie, con la ragazza, poi chi non l'ha mai fatto non ci credo, ti arriva fino a quel punto.
3: Ah, quindi
2: noi,
3: mettimelo fino là.
0: Mettimelo in grande qua, Ben.
4: Adrenalina pura.
0: Mettimi in grande qua. Sexting in Italia, lo fanno tutti quanti. Ciao Michele, kiss a te.
3: Ciao Michele.
2: Ciao, grazie.
3: Un piacere. Sei un grande, cioè loro si sono fermati un attimo prima di entrare in doccia, capisci?
0: Ma se lui pensava fosse la moglie
3: Mar,
0: non mi è chiaro se questa ragazza le manda la foto, lui si rende conto che non è la moglie. Come fai a pensare, non sai tua moglie com'è esteticamente?
3: No, evidentemente lui se ne è accorto solo quando è arrivata la prima foto, non quando stava chattando.

0: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Buongiorno, io per errore ho fatto, diciamo, una puzza in pubblico e è stato un odore un po' sgradevole che hanno sentito un po' tutti.
1: Allora, solidarietà per te.
2: Assolutamente sì.
1: Ma solidarietà per tutti quelli in ascensore, durante un meeting, in ufficio,
2: capita,
1: magari con il proprio capo al lavoro. Può capitare. Io voglio farvi una confidenza.
2: Ma che schifo.
1: No, è inutile dire schifo, Gioschi, ti faccio una confidenza.
2: Una cosa normale.
1: Mi è capitato una volta con una donna,
2: sì,
1: che erano le 5 del mattino, ci eravamo addormentati da 2-3 ore. Russavo senza farlo apposta.
2: Sì.
1: Ah.
2: Scusami, e questo ti ha svegliato? Abbi pazienza.
1: Ehi, no, sì, perché da solo io. Dico, che ho fatto? Ma lo, mi sono da solo.
2: E lei?
1: E lei? Ah, ma ho sentito qualcosa, che cos'è? E io, no, i vicini che fanno rumore. Non
3: sì, alle 5 del mattino.
1: Però,
2: vabbè.
1: Può capitare.
3: Perfetto,
2: ecco.
3: Va bene,
1: quello
3: allora
1: è il finale.
3: Va bene, invece sarà scoppiettante,
2: capita,
3: ma in altro senso la tappa del Kiss Kiss Way. La seconda, i bietti sono fuori, andate sul sito kisskiss.it. Alla tappa di Baia Domizia, tra una decina di giorni ci sarà anche Elettra.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss Kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: Kiss Kiss.
9: Musica più bella.
10: La musica più bella.
9: Suona solo.
10: Suona solo.
9: Su Radio Kiss Kiss.

0: Di quelli che hanno fatto la storia recente della musica italiana, ma soprattutto quella del passato, quelle canzoni che ci fanno emozionare. Speriamo di regalarvi 5 minuti di emozioni, gioia e spensieratezza proprio per cantare e stare bene tra di noi.
1: Potete commentarli al 347 490 0042. Ricreiamo l'atmosfera per piacere, come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.
0: Partiamo col botto oggi, eh?
2: Ti scatterò una foto.
1: Già mi manca la fidanzata dell'asilo.
0: Perfetto.

0: Chi c'è?
1: Grazie ragazzi, 5 minuti meravigliosi, dovrebbero essere 50 minuti.
0: Grande.
1: Così.
2: Pazzeschi! Bellissimo, bellissimo ed emozionantissimo. Tu dimmi
0: quando. Con Pino potrei piangere. Dove

0: e udite.
1: Non sono innamorata, vorrei esserlo. Adoro queste canzoni, quindi prima o poi mi innamorerò. Baci.
2: Ciao. Io vi adoro con questi 5 minuti d'amore. Kiss kiss a tutti.
3: Ho i brividi e non è freddo. Kiss kiss.
4: Ciao. Ma viva l'amore, viva la kiss kiss, viva la vita.
5: Ciao ragazzi.
6: Ragazzi, mi state facendo venire i brividi.

0: Ragazzi, oggi abbiamo chiuso in bellezza. Secondo me sono stati 5 minuti di brividi, soprattutto per Pino Daniele, perché ho visto che sono arrivati tantissimi messaggi per Pino, tantissimi. Pino, un grande, che emozione ascoltarlo alla radio. Kiss kiss a tutti, ce lo scrive Giusy. Ma sentiamo le note vocali degli ascoltatori che hanno seguito 5 minuti d'amore.
1: Ciao Marco e Ra, i fratelli Barracuda sono sempre innamorati di voi. Grazie per i vostri 5 minuti.
2: Bella raga.
1: Ciao belli.
2: Grazie Antonia. In realtà ci scrive Raff: tu crei dipendenza, non solo i 5 minuti. Mamma mia.
0: Io vi ringrazio per l'affetto.
2: Mamma mia, sempre per te.
3: Dimmi quando.
2: Gente che canta, certo, per
0: molti
2: forza.
0: Ci hanno scritto tipo Carmen: ma quanto sono belle le canzoni italiane. Bellissimo, questi 5 minuti devono diventare 15 minuti. Con calma, tranquilli.
2: Francesco invece ci ha scritto: ragazzi, fantastici voi e questi 5 minuti, grazie Fra.
4: Ma io ho 7 di 5 minuti d'amore.
0: Ecco.
4: Kiss a tutti.
0: Ciao, kiss a te. L'importante è che vi ricordiate che i 5 minuti d'amore si fanno dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss e poi nello specifico alle 14.45 ogni giovedì.
5: Io sono innamorata di voi. Ciao Francesca De Napoli.
0: Ciao grazie. Visto che sono innamorati anche di te. Noi ha detto.
2: Qualcun altro ha scritto: grazie mille, mi sono emozionata soprattutto con il pezzo di Pino Daniele.
0: Tanto, tanta roba.
6: Tanto tempo ancora.
0: Pure Biagio,
6: bellissimi 5 minuti d'amore.
0: Dai.
6: A tutti.
0: Kiss a te, kiss a voi che anche oggi avete partecipato ai 5 minuti d'amore. Torneranno giovedì prossimo e ricordatevi, come diciamo sempre, che i 5 minuti d'amore su Radio Kiss Kiss creano dipendenza.

0: diventare un appuntamento giornaliero, chiedo, eh.
1: Allora,
0: fate un sacco di compagnia, Kiss Kiss a tutti.
1: Dovremo parlare con i dirigenti di Radio Kiss Kiss, dovremo parlare con il nostro editore soprattutto,
2: sì, però,
1: e capiremo se questi 5 minuti possono diventare più di 5 minuti. Per adesso è importante fare questi 5 minuti d'amore e ricordatevi, per noi è stra importante, dalle 14 alle 16 che è il nostro programma.
2: E poi il giovedì questi 5 minuti d'amore che poi seguono sempre con una canzone storia della musica,
1: sì,
2: no? Un po' come quelle che abbiamo suonato adesso della musica italiana, stavolta un pezzo proprio da cantare e ballare.
1: 1979, Yabba, questa è Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gim

0: affrontare la notte da sola, e per notte teniamo proprio quel desiderio di sfuggire alla solitudine e di stare insieme proprio divertendosi.
1: Una donna che vuole vivere un po' con qualcun altro, insomma. Seconda ora di Daddy Kiss, 15 in punto, Anna Chiara Mansino in redazione, come sempre pronta a chiamarvi o ad ascoltare le note vocali. Giovanni Gioschi, imperatore, è il professor, colui il quale l'altro giorno, mentre era con noi, un gabbiano gli ha improvvisamente addosso, sì, sì, sì, può capitare.
0: Stamattina in palestra gli hanno dato, diciamo, ah, ma tu sei Gioschi, pensavo avessi 50 anni, no, ne ha 28, no, ne ha 28. In realtà, quindi è una cosa da dire. Molto giovane anche il ragazzo turco che ha ricevuto sul suo conto corrente per errore 20 miliardi, non saprei neanche scriverlo, di dollari.
1: Inizia la seconda ora di Daddy Kiss, così, con Marco e Raff e Gaia con Bossa Nostra.

0: Ciao, sono Roby d'Alessandria. Sì. Io una volta per errore ho ricevuto 6.140 euro da un'azienda di impiantologia dentale che poi comunque ho restituito. Tra l'altro dopo un anno aveva dichiarato fallimento.
1: Mamma mia, diciamo che quando capitano queste cose è sempre per un errore di IBAN, che sbagliano l'IBAN. Quindi tu nella sfortuna sei stato tra virgolette fortunato, perché loro hanno messo un IBAN che era sbagliato ma era identico al tuo. Che purtroppo non capita mai a noi comuni mortali una cosa del genere. Non mi è mai capitato un accredito, un bonifico improvviso, ma anche di 1.000 euro. Che dico, e perché mi sono arrivati questi soldi? Per quale motivo? Zero, mai nella vita.
2: E poi sai che quando ti arrivano dei soldi per errore, tu comunque non sai come comportarti. Dici, ora che faccio? Che da una parte
1: lui li ha dati indietro,
2: vorresti tenerli, dall'altro dici, però aspetta,
1: io li avrei tenuti.
2: Ma non li puoi tenere perché comunque prima o poi qualcuno se ne accorge. Guarda,
1: un attimo, no.
2: C'è una storia. Quando abbiamo provato il programma, abbiamo trovato delle notizie simili, no? E quindi abbiamo trovato di questa donna nel New Jersey che voleva lasciare $20 di mancia con il POS e in realtà si è resa conto di averne lasciati 35.
1: Ok, lì
2: voi direte, com'è possibile? Non lo sappiamo neanche noi, ma ci sono voluti 3 giorni poi per farle riavere i soldi.
1: Ok, benissimo, tu sbagli, ma non stai parlando di 6.500 euro, 7.000 euro, come ha detto l'ascoltatore di prima, o di 20 miliardi di dollari. Se ti arrivano 20 miliardi di dollari un giorno, così improvvisamente, che ti alzi al mattino e ti arriva l'SMS o apri l'app della banca e trovi 20 miliardi di dollari, cioè, ma la prima cosa che fai, ti metti su un aereo e scappi.
2: E vai.
3: Ci sono cascato di nuovo.
1: Perfetto. E te ne vai
2: pure
1: via.
2: Noi. Sì, pure noi.
1: Scappi, te ne vai proprio su un'isola deserta. È la prima cosa che uno fa. Ti fai un viaggio in Brasile e dici che sei morto in realtà.
2: Il punto è che 20 miliardi nell'SMS di bonifico accreditato non c'entra. Cioè, devi aprirlo due volte.
1: Quanti zeri ci sono in 20 miliardi?
2: Contali. 1, 2,
1: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2: 10, 0, 0.
1: Zero.
2: Parecchi comunque.
1: Zero.

0: riflettere, ma fa anche divertire. Non capita mai a noi, per un clamoroso errore bancario quest'uomo si è ritrovato sul conto corrente, come abbiamo già detto, 20 miliardi di dollari. Per farvi capire, 20 miliardi di dollari si può fondare un intero stato da 300.000 abitanti.
1: Sì.
0: E allora da qui vogliamo farvi proseguire questa frase. Per errore una volta ho puntini, puntini, puntini. Va bene qualsiasi tipo di esempio per noi. Magari qualcuno potrebbe dire: per errore una volta ho lasciato le chiavi dentro casa e ho dovuto chiamare i pompieri poi sono venuti e mi hanno sbloccato e mi hanno aiutato. È una cosa che capita a tutti. Una volta per errore io ho versato il sale invece dello zucchero nel caffè.
1: Complimenti.
0: Era mattina, ero
1: complimenti.
0: Stanco.
1: Sì, vabbè, pure io una volta ho fatto il caffè senza acqua, pensa. Ero convinto di averla messa nella moca, in realtà no. Per errore Tiziana, un'ascoltatrice da Roma, ci scrive che si è ritrovata 600 euro sul conto, ma era sbagliato, dopo due mesi ha dovuto restituirli.
0: Per errore molti ci hanno detto che hanno inviato nudini sbagliati, hanno fatto sexting, hot self-tape, self-service, hanno sbagliato a mandare foto. È capitato anche io una volta, volevo mandare una foto mia ad una ragazza che si chiamava, aveva un nome simile al nome di un animatore che avevo conosciuto, feci una figuraccia.
1: Ecco,
0: mandai la mia foto a lui, mamma mia. E lui disse
1: aveva un nome simile,
0: lui disse: bro, ma stai bene? Io no, sì, scusami,
1: perfetto.
0: Volevo mandare la foto ad un'altra persona.
1: Guarda, errori invece sui soldi ce ne sono molti, perché per esempio Peppe ci ha scritto: io mi sono proprio ieri accorto di aver pagato per errore 2 anni di Tari,
0: no,
1: ma ad un altro comune,
0: tempo perso.
1: Quindi adesso non solo la rottura di scatole nel dover capire come rimediare,
0: che beffa,
1: ma forse anche soldi persi, perché chissà se riuscirà mai a recuperarli.
0: Per errore una volta scriveteci o mandateci note vocali se vi va al 347 490 0042.

0: Una volta ho fatto un viaggio in Egitto a metà del prezzo perché la gente si è sbagliata nell'anno in cui c'era il cambio tra le lire e gli euro. Quindi per una volta ho fatto un viaggio a metà prezzo, ma non per colpa mia.
1: Allora, bellissimo. Che botta di culo, cioè sei stata un errore che però ti è servito, diciamo, sei stata agevolata.
2: Come tutti quelli che hanno comprato le case col cambio lire-euro e magari ci hanno guadagnato di brutto.
1: Abbiamo al telefono qualcuno, pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Paolo.
1: Ciao, di Napoli. Ciao, benvenuto alla radio. Per errore una volta tu?
3: Io l'ho fatta nera, tra virgolette.
1: Vai.
3: Praticamente una mattina facendo una piccola promessa, abito in un condominio dove abbiamo, diciamo, la pattumiera che è all'interno del condominio, quindi buttiamo la spazzatura anche durante il giorno e poi la sera ovviamente cacciamo il bidone al culo per essere raccolto.
1: Cosa è successo?
3: La mattina scendo, vado al lavoro, mia moglie mi dà la busta della spazzatura e la busta, diciamo, col pranzo. E io butto il pranzo e porto la spazzatura al lavoro.
1: Complimenti. Un uomo che ha mangiato il cibo del giorno prima buttato.
2: Esatto,
1: però.
2: Esatto. Scusa Paolo, ma quando poi sei arrivato al lavoro e hai aperto, che è successo? Cioè,
3: no, infatti racconto tutta la storia. Le buste erano identiche perché mia moglie, diciamo, mi dà la classica shopper, quella là che uno fa la spesa nel supermercato e mette lì il pranzo. Arrivo al lavoro, lascio il pranzo in macchina perché era un pranzo, diciamo, che non andava messo in frigo, non ricordo se era un panino o qualcosa. Quando vado a ora di pranzo in macchina a prenderlo, la macchina puzzava perché ovviamente c'era la spazzatura tutta al sole per ore.
1: Per forza.
3: Lì mi sono accorto.
1: Paolo, cosa abbiamo imparato? Cosa abbiamo imparato da questo errore?
3: Che praticamente meglio buttarla la sera.
2: No. Mai fidarsi di quello che ti dà tua moglie.
1: Ciao Paolo, buon divorzio. Kiss a te.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao.
4: Qual è il problema vostro? Non ho capito.
2: No,
4: il
2: nostro nessuno. No, è che la moglie utilizza lo stesso sacchetto per spazzatura e pranzo. Abbi pazienza.
1: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.

0: Ti scrisse a te che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza. Pizza, pizza. Ti scrisse a te e stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura. Avventura, avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. Kiss,
4: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: Giovanotti e Alfa, il loro nuovo pezzo si chiama Buon Vento. Buon pomeriggio e buon vento da Marco e Raff, Daddy Kiss. Sono le 15:28. Per errore, una volta vi sarà successo qualcosa nella vita?
1: Ciao Marco e Raff, a me è capitato di ricevere sul conto corrente l'accredito di stipendio della mia collega, perché abbiamo lo stesso cognome e stipendi anche abbastanza simili. Me ne sono accorta io dopo mesi e ovviamente l'ho fatto presente.
0: Ma è tua sorella la collega? Cioè, come fate ad avere lo stesso cognome?
2: Gli omonimi esistono, soprattutto se sei nato nella stessa regione, sai, i cognomi diffusi.
0: Sicuramente, però nella stessa azienda anche...
2: È un caso incredibile, però succede. Un nostro ascoltatore, Clemente da Foggia, ci ha scritto: io per ora mi sono sposato e infatti poi ho divorziato.
0: Bravo, salutiamo tutti quelli che vorrebbero divorziare. Oramai ogni giorno lo diciamo: quelli che sono sposati e quelli che vorrebbero divorziare e non ce la fanno più e stanno per.
3: Io per errore ho denunciato alla polizia lo smarrimento di carta di credito, patente e carta d'identità. Invece poi mi sono accorta che era semplicemente in un armadio e la sera prima ero ubriaca e l'avevo messa nell'armadio e non lo ricordavo.
2: Vabbè, almeno hai fatto un grande mia colpa anche alla radio. Mentre
0: grazie per aver chiamato l'istituto e clinica. Com'era?
2: Istituto medico.
4: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
2: Allora, Domenico invece, un nostro ascoltatore che lavora su, cioè proprio per guida ai furgoni, ha detto: una volta ho caricato il furgone di un cliente che era identico al mio, sono salito a bordo e prima di partire mi ero accorto non fosse il mio lavoro buttato all'aria.
0: Non ti preoccupare, fratello, capita a tutti. A me una volta è capitato di salire in macchina, pensavo fosse la macchina di Marco, in realtà era una signora. Entrai e dissi: Marco, andiamo. Ma dove? Scusami, chi sei? Scusi signora, avete la stessa macchina.

0: Andiamo subito al telefono da Rita, che ci vuole raccontare per errore una volta che cosa ha fatto. Pronto?
1: Ragazzi, ciao.
0: Ciao, eccola, Rita,
2: ciao,
0: benvenuta.
2: Rita, benvenuta.
0: Ciao.
2: Dici un po'.
1: Ho fatto una cosa terribile per errore.
0: Mm.
1: Per errore. Allora, avrò avuto circa 9-10 anni.
2: Ok, era una bambina.
1: Era una bambina.
0: Era tutto giustificabile, sì, tutto giustificabile.
1: Faceva caldissimo,
0: sì.
1: Era estate, ero in vacanza con i miei genitori e con i genitori di mia cugina.
0: Sì, ok.
1: E allora avevamo una tartaruga che non era la mia. Pensavo che avesse molto caldo questa tartaruga. L'ho messa in frigorifero. Ragazzi, ho infilato la tartaruga in frigorifero e poi me ne sono dimenticata. Chiaramente, sono andata a giocare, ho fatto altro.
2: No, scusa un attimo, Rita.
0: Ma che sei, un'assassina di tartaruga?
2: Scusami, Rita.
1: Terribile, non me lo dire, guarda, sei terribile.
2: Allora, scusami, Rita.
0: La galera.
2: Quando qualcuno ha aperto il frigo,
0: scusate,
2: avrà detto come cazzo ci è finita la tartaruga in frigorifero o no?
1: Allora, beh, certo, sicuramente. La sera, però. La sera.
0: Quindi il frigorifero non è mai stato aperto tutto il pomeriggio?
2: Che forse erano tutti al mare.
1: Io non lo so, ragazzi, non me lo ricordo. Ero una ragazzina, ma ricordo esattamente questa cosa orribile, che hanno trovato la tartaruga morta in frigorifero,
2: no,
1: ovviamente. Sì, sì. E non sapete come mi sono sentita. Cioè, una bambina,
2: certo,
1: che uccide involontariamente una tartaruga, perché così è andata.
0: E come sei cresciuta? Le guardi le tartarughe ninja oppure c'hai il rifiuto?
1: Sì, no, le guardo. Mi sono sentita veramente male, ve lo giuro. Adesso sorrido, ma è stata una cosa orribile.
2: No, allora,
1: chiaramente
2: Rita,
1: sono stata accusata di tutto. Chiaramente.
2: Chiaro. Ma tu poi, quando hanno detto la tartaruga è morta, tu subito hai detto no, ma ero stata io perché avevo paura avesse caldo.
1: Ho detto la verità.
2: Brava.
1: Certo, ho detto la verità. L'ho messa io nel frigorifero.
2: Certo.
1: Timorosa, ma ho detto la verità.
2: Rita, ci fa piacere il fatto,
0: scusa,
2: che tu l'abbia raccontato a noi. Purtroppo è successo tanti anni fa. Era una bambina innocente. L'hai fatto perché ti faceva tenerezza la tartaruga.
3: Clamoroso ed è, scusami, altrettanto che clamoroso, gravissimo.
2: Anche se tu l'hai messa in frigorifero pensando di fare una cosa buona,
1: certo,
2: ma in realtà
1: chiaro,
2: solo perché ti faceva una tenerezza la tartaruga.
1: No, io ero convinta che sentisse caldo.
0: Scusa, tutto. Rita, ma mia madre mi ha raccontato una storia del genere. Ma la cugina era mia mamma.
1: E io sono tua zia. Io sono sempre,
2: cioè, scusami,
1: la zia di Ra.
2: Tu sei la zia
1: ma
2: di Ra. Non l'hai riconosciuta tua zia, scusami.
1: Sì,
2: ma
1: non
2: com'è
1: mi
2: possibile?
1: Mai, Raff, non mi riconosci mai.
0: Zia,
2: ma io ho capito perché è cresciuto così con una zia del genere.
0: Dopo questa storia evitiamo di, cioè,
1: ci
0: vogliamo,
1: ecco qua. Hai ragione.
0: Cioè,
1: ma hai ragione che
0: non apro la busta.
1: Non la
0: voglio aprire,
2: Rita,
0: la busta.
2: Anzi, zia, in questo caso, ti dobbiamo salutare. Grazie per averci raccontato. Ci dispiace per l'allora tartaruga.
0: Ciao,
2: mi raccomando,
0: sì,
2: non fatela a casa,
1: sì,
2: bambini,
1: no,
2: non fatela a casa.
1: Non lo fate.
2: Esatto.
1: No. Ciao ragazzi.
2: Ma come non riconosci tua zia? Scusami.
0: Io mi dissocio, Cioè,
2: è chiaro,
0: io gli animali li amo.
2: Beh, certo, anche lei.
0: Mia zia le tartarughe un po' meno, evidentemente.
2: Però dai,

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

0: Dai, abbiamo parlato di soldi, di errori, no? Del tipo che ha avuto il bonifico per errore di 20 miliardi. E quindi non potevamo che non scegliere la banca come posto e come parola oggi, appunto, da indovinare.
1: Soldi, scrivania, cavò, soldi, scrivania, cavò, soldi.
0: Vabbè,
1: scrivania,
0: ci sono anche altre cose. Sono anche altre cose. Sportello.
1: Ufficio, sportello automatico.
0: ATM.
1: Carte da.
0: Assegno.
1: Assegni, vero?
0: Vabbè, insomma, conto corrente, quello che sia. Il numero invece è il numero.
1: Mutuo!
0: Anche. Il numero invece è il numero della banconota euro di colore arancione. Pensateci un attimo. Il colore
1: 800.
0: Banconota
1: da 800. No.
0: No.

0: tutti da Marco e Raff. Prima che arrivino i corrieri di Kiss Kiss, andiamo a scoprire se qualcuno ha indovinato la password di oggi, visto che, come abbiamo detto, la parola la potete trovare in una banca, all'interno di una banca.
1: Il numero invece è il numero della banconota di euro color arancione.
2: La password di oggi è piano di

0: A sapersi.
1: Allora, evidentemente, anche i garage possono fare il piano di accumulo.
2: Direttore 50.
3: Accesso negato.
1: No, non è direttore 50.
4: Kiss, per me la password del giorno è denaro 50.
1: No.
3: Accesso negato.
1: No, a che fare con il denaro, la parola che abbiamo scelto, si può trovare in banca. Serve per qualcosa che ha a che fare con il denaro, ma non è.
2: La parola di oggi è carta di credito 50.
3: Accesso negato.
0: E poi c'è Elisa, una nostra ascoltatrice, che ha mandato 26 messaggi uno dietro l'altro.
1: E non ne ha indovinato neanche uno.
0: No, perché dire, boh, magari prima o poi lo becco, no? Inizio a scrivere parecchie cose.
3: Accesso negato.
0: Esatto.
1: Se non è carta di credito, cos'è l'altra cosa? Che però non è la carta di credito. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Ciao.
0: Valentina?
5: Sì.
0: Valentina,
5: ciao.
0: Benvenuta su Kiss Kiss. Ma la password di oggi qual è?
5: Bancomat 50.
1: Bravo!

0: all'alto dei tuoi quanti anni hai?
1: 33.
2: Grande, grande Vale. Vuoi salutare qualcuno qui in diretta alla radio?
1: Non me ne aspettavo. Saluto tutti.
2: Hai visto? Prima o poi si vince, è quello il bello, che tu non te lo aspetti. Che dopo il messaggio Anna Chiara chiama e dice: brava, sei stata
0: grazie
2: la più veloce.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Kiss kiss a te.

0: male che non era del suo target?
1: Molto.
0: Secondo me sì.
1: Ero convinto, ero partito, già avevamo organizzato tutto, ho sentito la voce, pensavo che fosse una donna con esperienza, invece no, 33, non rientra nel mio target.
0: Fammi salutare Andrea che dice, ma arrivo sempre secondo alla password, mi
1: tranquillo.
0: Sento Toto Cutugno. Vabbè, dai, non disperare, prima o poi magari vinci.
1: Salutiamo Gioschi, Toto Cutugno in regia, Imperatore, grazie a Chiara Mansino, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss, vi lasciamo con i Take That dal 94 con Shure.
0: Ci sentiamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.

0: No, no, io ti faccio fare, se no dici ti tarpo le ali.
1: Posso fare oggi io lo speaker istituzionale?
0: Assolutamente sì,
1: allora,
0: vai.
1: Ok, benissimo. Ladies and gentlemen, buon pomeriggio, siamo i Corriere di Kiss Kiss in questa puntata.
0: Sembri più un annunciatore da telegiornale, eh. Io spero di non essere così serioso quando dico le cose.
1: Perché non riesco a

0: non siamo mai veramente soli. Con noi c'è la sigla! Radio Kiss Kiss.
1: Pronto!
2: I corrieri di Kiss Kiss.
1: Bello,
2: Alfio parla ruota libera.
0: E che dice?
3: Non sa mai cosa

0: grande energia, devo dire, questo giovedì dei Corriere di Kiss Kiss. Signori Alfio e Ciro, non abbiamo ancora salutato Joschi.
1: Ciao Joschi, oggi Giovanni c'è lui, Imperatori. Ma c'è anche Fischetti, insomma, la squadra al completo.
0: Direi al completo.
1: Di cosa ti stavi lamentando prima?
0: Sai che mi stavo lamentando perché qualcuno mi ha detto: ma che carina la tua t-shirt. Ma me l'ha detta questa cosa guardandomi da dietro.
1: Perché
0: questa t-shirt ha una cosa carina dietro.
1: Vabbè, però davanti c'è una bella scritta.
0: Ah, c'è una scritta, sì, piccola.
1: Looking for a change in your life.
0: Esatto.
1: Che significa?
0: Bisogna cercare il cambiamento nella propria vita. Non mi sembra neanche tutta questa massima filosofica. Però
1: dietro
0: perché?
1: Che c'è? Fa vedere.
0: Aspetta, mi giro.
1: Girati. Looking for a change in your life.
0: No, però c'è tutta una cosa di una statua greca, così un
1: quello
0: profilo.
1: Quello è Cesare, chi è quello?
0: No, non lo so, sarà tipo... No, sai che non ho visto cos'è?
1: No, vabbè, no, è carina però. Quindi praticamente tu ti sei nervosito perché hanno detto com'è bella guardandoti da dietro.
0: Esatto, e ho constatato che tantissimi t-shirt oggi che hanno delle belle stampe ce le hanno dietro.
1: Perché la stampa dietro è più... cioè, effettivamente è più bella. Che la stessa stampa fosse davanti.
0: Un po' tamarra, dici.
1: Sì, la maglietta avrebbe sì quel senso di tamarra.
0: Ma poi d'altronde
1: la indossano soprattutto chi ha la faccia da culo,
0: In che senso?
1: Perché tu hai la faccia da culo, quindi la scritta sta dietro. Attenzione, mi dicono che c'è la risposta di Alfio al complimento.
2: Sto cazzo.
0: No, non è vero, io non l'ho mai detto.
1: Ma volgare,
0: ragazzi,
1: Giovanni.
0: Scusate. Se utilizzate l'intelligenza artificiale per clonare la mia voce, ho paura per il mio futuro.
2: Sto cazzo.
0: Non sono stato io a dirlo.
1: È clonata?
0: No, non è clonata.
1: È proprio lui.
0: Perché ho detto sto cazzo?
1: Quando l'hai detto? Ma tu come ti pensi? Ci sono i bambini che ci ascoltano.
2: Sto cazzo.
0: Allora.
1: Comunque. Signor direttore artistico, io non c'entro niente con questa storia, perché poi dopo danno la colpa a me quando succedono queste cose.
0: Va bene, allora facciamo che proviamo a ripartire tra poco con la giornata mondiale, che è il fiore all'occhiello dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Che cosa oltre vuoi dire?
0: Alla rassegnata e oltre al messaggio cantato. Quante cose
1: dobbiamo
0: fare?
2: Sto cazzo.
1: Ah, dai,

0: questo, un tocco di latino un po' così estivo che ci sta bene sempre nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, Fred De Palma con Anita e Mischilla, La testa gira, sono le 16:12, caro Ciro.
1: Sì, e questo lo sappiamo.
0: Però non sai, sai cosa dobbiamo fare adesso?
1: La giornata mondiale non la sapeva.
0: Come non lo sapevi?
1: Tu hai fatto preparare un'altra cosa, stava pronto per un'altra cosa. Giornata mondiale.
2: Hai ragione. Tutto quello che accade.
1: Allora, giornata mondiale oggi.
0: Voi non mi ascoltate,
1: ragazzi. Giovedì 4 giugno.
0: Non mi ascoltate.
1: Giovedì 4 giugno. Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che salutano e stanno per andare via, ma poi si fermano a parlare con la gente altri 40 minuti.
0: E che c'è di male?
1: Signori, abbiamo un ospite nel nostro programma, Alfio Battaglia.
0: Ma io mi faccio trasportare dalle conseguenze, cioè dalla situazione, dalle circostanze.
1: Ma tu devi andare via, c'è il grattino che scade.
0: Se io
1: 40
0: dico,
1: minuti.
0: Regà, adesso vado, ciao a tutti, e uno mi ferma e dice: ah, a proposito, scusa, ma quella cosa. Succede, no? Può succedere. Perché essere maleducati e scortesi e andare via?

0: mi fa sempre ridere.
1: Il culo di Alfio su un fico d'India. Ai, vai ai, con ai. La musica, adesso 24 secondi di intro. Mamma del Carmelo, qui ce li ho sullo stomaco.
0: E comunque i fichi d'India non mi piacciono, giusto per dire.
1: Ma sai come si chiamano pure i fichi d'India?
0: Come si chiama?
1: Non so se a casa tua c'è il figurine.
0: Ma no, perché è un figurindia che è diventato figurina.
1: Ah, veramente?
0: Dalle tue parti, certo.
1: Chi l'ha detto te?
0: Una trasposizione.
1: Allora glielo devo dire a mia madre.
0: Va bene,
1: una cercata dei figurini.
0: Dai.

0: parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
4: Only girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss, kiss.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss, kiss.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Yes, yes.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss Kiss!
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
15: La musica più bella.
16: Kiss Kiss!
15: Suona solo

0: I tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, il titolo della canzone chi è? Chi è?
1: Ciro. In Calabria, in provincia di Cosenza, sì, i fichi d'India si chiamano fica paletti.
2: Fica paletti!
0: Però non riesco a capire l'etimologia di fica paletti.
2: Però attenzione, qua di Santo. Scrive,
0: Santo.
2: I sicurianni sono il frutto che nasce nei primi di agosto.
0: Esatto.
2: Invece, quelli che più duri che escono, che nascono a ottobre, si chiamano i bastarduni.
1: Fica paletti.
2: No, fica paletti è un'altra.
0: Perché così dispregiativo? Cioè, qual è la loro colpa? Essere nati ad ottobre?
2: Non lo so, però
0: perché
2: sono
0: bastarduni?
2: Non lo so, forse perché non si possono mangiare
0: non
2: su duri,
0: no? Non lo so. Comunque adesso, se ci siamo ben accordati con la nostra regia, caro Giovanni Imbratori, per favore fai partire la sigla della rassegnata stampa.
3: Sera, segnata stampa.
0: Chissà come mai. No, scusami, perché questa è la colonna sonora di Sister Act, ma qua abbiamo rischiato il Sister Impact.
2: Ragazzi, siamo molto rassegnati per gli attimi di panico sull'autostrada Napoli-Salerno.
0: È quella che percorro io.
2: Esatto, perché gli automobilisti hanno segnalato subito alle autorità una macchina che camminava lungo la carreggiata in direzione Napoli. Dalla parte opposta.
0: Dalla parte opposta, contromano. Adesso lo stiamo raccontando, rassegnandoci anche in maniera semiseria, perché non è successo niente di grave. È arrivata l'auto civetta della polizia che ha scortato fuori dal pericolo e comunque dalla carreggiata sbagliata la suora, che ha dichiarato
2: ragazzi, mi chiedo scusi, io stavo facendo il rosario.
0: Stavo facendo il rosario,
2: mi sono distratta.
0: Se...
2: e chiedo scusa, quindi sarà stata la mano di Dio?
0: La mano di Dio, se l'ha salvata, beh, insomma, ha detto ero distratta nelle preghiere. Volevo
2: questo
0: ricordare.
2: Era quello che c'era scritto sulla dichiarazione firmata alla polizia. Però poi dopo ha detto un'altra cosa.
0: Che ha detto?
2: Ha detto questo.
1: Fica paletti.
0: Non è vero, non l'ha detto. Comunque volevo dire a questa suora che le vie del Signore sono infinite, ma non contromano.
2: Questa
0: attenzione.
2: È molto bella. Vado via.
0: No, non te ne andare, resta qui.

0: Dragons Wake Up. Mi sta imbastardendo adesso, quando entro sui pezzi dico cose a caso senza senso.
1: Così si fa la radio fatta bene, facciamola fare agli altri.
0: Esatto.
1: Noi siamo del popolo.
0: Non abbiamo un verso. Attenzione però, perché in termini di rassegnata stampa che nei Corrieri di Kiss Kiss sempre portiamo avanti con grande orgoglio, c'è anche questa storia delle nuove tendenze degli ultraricchi.
1: Qual è una tendenza degli ultraricchi?
0: Allora, tu sai che i ricchi, no, una volta...
1: Ah, l'ho letto!
0: Con i miliardoni che avevano, dice, ma cosa mi compro stamattina?
1: Mi compro un'isola,
0: oppure, mi compro che ne so, Picasso.
1: Mi compro un'azienda.
0: Adesso,
1: ragazzi, adesso questi qui, capito che fanno?
0: Che fanno?
1: Cioè, non sanno più che comprarsi, se comprano gli scheletri dei dinosauri.
0: Bello!
1: Ma sti scheletri dei dinosauri
0: se.
1: Non stanno nei musei, quindi no. Si comprano quelli dei musei.
0: Cioè, nel senso, sicuramente alcuni di beh, ce ne saranno tanti, poi una volta che li hai messi nei principali musei, alcuni invece, ma poi vai a capire anche se sono originali. Intanto credo che questo Gus, che sarà venduto da Sotheby's a breve,
1: è un Tyrannosaurus Rex,
0: esatto, di 67 milioni di anni, sarà battuto tra i 20 e i 30 milioni di dollari.
1: Chi è?
2: Ciao Kiss Kiss, sì. Questo è mio figlio Achille, che fa il verso del dinosauro con il sassofono.
1: Vai! Complimenti!
0: Scusami.
1: Sei fantastico!
0: Guarda, prova a giocartela come Barrito dell'elefante, perché più o meno siamo da quelle parti,
1: ragazzi,
0: lì.
1: Uno che si compra un tirannosauro significa che c'ha una casa importante.
0: Beh, sicuramente.
1: Cioè, tu entri nell'androne
0: del salone
1: e vedi qui. Cioè,
0: questa è un po' inquietante.
1: Roba,
0: però, lato positivo, ad Halloween hai mezzo addobbo fatto.
1: Interessante, vado via.
0: No, che non te
1: vado via.
0: Vieni qua.

0: Freak con Prayer in Sea su Radio Kiss Kiss. Ciro, oggi 4 giugno, fra esattamente un mese, il 4 luglio, ci sarà il concerto di Ultimo, no? A Roma.
1: Sì.
0: E tanti fan non vedono l'ora di poter cantare anche questa.
1: Ma esattamente, fra 3 secondi vi facciamo ascoltare la novità romantica,
0: la canzone di Ultimo, appunto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Yes, yes. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Yes, yes.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Yes, yes.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: su Radio Kiss Kiss e io non posso aspettare di raccontare ancora cose strane che succedono nel mondo. In realtà questa è una tradizione, se ce ne andiamo in Giappone e parliamo di questi meloni cantalupo.
1: Attenzione. Andare tutta a Giappone.
0: Sì, però non mi sembra il caso di scimmiottare così.
1: Parla di melone, non di animale.
0: Allora, no, le scimmie non c'entrano niente. Allora, che cosa succede
1: allora,
0: in Giappone?
1: Sono molto legati alle questioni legate ai frutti di un certo valore. Legati, sono tutti i frutti legati.
0: Ok, la frutta di stagione, soprattutto quando sono delle primizie pregiate, per loro hanno un valore incredibile e lo dimostrano battendoli all'asta.
1: Pensate che sono stati battuti due meloni cantalupo.
0: Si chiamano meloni Yubari.
1: Yubari, ma sono due meloni cantalupo praticamente.
0: Sì, vabbè, però hanno un nome un po'
1: più
0: esotico.
1: Due meloni, ragazzi, per circa 31.000 euro.
0: Sì.
1: Avete capito bene. 31.000. Quindi quando pensate che qui i pomodori sono arrivati a 9 euro al chilo, non ve lamentate, perché un cantalupo qua 31.000 euro.
2: Sì.
0: Angola. Faccio a meno volentieri del melone cantalupo Yubari, ma
1: e
0: vorrei
1: poi
0: un pomodorino a un prezzo decente.
1: Ti spiego. Non è che dici, io l'ho comprata perché poi devo vendere la fetta di melone a 1000 euro. Non è questo il senso. Ma loro lo devono esporre per far capire che in quel esercizio commerciale i prodotti sono di un certo livello.
0: E adesso prova a dirmi qual è il supermercato che esporrà i meloni cantalupo Yubari comprati all'asta.
1: E qual è il supermercato?
0: C'è scritto Sakuragakoka.
1: Sakuragakoka.
0: Che è praticamente nella parte ovest.
1: Mi hanno detto, perché tu sai che ho dei parenti anche in Giappone.
0: Non avevo dubbi.
1: Che tu quando compri il melone, lì in Giappone parte la canzone.
0: Quale canzone?
2: Questa
0: siete citofonati.
1: No, lo sai perché dice? Questa è l'ultima melca, 21.000 euro.
0: Basta con sta cacciare.
1: Mamma mia, posso dire una cosa? Ma quanto siamo simpatici? Cioè, ma posso
0: dire,
1: atteggiarmi ogni tanto?
0: Non lo so.
1: Secondo me siamo due bravi ragazzi che questo lavoro stanno imparando.
0: Comunque, io sono ancora legato alla figura del melonaro dalle mie parti, quello che ti vende le fette di anguria, e invece questi vendono il melone cantalupo.
1: Angola.

0: Parlavamo di cibo in qualche maniera, parlavamo anche di frutta e nel video di questa canzone di Travis Singh si lanciano cibo da tutte le
1: parti. Ma ti racconto un'altra storia a proposito di aste.
0: Sì.
1: Tu sai che a breve ci sarà un'asta dove verrà venduta?
0: Venduta, verrà ceduta, battuta all'asta.
1: La famosissima maglia blu del 1958 di Pelé della nazionale brasiliana.
0: Ma non mi trovo.
1: Ma c'è una storia dietro sta maglietta che
0: vabbè,
1: è bellissima.
0: Però scusa, la base è anche un po' adatta. No, scusa, non mi tornano non i conti ma i colori. La maglia brasiliana non è giallo-verde.
1: Esatto, però che succede? In quella partita
0: sì,
1: non poterono mettere quella maglia.
0: Non poterono, ragazzi. Una coniugazione finissima.
1: Quella maglietta, perché contro la Svezia i colori erano simili. Okay. Allora, la seconda maglia del Brasile,
0: siccome la Svezia giocava in casa,
1: doveva essere quella bianca. Okay. Ma che succede? I brasiliani dicono no. Noi la bianca non la vogliamo usare perché sono sporco sotto alla scena. Non è vero, perché l'edizione vecchia del mondiale abbiamo fatto le figure di fegato.
0: Contro il Paraguay, no, l'Uruguay, contro l'Uruguay.
1: Quindi dice, che facciamo? A un certo punto scende in piazza, ma nel vero senso della parola, uno della delegazione brasiliana e va a comprare delle magliette blu. Quindi che fanno? Fanno le varie cuciture dei numeri, delle varie situazioni, i loghi, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: E vanno nello spogliatoio con queste magliette blu. Lì apriti cielo. I giocatori dicono dicono noi non ci mettiamo queste magliette.
0: No.
1: Poi a un certo punto sempre quello della delegazione, perché se l'indorta bene,
0: certo,
1: sai che fa? Ragazzi, ve li dovete mettere perché il blu è importante, perché rappresenta il mantello di una Madonna che noi ci protegge sempre.
0: Per la precisione, la Madonna Nossa Signora Aparecida. Così.
1: Ma non c'entra niente che si ome.
0: Ci sta bene, perché è un po' spagnoleggiata anche
1: quel punto, a quel punto c'è, tutti quanti dicono vabbè, mettiamoci sta cosa. Morale della favola,
0: che succede? Vincono o perdono?
1: Vincono,
0: sono in ansia.
1: 5-2. E Pelé, che aveva 16 anni, fa anche il gol.
0: Va bene, comunque la maglia
1: perso.
0: La maglia sarà venduta per 6 milioni di dollari, ma mai quanto quella della mano de Dios, che è stata venduta per 9,3

0: noi e chi è venuto al Kiss Kiss Way nella tappa di Torino l'ha ascoltata anche dal vivo, Irama Cabana su Radio Kiss Kiss, storia della musica 1996.
1: Anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto aprimmo la prima congederia.
0: Congederia, cosa
1: sì,
0: vuol dire?
1: Negozio dove si entra e si viene congedati. Signora, non può stare, prego.
0: Prego, se ne vada, saluti anche a lei e famiglia. Nello stesso anno, in quel 96, Toni Braxton tirò fuori il secondo album intitolato Secret. Sì. E quanti segreti e quanti ce ne ha svelati uno anche in Unbreak My Heart.

0: Non ti permettere di rovinarmi questo pezzo.
1: Intanto buon pomeriggio. Grazie. Perché dobbiamo essere istituzionali.
0: Bene.
1: E quindi siamo i corretti. Ciro e questo ragazzo che dicono si chiami Alfio.
0: Sì, sono
1: Alfio. Ho una notizia da dare.
0: Qual è la notizia?
1: Io sono stato appena molestato sul lavoro.
0: Ma smettila.
1: Sì. Vabbè. E voglio denunciare il fatto.
0: Ma allora, scusa.
1: È successo 2 minuti fa.
0: Ma siamo colleghi, ti ho dato una.
1: No, non era quello. Avevo le mani appoggiate al bancone qui. Lui è passato e si è appoggiato con il sottofragola.
0: Non ti permettere.
1: Con la mano.
0: Perché esattamente quello che tu fai.
1: Facendomi sentire tutto l'avantreno.
0: Come ti permetti? Ma che immagine brutta. Allora, Corriere di Kiss Kiss, prometto che il livello si alzerà, forse.

0: proprio piuttosto che mandare a bella quel Firenze. Paese. Che dici?
1: Tu hai detto bella Firenze?
0: No, io ho detto
1: prima bella.
0: Sì, è vero, bella Firenze.
1: Sì.
0: Perché cosa c'è di male?
1: Bella?
0: È molto bella.
1: Tutto
0: Firenze. È bella Firenze e ci vivrei anche, a differenza di tante altre città. Intanto,
2: attenzione, oddio, notizia bellissima.
0: Qual è la notizia?
2: È arrivata proprio da qualche ora.
0: Sì.
2: Da 48. Allora,
0: cosa?
2: Conosciamo tutti il cartone animato Toy Story, che ha fatto la storia di Toy Story.
0: Il cartone animato mi sembra un po' riduttivo.
2: È vero, è vero.
0: Tante. Il filmone, il lungometraggio animato della Disney Pixar.
2: Uscirà Toy Story 5.
0: Sì.
2: All'interno di questo Toy Story 5 c'è un nuovo personaggio.
0: Vero?
2: Un trancio di pizza con gli occhiali.
0: Sì, e si chiama proprio...
2: Trancio di pizza con gli occhiali.
0: Sì, esatto. Tradotto, allora, in inglese è Pizza with Sunglasses, esatto. Ma in italiano si chiamerà...
2: Pizza che land.
0: Esatto.
2: Pizza con gli occhiali, in napoletano. Perché? Perché hanno voluto fare un qualcosa di fortemente identitario.
0: Se...
2: Perché pensate che a doppiare la versione americana c'è niente di meno che... Bad Bunny.
0: Bad Bunny, devi tirare la foto.
2: Poi dico Bad Bunny, ma perché fai pizza,
0: quindi,
2: Bad Bunny?
0: Se quello americano, dico, se il doppiatore americano di questo nuovo personaggio di Toy Story è Bad Bunny, chi avranno mai scelto per l'Italia?
2: Te lo dico io!
0: Chi?
2: Sal Da Vinci!
0: Ma scusa, ma io pensavo Fred De Palma, sai, più o meno sul genere musicale. E invece no, Sal Da Vinci, ovviamente, per ritornare. Noi siamo molto contenti, ci mancherebbe
2: bello,
0: di farlo.
2: Bello, bello, mi fa molto piacere comunque, ma proprio per lui, perché sarà anche un piacere sentirlo nelle vesti di doppiatore. E sai che cosa ha detto quando gliel'hanno proposto?
0: Come gliel'hanno proposto?
2: Così.
0: No, io penso che sarà la nuova canzone, la nuova colonna sonora di Toy Story. All'improvviso sarà Rossetto e Caffè, me la immagino bello. Più o meno così. Dai, bello, bello, facciamo i complimenti a Sal Da Vinci. Raga, Toy Story 5, io già lo so, mi rassegno, mi metto l'anima in pace, si piangerà di nuovo.
2: Sicuro, sicuro. Ma ragazzi, Toy Story è tanta roba,
0: Mamma mia. Allora, Coldplay, questa che state per ascoltare è Yellow.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Oh, vedi che Taylor ci si identifica un po' lei, eh? Lei è Taylor Swift e l'altra Elizabeth Taylor. Allora, caro mio, bello, visto che prima abbiamo detto che Sal Da Vinci doppierà un nuovo personaggio in Toy Story. Ma sai che mi viene da pensare adesso. Va bene un personaggio d'animazione perché non ha delle fattezze precise che devono ricordare l'attore. Però se tu potessi utilizzare la tua voce da dare a un attore proprio dell'intero star system internazionale.
1: Ma così mi metti in difficoltà.
0: Su chi staresti bene, secondo te?
1: Non lo so, secondo me i cartoni animati.
0: Bello.
1: Allora, se dobbiamo cazzeggiare.
0: Io ce l'ho. Dici. Tu saresti il commissario Winchester dei Grimm.
1: E che cos'è? Venite qua, sì.
0: Perfetto. Secondo me,
1: io non sto scherzando, potrei doppiare i cartoni animati. Qualche cartone animato. Poi, ovviamente, cioè, alzo le mani, grande rispetto per i doppiatori professionisti. Non ho queste capacità.
0: Di qualità della voce,
1: secondo
0: non di
1: tecnica. Me la mia voce potrebbe essere giusta.
0: Ma sai che t'avrei visto anche con la pizza con gli occhiali di Toy Story?
1: Ma la devi mettere
0: personaggi.
1: Ci sta la Pixar dietro.
0: La Pixar, la Disney Danny Pixar.
1: Sword, sì, cosa, sì, vogliono sì. I personaggi conosciuti.
2: Tusca! Topolino!
1: Ecco, vedi, per dire. Invece
0: mi ricorda la voce di qualcuno che conosco bene.
1: Mi hai raccontato una cosa interessante.
0: Sì,
1: anni fa hai fatto un corso di
0: doppiaggio. Poi
1: ti hanno scartato. Questa è un'altra storia.
0: Non mi hanno scartato. Ho scelto la radio anziché il doppiaggio cinematografico. Sì. E quindi non ho continuato su quella strada.
1: Però vieni scartato dal doppiaggio, decidi di fare la radio.
0: Non ho continuato. Non mi interessava più di tanto.
1: Vabbè, comunque
0: però
1: facevi gli esercizi su chi stavi bene.
0: Allora, i saggi che abbiamo fatto.
1: I
0: la
1: saggi.
0: Mia voce stava bene su due persone.
1: Media,
0: su due personaggi ti dico Stewie the Griffin.
1: Stewie
0: the Griffin, ovviamente opportunamente modificata da me. E poi stavo molto bene, strano ma vero, su Ryan Gosling.
1: Ryan Gosling. Anche perché lui quando fa i film parla pochissimo.
0: Ma no, che fa?
1: Non parla mai. No,
0: ma come non parla mai? La Land, Barbie.
1: No, lui. La Land. Ha ballato. Ha pianto.
0: Ma non è vero.
1: E ha guardato.
0: Ma dice un sacco di cose.
1: Due ore fa sulla faccia.
0: Ma non è vero, no.
1: Ti prego, lasciati
0: comunque,
1: pregare.
0: Ci stava molto bene. Comunque, voi cominciate a segnare 347-490-0042. Perché tra poco, a proposito di attori e di persone normali, avremo da chiedervi delle cose. Tutto tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Io sto qua.

0: Chissà te, che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza. Chissà te, che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Kiss, kiss.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Kiss, kiss.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0.

0: 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Olivia Rodrigo, dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Troppo tetto!
0: Ma che grande pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss che stiamo vivendo.
1: No, però se facessi, ma che grande voce stiamo vivendo.
0: Sì.
1: Se chi parli così mi faresti molto ridere.
0: Chi sarebbe poi il personaggio?
1: Non lo so, però
0: somiglierei a quello di Intrighi a corte.
1: No,
0: di,
1: ma Malgioglio sì. Allora, attenzione,
0: proposito di questo, visto che abbiamo parlato di Salda Vinci che doppierà un personaggio di Tolstoj, ma sai che ognuno di noi, dai, ha detto almeno una volta nella sua vita una frase cult di un film cult.
1: Sono d'accordo.
0: Che ha amato e l'ha detto con quel tono lì. Ti faccio un esempio.
1: Fammi un esempio.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
1: Vabbè, questo è proprio famosissimo. Per dire... Francamente me ne infischio.
0: Ma no, tu sei bravo a dire quella.
1: Quale?
0: Ma parlando con me.
1: Vabbè, ma là, ci metto anche l'imitazione.

0: Vai.
1: Facciale. Sei pronto? Aspetta, mi giro.
0: Vai. E che devo fare?
1: Non lo so, io improvviso.
0: Tu. Che problemi hai? Se volevi fare il grande Robert De Niro,
1: ti prego. Ho fatto la faccia perché io riesco a muovere determinati muscoli facciali, sì, a comando.
2: Però... Ciro, ma non dici stronzata.
0: Ce l'ho! Luke.
1: Sì.
0: Io sono tuo padre.
1: Lo steccalecca?
0: No, che steccalecca. Che la forza. Sì. 347-490-0042. Proviamo a interpretare, magari anche con una certa intenzione, una frase calda di un film calda che vi è piaciuto. Però metteteci tono. Noi vi mettiamo alla colonna sonora. Tra poco.

0: con Kamrad.
1: In realtà era Kamrad con B-Mind.
0: Era la stessa cosa.
1: Ma sì, ma cosa vuoi che ce ne freghi? Intanto invece abbiamo chiesto agli ascoltatori dei Corrieri di Kiss di doppiare in qualche maniera una frase cult di un film cult che hanno amato particolarmente, perché tutti nella vita almeno una volta ci siamo divertiti a dire al mio segnale scatenate.
0: Allora, io mi sono assentato un attimo, è arrivato qualcosa di interessante.
1: Molto interessante.
2: Fuzzu, non c'è nessuno.
1: Meraviglioso.
2: Aiuto.
1: Dai, ragazzi.
0: Bombolo. Vabbè, grande Bombolo, dai.
1: Bombolo, e credo anche che si tratti del film Un jeans e una maglietta.
0: Veramente?
1: Sì, forse
0: quello
1: sì.
0: Quello con Nino D'Angelo.
1: Con Nino D'Angelo. E con Anna Marie. Chi è?
3: Non posso né scendere né salire. Scendere e né salire. La roccia è tutta frenabile.
4: Adesso non posso né scendere né salire.
1: Meraviglioso.
4: Né scendere né salire. Né scendere e né salire.
1: Dai.
0: Aldo, Giovanni e Giacomo.
1: Sì, esatto. In
0: quale
1: tre uomini e una gamba, okay. Mi pare di capire.
5: Non può piovere per sempre.
1: Pazzesco.
0: Questa è mia madre, quando deve stendere i panni.
1: No, non può piovere per sempre. È Brandon Lee nel corvo.
6: Il mio nome è Bond. James Bond.
0: Ispettore Derry.
1: No. Sì, secondo me sì.
0: Chi è?
1: Secondo me sì, probabilmente.
0: Ah, James Bond.
1: Guarda, sono deciso da James Bond e il diavolo veste Prada.
0: Chi è?
7: Tu vuole rinculare me?
0: Questa è la notte da leoni.
1: Bravone,
0: ciao.
1: Bravo, bravo. Ah. Che poi tra l'altro sembri tu quando decidi di scimmiottare il giapponese. Oh, raga, ma nessuno mi ha detto nessuno mette Baby in un angolo. Ora può mettere Baby in un angolo.
0: Posso dirti una cosa?
1: Dipende.
0: Quanti secondi ho?
1: 20.
0: 20 secondi, ce la faccio.
1: Che vuoi dire?
0: Tu lo sai, stamattina da dove sono venuto?
1: Da dove sei venuto?
0: Sono venuto da Penafro. Da dove sono passato?
1: E che ne so io?
0: Da Caianello.
1: E che
0: cosa ho fatto a Caianello?
1: Non ne ho idea.
0: Ho comprato la mozzarella di bufala che tanto mi piace.
1: E dov'è sta mozzarella?
0: L'ho mangiata.
1: E quindi?
0: Il problema è adesso.
1: No!
0: C'ho un po' di mal di pancia.
1: Lascia stare. Allora, canzone, vai, aspetta, un secondo.
0: Arrivo
1: e vai.
0: Subito.

0: Motel su Radio Kiss Kiss. Se in questo giovedì, ma ti pare che nella seconda ora dei Corrieri ci facciamo mancare la novità?
1: Ma tu sei impazzito.
0: No,
1: passa proprio questo, papà.
0: Eccolo là. Allora, stiamo parlando di Samurai J, che per noi, oh, lo dico, è diventata un'ossessione anche quest'ultima canzone.
1: Flamenco Paranoia.
0: Bella.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Yes, yes. Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Kiss, kiss.
7: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
13: Kiss, kiss.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Kiss, kiss.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Yes, yes.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Kiss, kiss.
18: So

0: Mamma, come ho fischiato male. Scusa Olivia Dean, se ti ho rovinato sto pezzo meraviglioso. Ci abbiamo un sacco di ascoltatori che non solo sono conoscitori dei film, ma sono anche doppiatori.
1: Perché se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Che c'hai?
2: Perché se io posso cambiare.
3: Eccolo.
2: E voi potete cambiare. Tutto il mondo può cambiare.
4: Andiamo male, devo spingere.
0: Ma perché? Un'incursione di Peppe Maradona. Comunque, voglio dire all'amico che non aveva proprio la voce di Amendola.
4: Però era bravo, sì, dai.
5: Stitch no cattivo. Stitch cocoloso.
6: Ohana significa famiglia.
0: Che meraviglia!
6: Famiglia significa che
7: nessuno viene abbandonato.
0: Madonna, ragazzi, adesso mi fate piangere.
4: Era Stitch,
0: tra l'altro l'ascoltatore che ci ha mandato la frase lo doppia meglio del doppiatore di Stitch.
4: Bravo.
8: Ragazzi, giochiamo alla guerra.
0: Ah, ce l'ho.
8: I guerrieri della notte, sì. Stupendo.
0: Bellissimo.
9: Ma che sono tutti bene.
0: L'incursione
9: di... anche noi bene.
0: Ma l'incursione di Peppe Maradona all'interno di questi film cult. Sentiamo, aspetta, apoteosi, vai.
10: Il caso non esiste.
11: Mi sono emozionato.
0: Basta. Cosa sta succedendo?
4: Ma dove stavano tutti questi messaggi di
0: me? Non lo so, perché ogni volta che tuo padre manda messaggi a te,
4: comunque,
0: tu li posti.
4: Ragazzi, mio padre ha una voce comica, non c'è niente da fare.
0: Beh, insomma, la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, mi pare.
4: E dicendo che anche mia mamma è comica.
0: No, sto dicendo che sembri una mela fisicamente.
4: Sono una mela.
0: Fermi, perché
11: non esistevo logo, ma faceva su.
4: Oh!
0: Ma dai!
4: No, però basta.
0: Noi secondo me dovremmo cominciare a pagare i diritti di cessione voce a Peppe Maradona.
4: Ma tranquillo, non possiede niente, io ce ne ho.

0: senza di te.
1: Con Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco, così proprio per arrivare alla fine di quest'ora e annunciare anche un History Kiss dall'anno 1991.
2: Mamma mia, che anno!
1: Aspetta, dimmelo che lo tu. Trovo. In musica io te lo posso dire che anno era, ma dimmi più o meno dal tuo punto di vista.
2: Anno in cui vengono fondate sia l'azienda Dyson,
1: sì.
2: La pasticceria Cicogna a Ciampino.
1: Perché?
2: E giustamente, dai, Cicogna, dove vuoi stare?
1: Perché non hai detto la casa di produzione che invece avevi trovato?
2: Qual era?
1: Quella dei film. Te lo dico dopo. Two Princess in quell'anno, che belli, Spin Doctors.

0: Verso la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss dopo gli Spin Doctors con Two Princess dal 1991. Prima però aggiorniamo l'attualità delle ultime ore.
1: Chi c'è?
0: Ritrovata Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. In apertura del caso Minetti, il presidente Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano in merito alla grazia concessa. Nicole Minetti, il capo dello Stato, come si legge in una nota diffusa dal Quirinale, aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti sul caso e ha ringraziato lo stesso Dicastero per avervi sollecitamente provveduto. Come reso noto ieri dalla Procuratrice Generale di Milano, dagli accertamenti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Camera dei Deputati ha approvato in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari. Il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Gli esteri con la crisi in Medio Oriente. Poco dopo l'annuncio di una tregua tra Israele e Libano arriva la replica del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo è una capitolazione e una sconfitta, afferma. Bisogna porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Tel Aviv. Nel frattempo lo Stato ebraico attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud del Libano, in cui è morto un casco blu serbo. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. 10 Stati dell'Unione Europea hanno presentato un'iniziativa per fermare la concessione dei visti ai cittadini russi. L'anno scorso ha spiegato il ministro della migrazione della Svezia al Consiglio di Giustizia a Lussemburgo. Quasi 500.000 turisti russi sono stati ammessi in Europa mentre gli ucraini morivano sul campo di battaglia. Questa situazione deve essere fermata. Torniamo in Italia. Un docente della scuola militare Teulè di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione, maltrattamenti e danni di almeno 7 allievi dell'istituto. L'uomo di 48 anni, secondo quanto emerso dalle indagini dall'ottobre 2024, avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni, mortificazioni e abusi sessuali, minacciando di ostacolarli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere due pakistani, entrambi 31enni indagati per l'omicidio plurimo aggravato dei 4 braccianti ad Amendolara in provincia di Cosenza durante l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Castrovillari. Tanto continuano le indagini su movente e contesto lavorativo. Lo sport, tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo al Roland Garros nel doppio misto battendo in rimonta Dombrowski King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4. Domani la semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Chi passa affronterà in finale il vincente di Sverev Mensik. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Hai capito? Hai capito?
0: Che cosa?
3: Zverev.
0: Zverev?
3: Gioca contro Mensik.
0: Ah, ok.
3: Sai com'è?
0: No.
3: Sic sic. Mensik.
0: Allora, possiamo per favore fare serie e ringraziare...
3: Brutta.
0: Ringraziare la redazione.
3: L'ho fatta bene.
0: Cristina Manco, grazie mille. Allora, scusami, terza ora di Corriere di Kiss Kiss. Che intenzioni hai? Vieni qua, che intenzioni hai?
3: Quello mi sta guardando con...
0: Ma tu non devi sfidare il nostro regista, perché noi dobbiamo essere una sinergia.
3: Dov'è la sedia?
0: Che
3: c'è? Regista. Dov'è il megafono?
0: Ma no, ma sta facendo...
3: Oh, Chuck!
0: Fa un ottimo lavoro. Fa un ottimo lavoro e lo dimostrerà anche in questa terza ora di Corriere.
3: Quest'estate, quando non viene.
0: Questa terza ora.

0: Volevo capire su Radio Kiss Kiss se noi vogliamo capire che cosa sta succedendo a New York, ma in realtà
1: ragazzi
0: vogliamo...
1: le persone spariscono nelle fogne.
0: No, ma vogliamo capire.
1: Riapparono.
0: Riapparono.
1: Riemergono.
0: Riemergono dopo ore. No, ma volevo capire cosa sta succedendo in generale con i tombini, perché ieri abbiamo parlato di una signora che in Brasile mi sparisce in un tombino accidentalmente.
1: Vabbè, lì perché era sganciato ed è scomparso così.
0: Invece,
1: ma qui c'è un trend, c'è se ho capito bene.
0: Ma no, guarda, non è un trend. In realtà hanno notato dalle telecamere stradali lì dalle parti di New York, sia nel quartiere, se non sbaglio, qual è? Il Queens,
1: Brooklyn.
0: Astoria, nel Queens,
1: Astoria del Queens
0: e poi anche a Williamsburg. Comunque hanno notato che delle persone di notte tempo, vedi, stiamo anche facendo vedere il video su Kiss Kiss TV, si calano un po' armati di torce, di aste, di cose strane, di attrezzature
1: e
0: nei
1: sbucano
0: tombini.
1: Nella banca a Napoli. No.
0: E infatti per questo si sono allertate le autorità, hanno detto: vuoi vedere che questi stanno scavando un tunnel? Perché succede a più persone, cioè lo fanno più persone, saranno scavando un tunnel,
1: e
0: sarà
1: invece cosa
0: un atto
1: scoperto?
0: Terroristico. No, hanno scoperto che in realtà questi qui vanno nelle fogne a cercare gli oggetti che sono di valore, che sono stati accidentalmente scaricati dal scesso.
1: Ah, veramente?
0: No, giuro,
1: ma questi sono
0: giuro che sì.
1: Quindi avevamo un mistero,
0: l'abbiamo
1: svelato. Risolto.
0: Loro vanno lì perché dicono: sai, in una città come New York ogni giorno quante volte può capitare che qualcuno perda un anello con pietra preziosa nel water, ci perda delle monete antiche,
1: antiche mentre sei al bagno. Effettivamente
0: fa pensare anche quello, oppure magari finiscono per strada nei tombini, sai, con lo scolo dell'acqua.
1: Certo.
0: Può succedere. E questi
1: e
0: armati...
1: loro vanno a fare questa ricerca.
0: Sì.
1: Ma a proposito di misteri, state con noi perché a breve, che te lo dico a
0: un
1: fare?
0: Ospite speciale, non diciamo più niente, vai!

0: Bordo con Rainer Zonneveld con Loco Loco. Però invece mi dicono dalla regia che noi abbiamo un ospite, signore e signori, torna l'uomo che ha dedicato la vita alla scienza, alla divulgazione, soprattutto all'invenzione di teorie completamente prive di fondamento. Bentornato a Ciro Angela.
1: Pronto?
0: Eccolo là.
1: Salve,
0: pronto.
1: Grazie Alfio, ricordo sempre che io mi chiamo Angela, non per parentela con Piero e Alberto Angela, ma per omaggio a
0: che non c'entra niente. Però intanto io so che oggi lei ci svelerà alcuni dei più grandi misteri della storia, giusto?
1: Vi dico. Attenzione. Andiamo con i misteri, ragazzi. Misteri risolti grazie a decenni di studi, ricerche incrociate e video su TikTok. Partiamo dall'Egitto. Come hanno costruito le piramidi?
0: Chi è? Gli egiziani, dice.
1: Sì,
0: come?
1: Sì.
0: Che ne so?
1: Facile.
0: Come?
1: Gli egizi non le hanno costruite. Le hanno ordinate online.
0: Ma che cosa sta dicendo? Che vuol dire online?
1: Era un catalogo.
0: Il catalogo.
1: Piramidone Deluxe. Sì. Vantaggio incluso, infatti, si è acuzzate la vista. Attenzione!
0: Sì.
1: Acuzzate la vista. In alcuni geroglifici c'è scritto: mi è avanzata la vite. Questo... infatti, quando stanno con la mano così.
0: Se l'ha inventato di sana pianta. Scusi, ma possiamo passare per favore al prossimo
1: video? Nessun alieno.
0: No?
1: No, erano degli agricoltori che cercavano di parcheggiare il trattore.
0: Ma che sta dicendo? Non è vero!
1: Il trattore ce l'abbiamo qua. Ultimo mistero.
0: Quale?
1: Chi era Jack lo squartatore?
0: Chi era? Ma me lo dica lei. No, non lo so.
1: Non sai niente?
0: Dai,
1: ma
0: me
1: l'hanno detto.
0: Io so che è un assassino.
1: Un parrucchiere.
0: Ma che parrucchiere?
1: Sì, avevano chiesto di fare solo una spuntatina. E poi, come tutti i parrucchieri, ha esagerato quello.
0: Sì, va bene, ma diciamo che ha esagerato un po' troppo. Comunque, senta, signor Ciro Angela, lei come sempre sta distruggendo secoli e secoli di miti storici.
1: È il mio lavoro. La prossima settimana vi spiegherò dove si trova il tesoro dei Templari. E voi mi direte, dove si trova?
0: Dove si trova?
1: E che ne so adesso, lo devo studiare. Cosa c'è sotto l'area 51? Cosa c'è sotto l'area 51?
0: Che cosa c'è sotto l'area 51?
1: Non lo so, lo devo studiare.
0: Ma scusi, ma non sa
1: non
0: niente.
1: È detto che le due cose siano collegate.
0: Ma se ne vada. Ma cosa c'entra?
1: Aguzzate la vista!
0: Aguzziamo la vista, va bene, se ne vada. E speriamo di non risentirle la prossima settimana.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Yes,
8: yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Ma che hanno detto? Ma non si capisce.
1: Ma lasciale parlare.
0: Bring Your Love con Madonna e Sabrina Carpenter, 18 e 23, Corriere di Kiss Kiss. Cosa sta succedendo?
1: Attenzione, dobbiamo tranquillizzare tutte quelle persone che si sono spaventate.
0: Chi è che si è spaventato?
1: Ah, tu non sai niente, questo
0: no,
1: è pazzo.
0: Cosa?
1: Per un nuovo scherzo che sta facendo il giro dei social.
0: Attenzione, ragazzi. Perché è capitato che alcune persone, andando al supermercato, comprando le banane, tornando a casa, all'improvviso hanno cominciato a notare
1: dei messaggi scritti sulle banane.
0: Ma dal nulla!
1: Ma messaggi del tipo: so cosa hai fatto.
0: Oppure?
1: Ti sto osservando.
0: Ma che ansia. Però scusate, adesso non è che compri la banana, c'è scritto il messaggio e tu lo noti a casa. No, quando tu lo compri, compri la banana, sopra non c'è scritto niente. Dopo qualche ora a casa, inspiegabilmente...
1: Perché? Perché col passare delle ore, la banana si ossida, cioè queste scritte che le persone fanno con
0: incidono
1: proprio sulla banana, dopo qualche ora ovviamente si ossidano. E diventano sempre più scure e leggibili.
0: Esatto, quindi voi provate a immaginare, portate a casa una banana, qualcuno ha inciso sopra in maniera invisibile un messaggio tipo: ti sto osservando.
1: Mamma mia ragazzi,
0: dopo
1: tu leggi sta banana e dici:
0: la pressione che è stata fatta con un taglierino, con un ago sulla banana, sulla buccia della banana, dopo un po' di ore viene fuori con l'ossidazione, no, della buccia, e la frase è sempre più leggibile.
2: E devo spingere?
0: No, non devi fare niente. Soprattutto,
1: secca la banana.
0: No, soprattutto con la banana, scusa Peppe, non devi spingere assolutamente niente, al massimo.
1: Ma una cosa se...

0: mi fa ridere.
1: Ah, scusa. No, me l'ha presa un po' così, un po' alla penna.
0: Allora andiamo avanti. Si parlava allora di scherzi, no? Sì. Di, allo scherzo della banana che stanno facendo, che poi non è uno scherzo, che poi fa paura.
1: Ma dove vai se la banana non ce l'ha? Allora, intanto fermi, perché gli scherzi famosi della storia, noi ormai li abbiamo conosciuti, perché ogni tanto li abbiamo anche raccontati. Ce n'è uno in particolare che a me ha fatto molto ridere.
0: Quale?
1: Quello dell'albero di spaghetti.
0: Qua, certo.
1: Ma ragazzi, allora raccontiamo.
0: Ma questo l'ha fatto la BBC.
1: La BBC.
0: Uno scherzo che ha fatto la BBC nel 1957,
1: sì,
0: durante questo programma mostrò un albero, un servizio in Svizzera. Alcune persone avevano piantato degli alberi dai quali crescevano degli spaghetti
1: e la gente li raccoglieva. Allora è passata la storia,
0: molte persone scrissero alla BBC per dire: come si fa a piantare quell'albero?
1: L'albero di spaghetti.
0: Pensa un po' che
1: è passata la storia come la beffa dell'albero degli spaghetti. Ma poi anche Orson Welles, no, nel 38, quando lanciò il film La guerra dei mondi, e ci fece anche tutta una sorta di tam-tam mediatico, fingendo che gli alieni stessero invadendo con dei servizi.
0: Ragazzi,
1: al telegiornale.
0: Stiamo parlando del 1938.
1: Però erano anche
0: prima
1: altri tempi.
0: Della guerra mondiale, ma stiamo scherzando.
1: Erano anche altri tempi. Comunque, a me piaceva anche tanto quella della famosa azienda di fast food. Che disse che aveva creato il burger per mancini.
0: Ah, sì, sì.
1: E che gli ingredienti erano stati ruotati per permettere ai mancini di addentare.
0: E la gente chiedeva quel panino.
1: Ma è vero?
0: Sì, sì.

0: E adesso invece ho una poesia.
1: Mamma mia, ragazzi, una poesia. Innamorarsi.
0: Comunque, l'altro giorno ho beccato un manifesto di uno che evidentemente fa cover di Salda Vinci. Giuro, si chiamava Salda Staccato Vinci. Salda Vinci, la nuova poesia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia.
3: Kiss, kiss, wait.
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
3: Kiss Kiss Way.
2: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Yes, yes.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
5: Yes, yes.
12: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
13: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Yes, yes.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Yes, yes.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Yes, yes.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
25: Kiss Kiss.

0: stiloso.
1: Beh, stiloso in questo video, devo dire, con i pantaloncini corti, corti, corti e poi l'impermeabile lungo, lungo, lungo. Intanto American Girls è andata ed è il momento...
2: Il messaggio cantato.
0: I want to stand. Oggi è divertente.
1: Oggi è divertente.
0: Oggi
1: ma è tutti i giorni divertente. È divertente.
0: Sì,
1: scusa.
0: Vabbè. No, in realtà non l'ho manco sentito, volevo dire.
1: No, io l'ho sentito il messaggio cantato ancora una volta. Grazie a Daniele che ci ha mandato. Io pensavo arrivasse da te, Pensavo arrivasse da te. Perché tu hai dimestichezza con i lavori a casa fatti in un
0: certo modo.
1: Perché
0: in questo messaggio si parla di lavori a casa.
1: Esatto.
0: E diciamo che il proprietario di casa non ce la fa più.
1: Sì. È arrivato un po'. Com'è? La misura è colma. Ok.
0: Esatto.
1: Questo messaggio che ci è arrivato, noi abbiamo provato a farlo diventare una hit e chissà se ci siamo riusciti.

0: E che ci vuole? Fatelo tu.
1: Era meglio se me la pittavo da solo.
2: Vabbè, ma non puoi dire questo, si fa però, presto.
0: Non si può dire a una persona, vabbè, era meglio se me la pittavo da solo, perché io risponderei, fa una cosa, pittatela tu.
2: Però se te la canta così, come fai a rispondergli male?

0: Ma no, dai, non essere così duro, fulminarci con teste. Ciro cosa dovrebbe dire? Ciro cosa dovrebbe dire? Cosa dici, Ciro, alla fine di questa puntata?
1: Sei grande.
0: Grazie mille.
1: Le uniche parole che mi vengono.
0: Intanto io vi posso dire che ci ritroviamo domani con i Corrieri di Kiss, sempre a partire dalle 16, sempre fino alle 19, sempre con la squadra al completo.
1: Allora adesso vi lasciamo con Rita e Portami a casa, Kiss.
0: Guarda lì, guarda quanto è bello quell'uomo.
1: Ciao,
0: lì
1: Fischetti.
0: Che ha lavorato alla regia TV. Ciao Fischetti, e scusa per il bello. Ciao,
1: Giovanni
0: Imperatore.
2: Fica Paletti.
0: Ciro Di Mattola, signori.

0: Dedica ad Alfio e Ciro questa canzone e vi assicuro che il risultato sarà veramente sorprendente. Beh, oramai questi non ci sorprendono manco più, cioè, sono i Corrieri di Kiss Kiss, ecco. 1984, I Want to Break Free, i Queen, e subito l'informazione su Radio Kiss Kiss con Cristina Manco in redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'esito della nuova indagine della Procura di Milano che ha accertato l'infondatezza delle indiscrezioni emerse sulla stampa. In una nota il Quirinale ricorda che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee quando la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. L'archiviazione è disposta dal Tribunale di Firenze nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, commenta la Premier Meloni, rappresenta l'ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Dopo decenni di indagini e processi si chiude anche quest'ultimo capitolo con l'unica conclusione possibile, dice, ovvero l'assoluta inesistenza dei rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. I fatti e le decisioni giudiziarie, sottolinea, spazzano via definitivamente ogni ombra. Quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Medio Oriente e Libano, la tregua resta fragile. Israele continua i raid mentre Hezbollah respinge il cessate il fuoco senza il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Intanto Israele attribuisce proprio ad Hezbollah l'attacco contro la base UNIFIL nel sud del Libano, in cui è morto un casco blu serbo. Sul fronte iraniano Donald Trump si dice ottimista sui negoziati, ma Teheran nega passi avanti. Nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto nel 2025 tra Trump e Putin. Lavrov ha definito il comportamento degli Stati Uniti incoerente, ha affermato che esisteva un'intesa chiara per avviare un processo capace di portare alla fine delle ostilità. La cronaca: la procura di Termini Imerese in provincia di Palermo ha chiesto la condanna a 30 anni di carcere per Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver ucciso la moglie e due figli di 16 e 6 anni dopo averli torturati. Per i due complici Sabrina Fine e Massimo Carandente è stata chiesta invece la condanna all'ergastolo. Per la procura Barreca sarebbe semi-infermo di mente, da qui la differenza di pena rispetto ai coimputati. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti sull'omicidio dei quattro braccianti di nazionalità afghana e pakistana arsi vivi lunedì scorso ad Amendola in Calabria. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Due pakistani di 31 anni fermati come autori materiali dell'omicidio oggi davanti al GIP hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo sport: tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano al Roland Garros. La coppia mista azzurra ha superato in finale la canadese Dombrowski e lo statunitense King, bissando il successo dello scorso anno. Domani la semifinale tra Bolli e Arnaldi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie sempre alla nostra redazione puntualissima per gli aggiornamenti sulle news. L'informazione torna domani mattina. Sono le 19 del 4 di giugno e inizia Portami a casa Kiss Kiss, come ogni giorno feriale dell'anno da svariati anni a questa parte. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando, felice, ultra felice di essere la vostra autista anche stasera fino alle 21. Ditemi qual è la vostra destinazione e la raggiungeremo insieme, scortati dalla musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Saluti da Max Pennino in regia, che insomma sarà il mio copilota stasera. Giovanni

prima Giovanotti Alfa con Buon Vento, poi Mika Love Today del 2007 per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss ed infine Dua Lipa Love Again. Palermo è sotto i riflettori del gossip mondiale grazie a lei, perché Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo per festeggiare il loro blindatissimo matrimonio da 1,5 milioni di euro. Si sa tutto di questo, persino quanto costa. Sapete, no, che si sono sposati qualche giorno fa con rito civile a Londra, se ne è parlato tantissimo, poi sono arrivati in Sicilia con il jet privato naturalmente e resteranno per 3 giorni di mega party blindati da patti di riservatezza assoluta. Festeggiamenti che toccheranno anche la splendida Villa Valguarnera a Bagheria e anche il set de Il Gattopardo a Palazzo Gangi, con ospiti, che ve lo dico a fare, stellari del calibro di Elton John, Harry Styles, Madonna e Pippo Pelo. Ci sono tutti, anche Adriana, giusto? State invitata pure lei, sì. Scherzo, no, perché in regia mi guardano per dire cazzarola. Pippo Pelo al matrimonio di Dua Lipa, ma potrebbe anche accadere, ma non questa volta, magari il prossimo matrimonio. Impresa decisamente difficile, impossibile, farsi fotografare, farsi beccare questo matrimonio, proprio che sarà un remake del Gattopardo in chiave pop, quindi una roba molto interessante. Mace in arrivo per voi ora.

Cattive abitudini con Salmo e Colapesce qui su Radio Kiss Kiss, nuovo singolo di Mace, molto molto gradito. Viva gli sposi di tutte le età, star della musica e non, ma è soprattutto fra i giovanissimi che si nota, diciamo, una certa tendenza al per sempre sì, al per sempre sì. Gli ultimi dati Istat parlano chiaro, chiarissimo, il 74,5%, che sarebbe il 74,5% dei nostri giovanissimi, sogna un futuro in coppia. Quindi il 74,5% dei giovanissimi, che è una percentuale altissima secondo me, progetta una vita di coppia, una vita in coppia, e la stragrande maggioranza esprime il forte desiderio di sposarsi o di creare una famiglia prima di compiere i 30 anni. Quindi i nostri romantici ventenni, i ventenni di oggi, scelgono di scommettere su promesse a lungo termine, molto prima rispetto alle generazioni precedenti. Quindi in questo mondo che corre così veloce, l'amore a quanto pare resta l'investimento più gettonato, il che è molto bello, devo dire. Dopo continuiamo a parlare di matrimoni, perché c'è una notizia piuttosto curiosa che arriva dall'Alto Adige, letteralmente preso d'assalto da migliaia di coppie straniere, soprattutto tedesche, decise a dirsi il fatidico sempre sì tra le vette più belle del mondo. E ne parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me nella musica più bella, Linkin Park, Burn It Down. State con me nella musica più bella, Linkin Park, Burn It Down.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
6: Kiss, kiss.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Kiss, kiss.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Yes, yes.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Yes, yes.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Cipo.

Bossa Nostra Gaia su Radio Kiss Kiss, la nostra Gaia. Notizia, come dicevo prima, che arriva dall'Alto Adige, letteralmente preso d'assalto da migliaia di coppie straniere, soprattutto tedesche, decise appunto a dirsi il fatidico sì tra le vette più belle del mondo, e ci credo, cioè, le Dolomiti, una meraviglia. Un vero e proprio boom, quindi, dell'amore transalpino, che però ha provocato, diciamo, una sorta di effetto collaterale del tutto inaspettato. Mandare, cioè, completamente in tilt la burocrazia dei piccoli comuni locali. Quindi la situazione pare sia diventata così ingestibile che i sindaci sono dovuti correre ai ripari. Quindi ci sono alcuni comuni che hanno ufficialmente introdotto il numero chiuso per le nozze e soprattutto hanno raddoppiato le tariffe per chi viene da fuori. Quindi hanno istituito una corsia preferenziale per i residenti, insomma, e hanno reso la cosa un po' più faticosa agli stranieri che vogliono sposarsi in Alto Adige. Quindi per sposarsi in alta quota servirà a loro molta pazienza e soprattutto un portafoglio decisamente più pesante. Lenny Kravitz in arrivo per voi ora. Lo ritroviamo con questa hit del 2000, si intitola Again.

Material Lover era Siena Spyro per voi qui su Radio Kiss Kiss. Mondiali 2026 sempre più vicini, non so se avete saputo o se avete visto le immagini, lo squalo Ritinha profetizza la vittoria del Brasile contro il Marocco. Allora, intanto Ritinha, scusate ma è un nome bellissimo secondo me, corrisponde esattamente all'italiano Ritina o Rituccia, dunque chiamatemi Ritinha da oggi in poi, esattamente come fanno in Portogallo. Abbiamo un nuovo mago del pronostico, l'oracolo appunto del momento è Ritinha, questo squalo leopardo dell'acquario di Rio de Janeiro. Gli hanno messo davanti due contenitori, quindi la predatrice, perché è uno squalo femmina, non ha avuto dubbi e ha scelto la bandiera del Brasile, quindi ha sentenziato la vittoria dei Verde Oro al debutto contro il Marocco. Io non so se ricordate, dopo i tempi d'oro del compianto Polpo Pol, che pure ne ha azzeccati di pronostici, il calcio internazionale passa letteralmente dai tentacoli alle pinne. Staremo a vedere. Intanto ascoltiamo i Lumineers.

0: quindi sta per uscire un nuovo album anticipato da questo singolo che è finito dritto fra i New Kiss, si intitola Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: È New Kiss, la nuova di Mr. Rain. E buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nella notte avremo rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove. Domani mattina residue precipitazioni sul nord-est, specie Triveneto orientale, soleggiato al sud. Col passare delle ore una certa dinamicità temporalesca interesserà ancora il nord e i settori centrali adriatici. Andrà meglio altrove, massime tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss kiss.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Kiss kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
8: Ops.
6: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
9: Nuovo Keops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss kiss.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a €6,49 al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Kiss kiss.
17: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

Fever Dream era Alex Warren per voi qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Notizia spaziale: la storia dell'esplorazione umana nello spazio sta per scrivere una nuova pagina, secondo me molto bella. Allora, l'Agenzia Spaziale Europea ha appena confermato che John McFall, ex atleta paralimpico inglese, ha superato con successo tutti i durissimi test e potrebbe diventare ufficialmente il primo astronauta con disabilità a vivere e lavorare nello spazio. La storia di John è presto raccontata. Ha perso la gamba destra a 19 anni a causa di un incidente in moto, ma non si è mai fermato. Ha vinto un bel bronzo alle Paralimpiadi di Pechino, poi si è laureato in medicina ed ora la scienza ha dimostrato che la sua protesi e la sua condizione fisica sono perfettamente compatibili con la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Lo spazio non ha barriere, non ha limiti, quelle sono sulla Terra. Barriere e limiti sono sulla Terra, in alcune città dove le barriere architettoniche rendono la vita veramente difficile. In ogni caso, forza John McFall, tutta la Terra ovviamente fa il tifo per te.

Bel venerdì, Eddie Brock dice così la sua canzone, Bel venerdì, così si intitola, ma vogliamo parlare del giovedì sera? Cioè così, magari proprio questo giovedì di giugno, soprattutto se la giornata è filata bella liscia senza un briciolo di intoppo e fuori c'è quel bel freschetto piacevole che t'accarezza la pelle, magari sei seduto al tavolo giusto, no? Con la compagnia migliore che potessi desiderare. Ecco, il venerdì è sicuramente bello, certo, ha ragione Eddie Brock, ma il giovedì sera secondo me ha proprio la magia dell'attesa, no? Quel bel saporino di weekend anticipato che fa in qualche modo raddoppiare il relax. Godetevi questa serata, amici di Porto a mia casa Kiss Kiss, tra poco un history kiss da non perdere e subito DJ Zerb con la sua Location.

In arrivo. Datato 1986, ora se state cercando la definizione della parola seduzione in musica, non è necessario sfogliare il dizionario, basta ascoltare Radio Kiss Kiss. La risposta ha un giro di fiati veramente micidiale, un timbro ruvido, quello di un uomo che ha fatto la storia del rock e del blues, Joe Cocker, diventata un vero e proprio cult grazie a uno spogliarello memorabile sul grande schermo nel film 9 settimane.

questo richiesto fatto 1986, You Can Leave Your Hat On, l'avete cantata tutti, vi ho sentito e qualcuno ha fatto anche lo spogliarello, era Joe Cocker. Stavo pensando, ascoltandola, che ci sono alcuni brani che sono capaci proprio di rallentare il tempo e accendono questa attitudine proprio cinematografica, e You Can Leave Your Hat On è uno di questi sicuramente. Ciao a tutti da Rita, buonasera, buon giovedì sera, 4 giugno, ore 20, benvenuti passeggeri delle ore 20 di Portami a Casa Kiss Kiss, ad accogliervi con il calore di sempre. Ci sono io, Rita, ma c'è anche Max Pennino in regia, abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di offrirvela generosamente. E allora ripartiamo subito, Olivia Dean in arrivo, Robbie Williams e subito i Colors.

È la musica più bella in radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera di questo giovedì 4 giugno. Baci da Rita. Facciamo una breve tappa via Veneto, ora a Roma. Via Veneto che è pronta a cambiare faccia e a riprendersi quella magia della dolce vita che l'ha resa famosa nel mondo negli anni 60. Come vuole riprendersi quella magia della dolce vita? Con una vera e propria Walk of Fame tutta romana. Cioè l'idea è quella di riempire i marciapiedi storici di via Veneto, appunto, con le stelle dedicate ai personaggi che hanno fatto grande la capitale. E la cosa bella è che ci sarà questo mix pazzesco tra passato e presente e forse anche futuro, cioè quindi camminando sarà molto facile trovare, che so, uno di fianco all'altro, mostri sacri del cinema come Federico Fellini e Monica Vitti, ma anche i simboli di oggi, quindi da Francesco Totti ai Måneskin, per dire. Quindi sarà una vera e propria parata di stelle nel cuore di Roma.

0: in Giappone che sembra veramente uscito da una favola moderna, e sto parlando di una biblioteca, la biblioteca sotterranea di Kurko Fields nella prefettura di Shiba. È una struttura veramente incredibile, magica, scavata interamente sottoterra, dove i libri vengono letteralmente protetti e custoditi dalle radici degli alberi. Dall'esterno non si vede quasi nulla, se non questa collina verdeggiante che si fonde perfettamente con il paesaggio circostante. Ma una volta entrati, l'architettura si apre, svelando soffitti altissimi, caldi arredi in legno e un bel lucernario centrale che lascia filtrare la luce naturale direttamente sulle scaffalature. Ed è un esempio straordinario di bioarchitettura, dove la terra funge da isolante termico naturale, mantenendo quindi la temperatura ideale per i libri senza consumare energia. Un posto dove cultura e natura sono due forze che crescono meravigliosamente insieme.
1: Green Kiss. Green Kiss.

0: Chi scherza a te che esalti la vita all'aria aperta? Ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi scherza a te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie? Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
2: Kiss, kiss.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss, kiss.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss, kiss.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Kiss, kiss.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.

canzone estiva nel giugno, 4 giugno di Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, Annalisa per voi. Spegnete le luci di casa stasera, anzi stanotte, magari uscite all'aperto e regalatevi un momento di meraviglia. Chissà che il cielo non decida di farci a voi e a me anche il regalo più bello dell'anno. Allora, stavo leggendo che questa notte gli astronomi, non è una parolaccia, volevo dire, Max Pennino in regia mi ha guardato e dire oddio, sta per dirlo, no, gli astronomi confermano che una potente tempesta geomagnetica potrebbe dipingere i cieli d'Italia con lo spettacolo dell'aurora boreale. Signori, è già accaduto di recente, no? Lo show è stato qualcosa di sorprendente, un evento totalmente inedito a queste latitudini. Dai, chissà che il cielo non decida di farci il regalo più bello dell'anno stanotte.

Miles Smith insieme a Niall Horan su Radio Kiss Kiss con Drive Safe, guida sicura, un ottimo consiglio che a quanto pare però è sfuggito ad una automobilista decisamente speciale, una suora. Ho sentito che ne parlavano oggi anche i corrieri di Kiss Kiss, di questa suora che ha percorso chilometri contromano in autostrada e ha seminato il panico finché non è stata bloccata dalla polizia stradale. Per giustificarsi ha detto che si era distratta perché stava ascoltando il rosario alla radio. Fortunatamente è finita bene, senza incidenti. Certo è che va bene avere una protezione speciale dall'alto, però contromano in autostrada si rischia veramente di fare un incontro ravvicinato con il creatore molto prima del previsto. E allora, per evitare distrazioni, però anche voi sorelle, ascoltate Radio Kiss Kiss e guidate sempre con prudenza.

Ennio Kiss, il nuovo singolo di J-Ax che apre una nuova fase del progetto Vita, Morte, Miracoli, con questo brano che mette insieme rap, country, folk. D'altro canto J-Ax ci ha proprio abituato alle contaminazioni, però riesce sempre a sorprenderci. Lo ascoltiamo, il brano si intitola Hippie Yayo, però anche no.

Max, che ha veramente ha fatto esaltare tutti, diciamolo pure, nella prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. A proposito del Kiss Kiss Way, Baia Domizia, aspettaci, stiamo arrivando, perché sapete benissimo, lo stiamo dicendo da qualche giorno, venerdì 12 e sabato 13 giugno, questa è la seconda, la data, sono le due date della seconda tappa del Kiss Kiss Way. Parlo di due date, venerdì 12 e sabato 13, perché già da venerdì sarà disponibile per voi il Kiss Kiss Village, dove potrete giocare, vincere biglietti per il parterre, insomma vi aspettiamo. Ovviamente il momento centrale, il clou dei due giorni sarà il live di sabato 13 giugno dalle 21, con un cast che anche questa volta

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Coppia inedita e anche questa decisamente sorprendente, Lady Gaga Doechii per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 Runaway su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Per restare in tema cinematografico, ma anche no, parliamo dell'attore Tom Holland, che ha appena dimostrato che l'amore può davvero ispirare grandi cose persino nel mondo del business, perché Tom Holland ha lanciato la sua nuova linea di birra analcolica, così, cioè dice: faccio l'attore ma lancio anche le birre analcoliche. Una nuova linea di birra analcolica nata però da una motivazione ben precisa e anche molto dolce: il legame con la sua fidanzata Zendaya, che è notoriamente astemia, come tutti noi sappiamo. Comunque Holland ha intrapreso questo percorso di sobrietà, oggi leggevo, da almeno 2 anni, quindi bravo, e ha voluto creare, diciamo, una sorta di alternativa di alta qualità che potesse condividere con la sua fidanzata. Quindi un progetto commerciale che è anche una vera e propria dichiarazione d'amore. Una vera e propria dichiarazione d'amore alcol free. Che mi sembra giusto, buono, bravi. Lighthouse Family, che bello risentire insieme a voi in questo giovedì sera qui su Radio Kiss Kiss un pezzo magnifico datato 1997, si intitola Question of Faith.

giunta! Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19, fra le 19 e le 21 viaggeremo insieme verso sera scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore. Musica più bella che continua naturalmente con il nostro Stefano Piccirillo, Super Piccirillo, che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte grazie a Max Pennino in regia, un pezzo di storia della musica in arrivo datato 1994, Aini Kamusi, protagonista Here Comes Hot Stepper. E dunque Darita, buona serata e Kiss Kiss a tutti!

Aini Camoze 1994, molti ricorderanno anche la versione di G-Way, se scrivi te stessa sotto lavoro dici sempre la parola adoro, dici sempre la parola top, mi chiedi di andare a ballare hip hop, mollami, mollami, mollami, mollami. Ma buonasera! Se io, tu e Kiss Kiss. E proprio dalla colonna sonora di Prêt-à-porter di Aini Camoze, io e Rita abbiamo fatto la nostra sfilata, cambio di testimone e passaggio ufficiale da Portami a casa Kiss Kiss a Io, tu e Kiss Kiss, comitiva di questa sera, ben trovati. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme. Il giovedì nella prima parte decisamente pop, con un sacco di divagazioni, canzoni che hanno scritto la storia di questa meravigliosa radio dal 1976 fino ad oggi, e poi un anno una canzone, 50. Pronti via però con la nuova firmata da Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, Lucy.

Perché l'estate arriva sempre ma senza avvisare, un po' come l'amore. E poi vuoi mettere questi tramonti bellissimi in tutta Italia del mese di giugno, non c'è niente di più bello per cominciare così la serata con la famosa opacarofilia, ovvero la passione per l'osservazione dei tramonti. Vi porto molto lontano, in Giamaica, per aprire Io, Tu e Kiss Kiss a suon di reggae con No Woman No Cry, che è un inno di speranza, anche di resilienza, scritto nel lontanissimo 1974 e si ispirò agli anni trascorsi dallo stesso Bob Marley nel ghetto di Trench Town. Il brano poi fu accreditato proprio come autore testo ad un amico d'infanzia di Bob Marley, Vincent, perché aiutò Bob Marley, Vincent, che gestiva la mensa per i più poveri che vivevano appunto nel ghetto, lui compreso. Grazie a questo che si chiama credit all'interno della canzone, quest'uomo amico di Bob Marley poté gestire la mensa per i poveri e soprattutto sopravvivere in modo più che dignitoso. Una storia davvero fantastica. E poi il vero significato, il titolo No Woman No Cry significa no donna, non piangere. Non è una canzone d'amore romantica, un messaggio di conforto rivolto alle donne e alla gente giamaicana, incoraggiando tutti a non mollare nonostante le difficoltà della vita nel ghetto. No Woman No Cry, e il coro è fantastico.

Un inno alla gioia, alla speranza e soprattutto al pensiero positivo. Buona serata, amici. Benvenuti nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Chi più di Bob Marley fa aggregazione comitiva già da lontano 1974. I film musicali più importanti che hanno segnato poi colonne sonore appunto indimenticabili, da Flashdance del 1983 a Grease, brillantina del 1978, la stessa Febbre del sabato sera con John Travolta qualche anno prima e l'indimenticabile colonna sonora con i Bee Gees. Ci fu anche un film famoso soprattutto per il singolo che trainava la pellicola cinematografica. Sto parlando di Footloose, la title track, e la storia di un uomo appena trasferitosi in Oklahoma, cittadina Beaumont, dove la musica rock e il ballo erano stati banditi. L'uomo ha intenzione poi di riportarvi il divertimento, ma si fa subito dei nemici, tra cui il reverendo del paese. Nasce una storia, naturalmente finisce con il classico lieto fine e tutti tornarono a ballare. Fu chiamato Kenny Loggins, questo cantautore americano che più conoscono grazie al progetto USA for Africa con We Are the World, e la canzone è nata di corsa poiché la produzione voleva assolutamente l'artista che però era in tour. Torna, fai la canzone, fu fatta subito, intitolata Footloose.

Ma che figata, Footloose, un sacco di reazioni anche al 347-490-0042 per Io, Tu e Kiss Kiss con lo stereo a cassette. La registravo mentre guardavo il film in TV. Che ricordi, Footloose, uno dei film musicali più importanti della prima metà degli anni 80, 1984. Kenny Loggins. E poi si giocò l'Oscar, la conquista quale migliore colonna sonora agli Oscar 1985, con un certo Stevie Wonder perdendo con The Woman in Red, perché la canzone in gara insieme a Footloose era I Just Called to Say I Love You dello stesso Stevie Wonder. Andiamo invece nel 1996, vi riporto in Riviera Ligure, vi riporto al Festival dei Fiori a Sanremo di quell'anno nella sezione giovani. Arrivò una ragazzina, chitarra e voce, canzone scritta a quattro mani col suo concittadino Mario Venuti. Sto parlando, avete capito, di Carmen Consoli, che però arrivò ultima, ottava, però come tutti gli ultimi di diverse categorie a Sanremo, tra big e giovani, ebbe poi un futuro luminosissimo la nostra cantantessa.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss.
10: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Kiss Kiss.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
13: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

È entrato ufficialmente nel cuore dei ragazzi e delle ragazze italiane, Sombra. Proprio quest'oggi sentivo due ragazze poco distanti da me che parlavano di Sombra. Io ho detto: davvero stanno parlando di Sombra e non di un artista italiano o un DJ producer? Effettivamente sì, impazzivano ancora per Back to Friends. Questa di un artista italiano o un DJ producer? Effettivamente sì, impazzivano ancora per Back to Friends. Questa è la nuova, si chiama Potential. Un mese

347 490 0042, e tu dirai: e quello è la radio, ma questa radio è casa davvero per noi e per voi. Luciano Ligabue, abbiamo nominato il 2005, questa è Il giorno dei giorni.

Certo, secondo Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella. La stessa artista ha pubblicato un pezzo intitolato The Cure, come la band, e tutti le hanno chiesto: ma è una canzone dedicata alla band di Robert Smith? No, l'ho chiamata The Cure, anche se sento spesso il leader della band Dark, per eccellenza sono molto amici nonostante una grande differenza di età, 21-33, age is just number. Numeri importanti invece per il tennis italiano, anche senza Jannik Sinner, perché oggi la coppia Andrea Vavassori, Sara Errani ha conquistato il titolo del Roland Garros 2026 nel doppio misto. Bolelli e Vavassori domani si giocano la finale e fanno la semifinale a mezzogiorno. C'è un derby italiano storico in semifinale tra Cobolli e Arnaldi, insomma una roba davvero pazzesca.

80 con Ungray, glielo chiedo anch'io con Lolly Dancers, però del 2024, intanto il riscatto del piacere puro, del divertimento, della passione, del sesso. Tu cosa fai questa sera? E l'invito che fa Noemi ed è anche il titolo del suo nuovo singolo.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Yes, yes.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Yes, yes.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Kiss Kiss.

Gin tonic, no, io non posso più, purtroppo non posso essere compagno di bevute, è incredibile. Tu conosci Stefano Piccirillo come il conduttore magrolino, taglia 46, niente da fare, è incredibile. Non ci sto dentro i pantaloni, è successo anche a me, che può sembrare, no, nel senso la panzetta. Ho fatto la panzetta, non mi ci ritrovo, è incredibile, sto facendo chilometri a piedi, non ce la faccio, è incredibile, non posso essere uno di quelli che va in palestra e si iscrive a giugno per essere così guardabile tra qualche settimana. Operazione impossibile, ragazzi, io non mi ritrovo. Ci facciamo un sacco di confidenza, ci raccontate sempre un sacco di cose, una volta ve la dico io, cioè è pazzesco, cioè io non sto più nei pantaloni, è una cosa incredibile. Ma cambiamo argomento, perché c'è la legge del 27 dei cantanti prematuramente scomparsi, da Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, al mitico Jimi Hendrix e i Foxy Lady, al mito di Jim Morrison, Kurt Cobain. Legge del 27 purtroppo anche per una diva che tanto abbiamo amato tra la fine dei 2000 e l'inizio degli anni 10. Avete capito che sto parlando di Amy Winehouse. Questa è All Day Welcome.

Fine, ma che stupenda donna con amore è, 1997-2027, quasi 30 anni di carriera per lei, che celebrerà in quel di Campovolo, il suo primo Campovolo per i 30 anni di carriera. Lei ha affermato qualche giorno fa: ho gli occhi lucidi, e le crediamo vivamente. 11 settembre all'arena di Reggio Emilia, ma sapete che le arene, le piazze sono piene di Radio Kiss Kiss. In questa estate 2026 sta per scattare l'operazione numero 2 del Kiss Kiss Way, non questo fine settimana ma il prossimo venerdì, il prossimo sabato, all'Arena dei Pini in quel di Baia Domizia. Anche questa sera vi aggiorneremo sugli artisti che faranno il super super super concerto della sabato sera, Arena dei Pini, Baia Domizia, kisskiss.it per tutte le info, per tutti voi. Depeche Mode 2023, questa è Ghost Gun.

Ancora e di nuovo Fantasma per Andy Fletcher, membro fondatore dei Depeche Mode, insieme agli altri ragazzi del gruppo che dedicarono a lui questa bellissima Ghost Again, una sorta di canzone postuma in onore di un membro di una delle band elettroniche più amate nella storia della musica pop e non soltanto. Vi porto nel 1985 insieme ai Simple Minds. Pensate che la storia di Don't You Forget My Me è piuttosto singolare. Non fu scritta da loro e per questo che inizialmente fu rifiutata dal leader della band, Gene Kerr. Chiesero di interpretarla a Brian Ferry e Billy Idol, i produttori anche di un film, perché questa era la colonna sonora di un film che andò malissimo, però la canzone andò fortissimo. Il film era The Breakfast Club.

Lo so quante volte l'hai cantata con le braccia al cielo e questo coro, la canzone più famosa dei Simple Minds, Don't You Forget About Me, 85. Volata la prima ora di O2 Kiss Kiss, comitiva delle 22, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Tra poco scatta anche l'operazione ufficiale di Un anno, una canzone. Stavo dando un'occhiata anche a un divo del basket, una living legend, LeBron James. Molti sanno che è in vacanza a Capri e sta giocando a golf davanti ai faraglioni. Vedi, roba da very important person. Noi piacciono gli esseri umani che sono in macchina in questo momento, che sono in giro o al lavoro in questa serata del 4 di giugno per tutti voi. Safe, buona domenica.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché quando si saluta il papà, come canta Safe, è sempre domenica, è sempre un dono, una fortuna. Amici della comitiva, tempo di un tempo, una volta raccontato, una volta vissuto, una volta condiviso con noi il vostro tempo al 347 490 0042. A partire da questo istante potete scriverci il vostro anno di nascita e poi vi racconterete qui in Io, Tu e Kiss Kiss per un anno una canzone, ovvero quando la musica incontra i ricordi. Innanzitutto ti metto la canzone del tuo anno di nascita, poi condividi con noi un'esperienza di vita, un viaggio indimenticabile, un'esperienza amorosa, passionale, lavorativa, professionale, amicale, insomma tutta la tua vita scelta da te in un pezzettino da condividere con noi, e lo state facendo molto volentieri. Ieri ad esempio ascoltavamo con piacere la storia di Michela che trascorreva le sue giornate da bimba accompagnata dal papà in automobile, papà che lavorava in una radio e quindi gli abbiamo messo Tranchi Funky a mo' di animatore che stava sulla regia, perché Michela, se non ricordo male, classe 1996. Nel 1996 è nata ad esempio Dua Lipa, è nato Post Malone, è nato il nostro Lazza, Jacopo Lazzarini, ma anche Sofia Goggia, per parlare di eccellenze sportive. Tu quanti anni hai? Scrivimelo in questo momento al 347 490 0042. Parte tutto da lì e poi ci raccontiamo e soprattutto vi raccontate insieme a noi, e grazie per tutte le condivisioni di vita che fate ogni sera all'interno di Un anno, una canzone.

0: Il su, te lo dice anche Nico Santos con la sua All Time High, e ti auguriamo di piangere di gioia, di ridere a crepapelle, di ballare per tutta la vita, questo senso bellissimo che dà questa song, prima di un anno una canzone, quando siamo collegati con Oriana. Ciao Oriana, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera, tutto bene, grazie.
0: Allora,
1: è un piacere essere in linea con voi.
0: Ma piacere mio, piacere nostro, davvero è una festa, un anno una canzone. Quanti anni hai Oriana, di che anno sei?
1: Allora, sono del 91, quindi a breve 35 anni a luglio.
0: Oh, the best of the best, and the best is yet to come, cioè il meglio deve ancora venire. 35 anni, cosa fai nella vita?
1: Sì, sono una mamma e una casalinga.
0: Ah, ok, quanti figli?
1: Una di 13 anni quasi.
0: Impegnativa, età impegnativissima, ti faccio i complimenti.
1: Sì, abbastanza, grazie.
0: Ok, perché oggi i tredicenni non si sentono più bambini, diventano ragazzini, però sono ancora bambini nella testa. Cioè, io
1: infatti.
0: 13 anni dicevo, ok, inizio ad uscire la sera, piuttosto che, spero di no, nel tuo caso, oppure continuo a giocare, c'è quella sfida interna incredibile.
1: Sì, infatti la mia è a periodi, dipende.
0: È vero, ma ci sta, è proprio ci sta. Nella natura delle cose dell'essere umano. Cosa vuoi condividere con noi, Oriana?
1: Allora, io voglio condividere con voi un viaggio che ho fatto con la mia famiglia, con mio marito e mia figlia e con degli amici, che è stato in Giordania.
0: Uh-huh.
1: E abbiamo fatto della durata di una settimana con zaino in spalla.
0: Ma che bello!
1: Ma è stato uno dei miei e nostri viaggi più belli.
0: Sei stata a Petra?
1: Sì, anche.
0: Ok,
1: sì.
0: Fantastica.
1: Abbiamo dormito in mezzo al deserto, abbiamo visto le stelle, abbiamo visto appunto Petra, ma è stata una cosa allucinante. Cioè, cose che qui veramente, per quanto abbiamo anche noi il nostro patrimonio, però lì veramente è stata un'esperienza unica.
0: Sì, perché unisci la bellezza, la curiosità, ma anche la sopravvivenza, perché quando dormi in tenda nel deserto o comunque in posti
1: sì,
0: analoghi, insomma, c'è sempre quella paura degli animali selvatici che ronzano intorno alla tenda, e lì veramente, cioè, complimenti, perché l'hai affrontata, credo, con...
1: Sì, però è stata veramente un'esperienza che la consiglio a tutti, perché è bellissimo.
0: È fantastico, davvero. Quindi hai trovato un amore diverso, cioè un amore per la scoperta, per l'avventura. Quindi da queste parole io ti metto una canzone, chiaramente del tuo anno di nascita, che è il 1991, ed è un pezzo che si chiama Found Love, che continuiamo a ballare, di Danny Losito, che è anche un amico di Radio Kiss Kiss, Double D. La senti, te la ricorderai e te la dedico con tutto il cuore per fare ancora tante mille esperienze e tanti mille viaggi. Va bene, Oriana?
1: Grazie mille, kiss kiss a voi.
0: Kiss kiss a te.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Pensa a te che organizzi serate karaoke, stonando sempre con grande stile e passione. Chissà te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina insieme a Madonna, che sarà protagonista dell'Halftime Show, cioè dell'intervallo della finale dei mondiali di calcio, insieme ai BTS, a Shakira. Sarà una grande festa curata e diretta da Chris Martin dei Coldplay. Siete su Radio Kiss Kiss. La sera del 4 giugno però del 1984 venne pubblicato l'album definitivo di Bruce Springsteen.

tutti nella top 10 mondiale, da Dancing in the Dark alla title track, Born in the USA, I'm on Fire, quella ballata sensuale dove Bruce Springsteen, qualche volta la sentiamo negli History Kiss, fa il lupo, Glory Days, My Hometown, e poi l'arrivo di Patti Scialfa con il tamburello, musicista della E Street Band che divenne poi la compagna del boss. E quindi si parlò di Bruce Springsteen to cure, da ex ragazzo del New Jersey all'appellativo definitivo divenne praticamente The Boss, e ancora oggi in giro per concerti. Di recente ha rifatto anche un po' di classici lontani da lui musicalmente, prende fatto la cover di Purple Rain di Prince, tanto per intenderci. Ciao, come ti va in macchina? Questa è Radio Kiss Kiss. Vi porto nel 2000 la voce di Nelly Furtado.

Panica ha tenuto a battesimo il Kiss Kiss Way nella prima tappa di Piazza Castello a Torino. Ci aspetta Vai a Dumizia, il grande live gratuito di sabato 13 giugno alle ore 21, con la line-up ufficiale che comprende Baby K, Bambole di Pezza, Chiello, Cioffi, Eddie Brock, Elena Delia, Elettra Lamborghini, c'è anche Francesca Michelin, Giordana Angi, Comrade, e poi Lorenzo Lupo, Lorenzo Salvetti, Malika Yan, Noemi, Rosa Chemical, Samurai J, appuntamento da non perdere già dal venerdì 12 con il Day One del Village di Radio Kiss Kiss, con giochi, animazione, possibilità di far parte del pit, della zona pit del live del sabato sera, e non soltanto incontrare la squadra di Radio Kiss Kiss, Arena dei Pini, Baia Dumizia. L'appuntamento per il 12-13 giugno, abbiamo già fatto il primo elenco degli artisti del concerto del sabato sera, poi chissà, qualche altra sorpresa arriverà.

Il compleanno di Alanis Morissette, una splendida signora di 52 anni, pronta a farci riascoltare un suo successo, e l'ha fatto intitolato Guardian. Novità, la bellezza, la bravura di Clara, il ritorno di San Giovanni, che coppia per l'estate 26, si chiama Le Ragazze.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Kiss, kiss.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Isa Non Shoes 86, Bob Sinclair 2026, I Can Wait. Dopo 40 anni e in questi giorni sta funzionando anche un'altra hit di Bob Sinclair, pensate, di 26 anni fa. Si chiama I Feel For You del 2000, I Can Feel It, Can You Feel It, che si sente praticamente ovunque, e curiosità, è tratta da un pezzo di un altro produttore francese, un po' più adult, dello stesso Bob Sinclair, ovvero di Cerrone, si scrive Cerrone, e lui prese un pezzettino di violino di una canzone del producer fatta proprio da Cerrone per poi trasformarla in I Can Feel It con tutta la costruzione del pezzo, ma gira ovunque, I Can Feel It, You Can Feel It, non esce mai più dalla testa. A distanza di 26 anni siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Tra poco vi do la prima indicazione per l'appuntamento che abbiamo solitamente a quest'ora, è intitolato Quanto sei fan di puntini puntini, cioè le cose di un artista che dovreste sapere se fate parte della sua fanbase o se vi piace particolare questo artista del quale parlerò senza nominarlo, però vi darò delle indicazioni. Vi dico subito che è un artista italiano, giovane, po' ribelle, forte, però dopo sentiremo altre curiosità sullo stesso. Intanto Airplanes. Can we

le signore sulle sedie, Serena Brancale, Levante Delia, tre fantastiche ragazze che hanno inaugurato a Piazza Castello la prima tappa del Kiss Kiss Way. Questa al mio paese. Quanto ne sai del tuo artista preferito? Se ti piace tantissimo quest'uomo del quale parlo, dovresti indovinarmi il nome d'arte dell'artista la cui prima canzone, beh, ha iniziato a scriverla a 14 anni, non per vocazione, ma per fare colpo su una ragazza. Prima indicazione. Poi lui fa le corse nei boschi, cioè per staccare la spina e liberare la mente all'abitudine, che peraltro suggerisce a tutti, di correre nudo nei boschi vicino al suo paese d'origine in provincia di Brescia. Ti dirò di più, da bambino ha preso lezioni di tromba e durante le scuole medie aveva fondato il suo primo gruppo musicale. Di chi sto parlando? Tu che sei appassionato di musica e senti la sera e ascolti la sera Radio Kiss Kiss, dai, non è difficilissimo, corre nudo nei boschi, ecco, non lo fa, che sono la vicina di casa, purtroppo per te o qualcun altro di tua conoscenza. Di chi sto parlando? Justin Timberlake, prima degli History Kiss.

un po' di anni fa, nel 2013, adesso vi faccio sentire per la storia di Radio Kiss Kiss, colui che è il più grande di tutti. Il passo di danza, il moonwalk, passo in cui il ballerino si muove all'indietro dando l'illusione di camminare in avanti. Michael Jackson lo ha reso celebre nel suo disco ancora oggi nel 2026, Thriller, e il disco più acquistato, venduto in tutto il pianeta. È tornato di grande attualità per Michael. 1982.

Ma tu lo sapevi che il moonwalk fu solo perfezionato da Michael Jackson? In realtà fu inventato dal mimo Marcel Marceau e vari ballerini di street dance. Tuttavia Jackson lo perfezionò e lo portò al grandissimo successo. The King of Pop and Roll, MJ, Michael Jackson. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, la comitiva che fa mezzanotte tutte le sere dal lunedì al venerdì, partendo alle ore 21. Do il benvenuto anche agli amici delle ore 23 che sono in giro. Ora molto bella, suggestiva e molto emozionante, perché anche questa sera lanceremo la pallina di 50 all'interno della nostra roulette. 5 decadi, 5 canzoni, ma prima ancora abbiamo parecchie cose a raccontarci. Anche voi sull'artista che ho indicato prima senza specificarne il nome, come poi sta a voi stabilirlo. Ripartiamo con Gaia, questa è Bossa Nostra.

0: What's your story? Confidati pure, questa è la comitiva della sera di O2 e Kiss Kiss. Prima ho fatto riferimento ad un artista che corre nei boschi completamente nudo, ma di chi si tratta?
1: Ciao, sono Luigi. Per me è Francesco Renga.
0: No,
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Purtroppo no, mio amico Luigi ritenta, stacca la spina, libera la mente in questo modo.
2: Il cantante è Blanco.
0: Brava.
2: Ciao Emanuela da Roma.
0: Ciao Manu da Roma, per chi non ci crede c'è anche la conferma.
3: La risposta è Blanco.
0: Va benissimo, ci serviva un tono di voce esaustivo e definitivo all'interno di O2 e Kiss Kiss. Lui che da bambino, sapete, ha preso lezioni di tromba e durante le scuole medie aveva fondato il suo primo gruppo musicale. Oltre a cantare ha iniziato a lavorare come autore, ha firmato una delle canzoni più belle recenti della musica italiana, La cura per me di Giorgia, duettando con lei in una versione alternativa del pezzo anche di recente. Sei in giro e non riesci a sottrarti alla tentazione di fare una storia su Instagram, magari taggando Radio Kiss Kiss nella sera in questo momento, mentre sei passeggera, passeggero in automobile, un bel posticino dove è in diffusione la radio, e sono sicuro che sotto l'immagine dell'autoradio con Radio Kiss Kiss nelle tue stories c'è anche questa. Si chiama Dracula ed è il

in tema a cui possiamo dire tranquillamente ciao vampiri, come va? Dracula Remix, questa è Radio Kiss Kiss, si parla spesso di coppie musicali anche nella vita. Partiamo da lontano con Sonny Bono e Cher, poi c'era Britney Spears con Justin Timberlake per un periodo, poi lei ha scritto di Justin Timberlake in un memory molto molto interessante che tanto ha fatto discutere alla fine della loro storia. Ike e Tina Turner, ma poi Adriano Celentano, Claudia Mori, Albano, Romina Power, Ornella Vanoni e Gino Paoli, John Lennon e Yoko Ono, ma nei tempi più recenti anche Beyoncé e Jay-Z, che rappresentano una coppia anche a livello di business, sono due industrie singole unite, e poi naturalmente i sentimenti, l'amore e tutto ciò che riguarda la family. Una coppia che fece parlare moltissimo fu anche quella tra Shawn Mendes e Camila Cabello. Nello stesso anno qui in Italia, giusto il tempo di fare una collab, di girare un video, nacque un amore molto importante che resta anche con il bene. Di recente ne hanno parlato tutte e due, sia Elodie che Marrakesh. Era l'estate 2019 e davvero Galeotta fu la canzone del loro amore. Questa è Margarita, please.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Before Ultra, si chiama infatti Tall to You. Serena, tranquilla, tranquillo all'ascolto della sera, mi fa molto piacere. Ma tu da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss? Sta per scattare 50 anni da festeggiare, chissà da quanto tempo sei con noi, puoi comunicarcelo con un WhatsApp al 347 490 0042. Bella la comunicazione anche di Taylor Swift, che si riscopre influencer musicale. Cosa ha fatto? Ha invitato i fan ad ascoltare il nuovo album di un suo collega, una cosa bellissima, ma in questo caso non si tratta di un artista della sua generazione, ma una leggenda della musica pop rock. Cioè, in parole poverissime, Taylor Swift ha fatto pubblicità social a Paul McCartney. Tu dici, Paul McCartney ha bisogno di tutto questo? Evidentemente a livello social sì, perché Taylor Swift ha 273 milioni di followers e ha condiviso tra le sue storie Instagram una call to action ad ascoltare il nuovo lavoro di Paul McCartney, che a sua volta ha 5 milioni e 100 mila follower. Cioè, Paul McCartney su Instagram ha un 53esimo dei followers di Taylor Swift. Così è la vita contemporanea. Spero che poi non ce l'avrai con me. Non sono io l'immagine che hai di me. Non vedi che cerchi il controllo sui pensieri e su di me?

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Al momento al 347 490 0042 la roulette di 50 è appannaggio di Arturo da Ortona, che scrive: sono 25 anni che ascolto Radio Kiss Kiss, scoperta facendo il turno di notte. Un abbraccio davvero chi offre di più. Benvenuti in 5 decadi, 5 canzoni, e partiamo dagli anni 80. C'erano le grandi coppie internazionali, il principe Carlo e Lady Diana, dopo il matrimonio del secolo, celebrato l'anno del quale parleremo attraverso la canzone in questione, in cui la coppia reale è al centro dell'attenzione globale, l'ennesima sfida amorosa tra Elizabeth Taylor e Richard Burton, e poi ancora Paolo Rossi con Simonetta Rizzato, cioè l'eroe indiscusso dei mondiali, vide la sua vita privata sotto i riflettori grazie a questa storia. Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, dopo il primo matrimonio sfortunato, ritrovò l'amore con l'imprenditore italiano, appunto Stefano Casiraghi. Nello stesso anno La timidezza si fece canzone, cioè una canzone che racconta la storia di un musicista timido che, non riuscendo a esprimere i propri sentimenti, almeno con le parole, confessò il suo amore attraverso una canzone. Una one hit wonder, una canzone one shot, come suol dirsi, è Fair David con Words, Indovinami l'anno.
0: 1982.

0: fazzoletti, prego, distribuiti ogni sera in 50, lacrime, emozioni, ma anche grandi sorrisi. 1982, con quest'uomo che faceva un po' i night di mezza Europa, ma anche della Turchia, e suonava. Era un cantante di piano bar che poi fu preso per fare questo disco e gli cambiò la vita. E Fair David con Words. Un abbraccio anche dal Regno Unito d'Inghilterra, che ci segue con l'app aggiornata. Scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, e che va in giro con il suo camioncione. E many more yet to come. Infatti scrive che ci ascolta da 20 anni. Complimenti davvero, e grazie davvero per il vostro affetto. Andiamo negli anni 90. Il mito della TV era Pamela Anderson, grazie al suo ruolo nella celebre serie televisiva Baywatch. Le modelle dell'epoca: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell. E poi la storia di Brit di Midge Ure. In particolare, il pezzo deve il suo successo anche alla memorabile campagna pubblicitaria di quei famosi orologi, trasmessa a partire da quell'anno, e lo consacrò come tormentone. Lui, che aveva fatto parte della scuola della old school degli anni 80, era il leader di una formazione chiamata Ultravox, canzone famosissima per loro, Dancing with Tears in My Eyes. Ma qui si respira a pieni polmoni con Brit. Pallina, roulette, e anno giusto
1: 1990.

tanto per dirvene una, Mijur 1996, si chiude il primo tempo di 50 secondi, 45 minuti virtuali. Tra qualche minuto intanto il tempo di ascoltare il nuovo singolo di Miuda Amici, si chiama

0: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss, kiss.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Kiss, kiss. Love you.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che bella vibe che ha creato come intro Harry Styles prima di tuffarci nei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Buon compleanno a voi ascoltatori che ci seguite da tanti anni e lo testimoniate tutte le sere dicendoci 25, 30, 35 anni. Qualcuno insomma che ci ascolta da quando è nata la radio nel 1976, davvero complimenti, un abbraccio fortissimo a chi ci ha scoperto da poche settimane, pochi mesi o pochi anni. Vi porto negli anni 2000, quell'anno lì il film più visto era Shrek 2, al secondo posto l'immancabile Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, poi c'era Spider-Man 2, gli incredibili, una normale famiglia di supereroi. Nello stesso anno una canzone che nasce da un fraintendimento, cioè due amici si conoscono da una vita, lui inizia a provare qualcosa per lei che va oltre l'amicizia, da qui nasce il Misread e confessa a lei, all'amica: scusa, io ti devo dire assolutamente una cosa, dopo tanti anni che ci conosciamo, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo conosciuto i rispettivi fidanzati, conviventi eccetera, però ti devo dire che io ti amo perdutamente. Lei pensa ad uno scherzo e dice: ma smettila, siamo amici da 50 anni, ma la vuoi finire eccetera, adesso sei innamorato? Sì, sono innamorato di te. E lei cosa fa? Scappa come al solito. Roulette, Kings of Convenience.

0: una canzone morbida, calda, bellissima, molto romantica, che arriva da Bergen. Dove è Bergen? È in Norvegia, il duo dei Kings of Convenience. Con il fraintendimento tra due amici, uno si innamora dell'altro e lei scappa ridendo, dicendo: no, no, è uno scherzo, no, capita nella vita, capitato nella vita di tutti noi, todos. Questo 50 solo su Radio Kiss Kiss, all'interno di O Tu e Kiss Kiss, per festeggiare i nostri 50 anni. E poi vi porto negli anni 80, dai, gli sportivi di quell'anno, il mitico Gilles Villeneuve al volante della sua Ferrari, per il ciclismo Giuseppe Saronni e Francesco Moser, un dualismo tipo Coppi Bartali, e dominavano il ciclismo italiano accendendo una rivalità sportiva che divideva infatti il pubblico. C'erano quelli del team Saronni, del team Francesco Moser. E poi il tennis, non solo Sinner adesso, ma Adriano Panatta ancora sugli scudi con un'altra finale di Coppa Davis con Paolo Bertolucci, e poi Borg e McEnroe. Nella musica quell'anno una cover che divenne molto più popolare della versione originale, interpretata nel 1964 da un artista soul quale Gloria Jones. Era il periodo della new wave, della musica elettronica, quindi all'inizio degli anni 80, un sacco di formazioni molto ma molto importanti che scrissero belle pagine, tra queste i Soft Cell, che fecero appunto la cover di Tainted Love in versione synth pop. Adesso mi devi dire, ti do qualche secondo in più, la roulette sta lì, la pallina io sto per lanciarla, al volo 347 490 0042 per gli appassionati di musica, di che anno è Tainted Love dei Soft Cell? Allora fammi dare un'occhiata, non è del 79, no, neanche del 1985. Io la pallina sto per lanciarla, pronti via, ok, dai. È 1900...
1: 1981!

21, il fenomeno Soft Cell con la voce di Mark Almond, e soprattutto ascoltando Radio Kiss Kiss, questa girava a palla già diversi anni fa, 45 giri di vita, 45 anni fa. Grazie davvero amici, abbiamo fatto un viaggio bellissimo e domani lo replichiamo con contenuti e canzoni diverse, con Un anno una canzone, Quando la musica incontra i ricordi, con 50, con la prima parte il venerdì e davvero molto dance l'inizio tra le 21 e le 21:30. Grazie a Max Pennino in regia, ci lasciamo con il fiume Orinoco dell'America Meridionale, 2140 km di lunghezza, caspita, cantato da Inia, Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti. We'll be right back.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu,
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iperceramica!

0: Kiss Kiss. Andromeda. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: past, and this day could be your last.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. Quando